svegliati, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te, live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso con questa

0: This is TJ.
1: La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Tim Andres and the Sun.

oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per voi.

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

0: The best sound. The best sound from the past. Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1.

0: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano, sui 93.4.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina.
1: È venerdì! Studio
2: Più. Un'altra.
1: Ci siamo!
2: Energia ed il divertimento di Radio
1: Studio. È venerdì!
2: Ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.
3: Andrea!
1: A belli!
3: 6-9 siamo qui!
4: Sei su Radio Studio
1: Q. We're flying. E si parte, si vola alto, signori! Buongiorno Italia! Venerdì 15 maggio, le 5.45. È venerdì! We're flying right up to. Diamo, diamo! Flying High, Luchino Contadino di Ravenna, Cristiano Belfiore, Massimo D'Acquistello, il Nutria.
5: We fly so high, we flying high.
1: Andiamo, andiamo, andiamo. Federico Ramazzamano, Stefano il Poppista di Venizione, Luigi il Metalmeccanico di Porto Potenza, Fabio da Trebbiano, Antonio da Castrezzato. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai. Incominciamo il galopper.
6: Il galoppa.
7: Yes, I don't need no stress. That makes a mess, breaking me down and taking me to the test.
1: Il baita. 338 14 11 001. Francesco Labardolino, è bella day.
8: Let's go win down, turn my head around.
1: Luca, l'operatore ecologico da Gallipoli, Capitex da Milano, Robina Luca Piano, Pippo e Fede da Castelazzano, Simone da Sottomarina, Toretto e Saverio da Cervia.
9: Wake up sweating up in my sleep, that's why I'm flying high.
3: We're flying high.
1: Laura da Bobarno. Signori, con Flying High apriamo ufficialmente questo venerdì 15 maggio, ragazzi. Ne abbiamo, ne abbiamo anche oggi di belle canonate. Io direi di non perdere tempo e di partire subito, signori. Certo che ci sarà Franchino. Come può mancare Franchino? Il venerdì, diamo! L'unica regola la sapete, sul volume.
3: Dancing with an angel.
1: Milene Giovanni di Nicolazzi di Cussago. Che ci sarà Franchino. Come può mancare Franchino? Il venerdì, diamo! L'unica regola la sapete, sul volume.
3: Dancing with an angel.
1: Milene Giovanni di Nicolazzi di Cussago.

dai dai. Is it love when you want somebody and you can't just stay? Come il fuoco. Dancing with an angel. Standing by my side. Rita da Morciano di Romagna. Andiamo, andiamo. Davide è dalla Germania.

occhio ragazzi, occhio! Occhio ragazzi, occhio! Occhio pargoli! And I hear this voice inside. An angel. Entriamo subito, oggi è venerdì, mi sento subito di farvi godere. Mi sento subito di farvi godere, ragazzi. Voglio farvi godere immediatamente stamattina. Si gode! Ma non lo fermo, Massi da Recanati, direzione Firenze. Sì. Dai, Kengo.

Jason da Vicenza, Ostrachieta, che freno. Radio Cannone, Paolo di Sanizzone, bravo. Oggi senza limiti, senza freni, signori, una dietro l'altra. La canzone potrebbe durare 2 minuti come 30 secondi, occhio. Stefano La Vignola e Giù Ciliegie, Il Picchio e la Formigine. E vedete! Occhio, signori, occhio, occhio! Dai! Dai, dai, dai! Oggi vi devasto! Dai, dai, dai! All right! All right!

Guilty. 1, 2, 3, 4. Si vola, oggi è venerdì.

Inside, Luca la Bellizzago, carica. Senza respiro.

oggi pazzia pura. Pazzia pura. Non state capendo nulla, vero? Oggi va così, oggi va

Mi state istigando, vero? Questa sera vi aspetto con Graziano Fanelli a Casteldario, alla Festa del Riso, Aria Feste, ragazzi. La festa continuerà lì. Sì, sì, Casteldario, signori, vi aspettiamo, ore 21. Festa del Riso, io e Graziano Fanelli. Al cinema. Dai, dai!

DJ. Luca di Trevezzone, venerdì, Cassia Palla, Lori Darko, Ezio Tassista, Notturno di Milano. Hakim, il figlio di Ezio, diventa maggiorenne di 18 anni. Auguri, Hakim. Top. Al cinema.

oggi avremo il momento a grande richiesta, eh? Ve lo spiego dopo. Somebody. È arrivato terremoto da Padova. Siamo passati da Padova ieri con Andrea per andare a Porto Gruaro. Poi ve lo racconta, vi racconterà lui il viaggio. Stefano Domignola, vedi? Si vola. Everybody, everybody, everybody.

Sergio. Ah sì sì sì, siamo in hyperspace. Siamo in hyperspace. È venerdì, è arrivato la Mary. Demis il campionista, camperista di Canneto. Florinda Bussolengo, Roxana e Raffa. Wolfgang da Cortaccia.

0: occhio, occhio, occhio. Non poteva in questo marasma mancare il panda. Poi preparatevi perché arrivano Ricky Leroy e Franchino. È arrivato Dario Adrenalina.
1: Someone is a word inside the music.

Viaggio pazzia stamattina. Viaggio pazzia. Rudy da Manerbio. Benvenuto, Rudy. Venerdì!

Emanuele trasporto latte e Carpinetti. Inside the music. Signori, c'è il Panda. Preparatevi, tra un minuto arriva Ricky Leroy. E poi, per aprire ufficialmente il weekend, arriverà anche lui, il grandissimo Franchino. Come ogni venerdì, ci spalanca le porte al weekend. L'Elena Bellaria e il Papero da Padova.

fresco da Colonia Veneta, Lipo di Rimini. Sai da music. C'è chi grida e chi urla che è venerdì, bravi. Avete capito lo spirito?

Occhio signori, siamo per salutare il panda. Ed entriamo nel gota del weekend. Sale in console lui. Sta per arrivare il buon Ricky Leroy, signori. Vada, apri pizza al grande Franchino, poi rimarranno tutte e due in console. Intanto c'è lui, signori, c'è Ricky.

arrivato anche Lorenzo da Piacenza con suo camion. Il mago da Rolo, Fabio da Correzzana, Christian, il macellaio folle di Pescara. È venerdì!

Giulio da Comacchio. Signori, lui è Ricky Leroy. E tra un minuto e mezzo arriva Franchino ad aprire il weekend. Come ogni venerdì. Abbiamo Vanes. Devastaci, Ugo. Sì, sì. Sì, sì! Questa sera, mi raccomando, vi aspettiamo a Casteldario. Io e Graziano Fanelli, festa del risotto. E lì si continua a cannonare.

guarda che Alba mi ha mandato Ciro da Bergamo, meravigliosa. Siete pronti? Hai fatto la colazione con Purina? Sì, io e Rio, sì, insieme, il mio cane. Facciamo colazione insieme, con la stessa roba.

0: Baddi. Signori, lo vedo, è lì. Ha raggiunto appena adesso Ricky Leroy in console, che rimarrà in console. Ma è arrivato lui, Franchino, signori, allora è arrivato il momento di dirlo, tanto poi ce lo dirà anche lui. Signori, apriamo ufficialmente il weekend. Siete pronti a urlarlo al mondo intero? È venerdì!
1: Magia!
0: Sul volume!
1: Porta un'idea! Magia!
0: Magia! È venerdì, signori!
1: Portami via.
0: Facci volare!
1: Facci volare.
0: Sì, sì, sì. Ora glielo chiedo. Vado dalla sua nuvola in alto. Ce lo dice, è sempre magia. Franchino, diccelo, dai, lo vogliono sentire tutti. Franchino, è venerdì.

0: oggi mi vedono più carico del solito, mi dice Stefano Di Bedizzole.
1: Ecco. Per esempio, ci sono molti momenti magici e ci sono molti momenti da non dimenticare. Oggi è un giorno di quelli, è un giorno da non dimenticare. Gli amici del forum, gli amici di Milano,
0: gli amici delle cannonate. Con il grande Franchino andiamo ad aprire ufficialmente il weekend. Ragazzi, le cannonate torneranno lunedì puntualissime, qualche minuto prima delle 6. Adesso andiamo in pubblicità e poi vi spiego il mostro, il nostro nuovo momento, il mio momento che ho deciso che faremo ogni venerdì, la grande richiesta, ma ve lo spiego dopo. Pubblicità, state lì, siete curiosi, state là.
2: Andrea
3: da tavolo
2: show
4: su Studio Più.
5: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Sei proprio un angelo tu.
1: Sei proprio un angelo tu che accendi un diavolo in me.
0: Zucchero con diavolo in me, ragazzi. E allora siamo arrivati al momento della grande richiesta. Praticamente cosa succede? Durante tutta la settimana ci sono delle notizie, dei commenti che fa Andrea che vi piacciono in particolar modo, e poi chiaramente me li segnalate o in via privata sul mio numero di telefono oppure tramite i social. Quindi cosa faremo il venerdì? Sceglieremo i tre momenti più belli della settimana più un inedito, perché poi non l'abbiamo messo l'altro giorno, ed è lo scherzo di Crizio che abbiamo fatto venerdì, ragazzi. Quindi abbiamo tre momenti scelti da voi, quelli che vi sono piaciuti di più durante la settimana. Lo faremo il venerdì, appunto, mentre chiudiamo la settimana, chiudiamo proprio in bellezza e partiamo con il primo. Siete pronti? Ah, vi dico che Crizio sarà l'ultimo, eh. Occhio, andiamo.
2: Andrea
3: da tavolo
2: show su Studio Più.
3: È Vizio Stallone.
0: Yeah!
3: Lui è il fratello, yeah! Il fratello brutto di Silvestre Stallone. Vizio Stallone.
0: Vizio.
3: Andiamo avanti. Comunque Mr. Bean non è il compagno, sfatiamo sta cosa, perché la gente dice Mia Khalifa si è messa con Mr. Bean, veramente no. Mr. Bean, che poi è il fratello di Renzi, non lo sa nessuno, è un fratello alla lontana, ma è inglese. È lui che gli dà le ripetizioni in inglese, certo. Solo che Mr. Bean non parla, è per quello che non anche Renzi parla male inglese. Vabbè, comunque, Mia Khalifa è un ex pornostar, io non la conoscevo. Ugo, che è un maiale, sì, perché insomma lui c'ha tutte le convention, di Mia Khalifa, come si dice, le compilation, è incinta?
0: No, non lo sapevo questo.
3: Non ce l'hanno scritto, evidentemente. Adesso fare una battuta su Mia Khalifa, che è un ex pornostar, voi dire ex, non è più, perché siete così, dai, non ci fate noi, anche noi così, dai, a pensare, falla te la battuta, che io non me la sento.
0: No, sarebbe facile, cioè, non so, è troppo facile qua.
3: Sentiamo.
0: Non si può fare neanche la battuta.
3: Non gli viene, non gli sta venendo.
0: No, me ne vengono, ma tante, ma non pulite.
3: Ah, non pulite? Perché sei un maiale, vedi che sei un maiale. Sei un maialino.
0: Scusa.
3: Fatti una fessura sulla schiena.
0: C'è già
3: la fessura. Perché c'è il bozzo, l'hanno aperto il bozzo e quindi l'hanno fatto uscire. Vada, salvatanaio, vada. Dimmi, falla te, dai, che tu sei un ragazzo pulito.
4: Ah, ok, devo fare io.
3: Oh, ragazzi, c'è una cosa da dire, che Achille è pulitissimo, ragazzi, quindi non, cioè, e poi è antimalattie, cioè, è illibato, quindi dimmi.
4: Khalifa.
3: Ma non giocare sul nome, dai.
4: No.
3: Presepe, dai.
0: Presepe,
3: falla anche un po' zozzina, ma falla, però, dai. Falla uscire una battuta dal tuo cervello marcio, dai.
0: Non c'è in primavera.
3: Nasce in primavera.
4: No. Allora, Khalifa ex pornatrice.
3: Sì. È facile, dai. Anche Pierino ce la farebbe, dai.
4: Khalifa, abbiamo scoperto che questa è una ragazza, 33
3: donna,
4: anni,
3: sì.
4: Donna
3: 33 anni, chi l'ha detto 33 anni?
4: E ho scoperto su Instagram.
3: Ah, sei andato a cercarla?
4: Per capire chi era, sì. E insomma, belle fotografie.
3: Uno ha scritto, siete tre deficienti, è vero.
0: Io la battuta ce l'ho, Andrea, però aspetta quella di Achille.
3: Ah, deficiente uno. E dovete giocare?
0: Se non parla!
3: Ma tu uno si gioca il due!
0: Deficiente due!
4: Deficiente tre!
3: A posto, siamo a posto, ci siamo presenti!
4: Perché stiamo aspettando l'ordine?
3: Dai, tettone, andiamo avanti! Dai.
0: Ma dove?
4: No, allora.
3: La prima regola di uno speaker radiofonico, che può essere una chiavica, incapace, non sa parlare, ma è proprio un errore, proprio che dà fastidio anche all'ascoltatore.
4: Sono d'accordissimo.
3: E allora perché lo fai?
4: No, perché qui.
3: Se non ti viene la battuta, dici non mi viene. Oppure sei in silenzio, pensi, rifletti, ok? Vai, Mr. Bean.
0: Aspetta. È una faccia.
4: Perché tu perché poi tu mi hai detto non giocare sul. Perché mi è venuto in mente.
3: Ma dai! Ma non si può andare avanti così! È una battuta, t'ho chiesto!
4: Sì,
3: è un'ora e mezza che ti giri intorno! Dai!
4: Allora, ce l'ho. Potrebbe essere Khalifa, attenzione, mi hanno detto che califa.
3: No, Maria, io esco.
0: No, scusate.
3: Maria, io esco. Basta, no, no, me ne vado. No.
0: Io, allora.
3: No, ma veramente sei una chiavica. Dai. Dai.
4: Ma no, ma, cioè, nel senso, perché allora un conto è
3: Parigi Dakar.
0: Ma perché?
3: Non lo so, magari si distrae, parla della Parigi Dakar. Allora,
0: io faccio la mia, magari ti viene a te.
3: No, no, a lui non gli viene. Sentiamo. No, non è che, sentiamo.
0: Allora, mia califa è rimasta incinta.
3: Sì.
0: Il padre non si sa chi è, il poraccio, il padre non
3: chi
0: si
3: non,
0: sa.
3: Chi non si sa chi?
0: Chi è il padre? Infatti tutti dicono, ma è mia, ma di chi è? E gli altri uomini hanno fatto, forse è mio.
3: È carina, fatta male ma è carina.
0: Bella,
3: mia califa, e nel padre non si sa, di chi è? Mio. Era meglio così, ma più veloce.
0: Ho capito.
3: Arrangiati. Fatti un sarto su misura. Non...
4: Me l'ha rubata perché ci stavo pensando
0: più. Rubata perché non sapevo che... Certo,
3: però, ma fammi un piacere.
4: Quella che mi era venuta in mente. Quella che mi era venuta in mente invece subito era Mia Khalifa, ex pornatrice, è rimasta incinta.
3: Sì.
4: È rimasta incinta e è nato il bambino.
3: Sì.
4: Il bambino è nato, ha preso in mano c'era lo stretico.
3: Lo stetrico. Il bambino ha preso in mano lo stetrico.
4: Ha preso in mano il bambino lo stetrico.
3: Sì,
4: ha preso in mano il bambino. E il bambino.
3: Ma perché trema il bambino?
4: Ha iniziato a vibrare.
3: Vibrava.
4: E il bambino non
3: ha. No, questa è brutta. No, questa è brutta.
0: No, abbiamo detto non così.
3: Non così, dai, non sei veramente volgare.
0: Era facile, se
4: no. No, perché si vede che c'aveva freddo. Si vede che aveva freddo.
3: Freddo.
4: Allora lui guarda il bambino.
0: Lui chi?
3: Mi sta venendo una crisi di identità.
4: Quello che ti
3: rimane. Maria, io esco.
4: Lo stetrico.
3: Ma perché non ti sei perso tu invece della palla?
4: Lo stetrico, quello che tiene in mano il bambino per fargli fare il primo.
3: Colui
4: che tiene in mano il bambino.
3: Lo stetrico.
4: Stetrico, tiene in mano il bambino perché fagli fare il primo approccio con la mamma.
3: Primo approccio con la mamma.
4: Sì, sì. La
0: viene salutare.
4: Tutta! Signora!
0: Maria, ti presento Mario.
3: Dimmi.
4: Signora, mi scusi, allora com'è che lo chiamiamo questo bambino? Lo chiamiamo Calippo.
0: Ma
4: lei ha detto Calippo.
3: Bruttissimo.
0: Ma perché poi?
3: Ma poi sul bambino poi hai fatto la battuta. Non
4: no,
3: è...
4: fatto, non, no,
3: Calippo, no. Dai, non Calippo. È bruttissimo. E Calippo tu volevi pensare a quella cosa là. Sei una parente la persona.
0: No, scusate.
3: No, basta, raga, basta. Ancora, ce n'è un'altra.
0: No, scusate, per chiudere il cerchio.
3: Sì.
0: Achille non è
3: anche
0: andato.
3: Lei, anche il ginecologo ha detto: per chiudere il cerchio ci vuole.
0: No, hai vinto.
3: Andiamo
0: tu.
3: Avanti. No.
0: Hai vinto.
3: No,
0: tu.
3: No, no, no.
0: Basta.
3: Ci vogliono una sessantina di punti adesso. No, sto scherzando, chiaramente, ragazzi. Un battutaccio, dai. Non è... Andiamo oltre, dai. Siete veramente brutte persone. Non...
5: Andrea Catavolo Show.

0: I just might. Ed eccoci qua, il primo momento che avete scelto è proprio questo. Ne abbiamo altri due, l'ultimo vi ricordo che sarà Crizio, che poi ho sbagliato, non è venerdì, è quello dell'altro giorno che non l'abbiamo mandato in replica, e quindi è tutto da gustare, il ritorno del grande Crizio con il suo rito. Occhio ragazzi. Allora, prima di andare in pubblicità, vi ricordo ancora il nostro tour teatrale, ragazzi, che sta arrivando, le ultime due date, quelle che abbiamo posticipato. Allora, per gli amici di Brescia l'appuntamento è venerdì 29 di maggio, è tutto pieno a Brescia, ragazzi, però chiamatemi lo stesso, non si sa mai, può sempre succedere qualcosa, quindi vi tengo in stand by e poi magari vi aggiungiamo. Quindi chiamatemi o mandatemi un WhatsApp, mentre ci sono gli ultimi posti per Bellaria, dove saremo venerdì 5 di giugno al teatro Amici di Bordonchio. Quindi amici di Brescia e Bellaria, fatevi sotto comunque, chiamatemi o mandatemi un WhatsApp 389 83 34 825. Memorizzatelo perché vi servirà anche in futuro. È il mio numero, questo serve per prenotare il nostro tour teatrale. Quest'anno ho tanta voglia di andare a Catavolo Show, è iniziato a ottobre, poi ripartirà comunque a ottobre anche l'anno prossimo, e abbiamo le ultime due date, quelle del 29 di maggio a Brescia e il 5 di giugno a Bellaria Igea Marina in Riviera. Va bene, pubblicità e torniamo tra pochissimo, andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
3: Spot.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: lui, è lui! Eminem con Lose Yourself. Ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi, in diretta da De Senzano del Garda. Questa è Radio Studio Più e questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Gattavolo Show con la grande richiesta. Il primo momento lo abbiamo sentito, il secondo è in arrivo e poi l'ultimo, vabbè, ve lo dico, è il rito di Crizio che ci manca, ci è mancato un po', è ritornato alla grande e lo sentiremo per ultimo, proprio prima di dare la linea dall'altra parte del vetro ad Andrea Gattavolo. Poi ci raggiungerà anche Achille Ferrari. Quindi tutti pronti, ragazzi? Spero abbiate scaricato l'app, se non l'avete fatto fatelo, perché le nostre repliche, anche quelle di domani del sabato dalle 6 alle 9 e la domenica con il nuovo orario dalle 8 alle 10 sono tutte in video, quindi ci potete sempre guardare tramite l'app, oppure se siete a casa attraverso i nostri canali televisivi, ve lo ricordo, il 117 Lombardia, il 77 la Riviera Romagnola, 79 le Marche, poi per tutta Italia l'833, mentre solo l'Andrea Gattavolo Show dalle 7 alle 9 per chi ha Sky sul canale 809 GoTV Channel. Secondo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea
2: Gattavolo
1: Show su Studio Più.
2: Una risata per la signora, vai, vai.
0: Signora! Signora! Gradisce, signora.
2: Okay. Senti, dammi il numero di telefono di tua madre, che la facciamo chiamare da Ugo, dai. E magari quattro parole la giusta, magari.
3: Prima Ugo, praticamente, sì. Mi ha fatto ridere fuori onda.
2: Quanto dura il racconto? Che devo fare devo sbucciare le castagne.
3: Perché mia...
2: Sì, per Natale.
0: Ma scusa.
2: Ora che finisce il discorso.
3: No, mi ha fatto ridere prima nel fuori onda,
2: sì,
3: Ugo.
2: Togli la mano da in mezzo, tanto okay. Non è che cerchi, non c'è niente.
3: No, e stavo riscaldando.
2: Sì. Riscaldava, che è? Che è una stufa?
3: E mette calore.
2: Dillo!
3: Insomma, mi ha strappato la risata perché praticamente mi ha raccontato che ha visto in televisione.
2: Posso picchiarti un po', dai.
3: Ma
2: non lo faccio per me, lo faccio per gli ascoltatori. Ma sai quando mi scrivono? Quando lo meni, io sono soddisfatta. Sono soddisfatto. Andiamo avanti.
3: No, praticamente mi ha raccontato di un aneddoto, sì. Di quello che ha visto in TV in un documentario di scienza, dove c'era un dibattito tra questo terrapiattista, possiamo dire, e un astronauta.
2: Possiamo dire cosa vuol dire?
0: Era un terrapiattista, sì. E un astronauta, la dico io, Andrea, se lo dico.
2: Infatti, no, sì. Facciamo note.
0: Allora, praticamente era
2: mi dici però un aneddoto, per favore.
0: Ah, è la sfida di prima, devi dire quattro volte aneddoto e quattro volte diciamo.
3: Okay. Diciamo che Ugo in questo aneddoto ha detto, mi ha raccontato, diciamo che ha raccontato di questa avventura, di questo aneddoto tra un astronauta
2: ne manca uno,
3: diciamo
2: basta, vai, direi, okay. Basta. Ho vinto la scommessa, ragazzi. Sai che sulle scommesse del calcio puoi scommettere i corner quanti falli fanno, io mi gioco Achille. Dopo la barzetta di Rino la giornata può solo che migliorare, in effetti è vero, anche dopo il nostro programma può solo migliorare la vostra giornata, ragazzi. Noi siamo qua apposta per farvi capire che noi siamo messi male e voi siete messi meglio di noi. Una donna ha detto: io pensavo di essere andata, ma voi siete messi molto peggio di me. Locopedista, no, sì, dovremmo andare. In comitiva. Risata per la signora, vai!
0: Signora, senta questa, signora, poi vede se non ride. Stavo dicendo, c'è sto terrapiattista,
2: sì,
0: che stava parlando con un astronauta italiano.
2: Dove, a Focus, dove?
0: No, allora, stavo parlando Inside, che è l'approfondimento delle Iene. C'era Gaston Zama.
2: Chi?
0: Gaston Zama, il giornalista.
2: Ah, pensavo il mago.
0: No, il nome
2: Gaston Zama. E adesso c'è Gaston Zama. Dai, è il cugino giapponese.
0: È andato in questa convention di terrapiattisti, poi li ha invitati in studio e in studio c'era un astronauta vero, che poi anche romano, è un astronauta, se non mi
2: astronauto.
0: Astronauta è romano, che è andato addirittura sul Challenger, insomma, nel 2001, astronauta.
2: Sul Challenger, la Toyota Challenger.
0: Praticamente c'è stato questo confronto e uno, e i terrapiattisti dicevano: no, la Terra è piatta.
2: La Terra è piatta.
0: E lui diceva: no, non è possibile, io sono stato nello spazio.
2: Ho visto che è tonda.
0: È tonda la Terra. Fatto: no, non è possibile. Poi come si...
2: Aspetta, sento un rumore. Ah no, a posto.
0: Ha fatto: e poi come siete andati?
2: Era il mio sedere.
0: No,
2: dai, sto scherzando.
0: Ha detto: poi come siete andati su? Siamo andati con la navicella spaziale. Quanto tempo ci vogliono? 8 minuti a 27.000 km orari. E il terrapiattista fa: come fate ad arrivare a 27.000 km orari? È impossibile, perché...
2: Ma perché ridi?
0: Perché a quella velocità, ti giuro, ho svegliato tutti, a quella velocità l'uomo diventa...

0: sapevano.
1: Beh, sono esplosi. Vabbè, ma allora... ho fatto vedere anche la vignetta che l'uomo è un astronauta più o meno a velocità e diventa una scimmia.
0: Allora, può essere. Cioè, che ne sai tu? Tu sei metata a 27.000 km all'ora. Scusate. Non lo puoi dire, non lo puoi dire. Magari loro diventano scimmie e poi quando tornano sulla Terra diventano diventano di nuovo uomini.
2: Vabbè, no, vai, dai, dai, dai. Ragazzi,
0: comunque ringraziamo il dono della sintesi di Achille. Saremo ancora qua a raccontare la storia.
1: No, perché io volevo dare il là, l'intro alla storia.
0: Allora, vi lascio con un proverbio africano, ragazzi. Colui che ingoia un cocco intero ha completa fiducia nel suo ano. No, questo è un detto africano. Proteggiamo l'Africa e la sua storia, ragazzi.
3: Studio più.
0: Che a tavolo sei un demente, è vero, un pochino sì. Io de meno.
4: Andrea Catavolo Show.

0: Let's get it started, ci siamo ragazzi, secondo momento l'abbiamo sentito, rimane solo l'ultimo, il rito di Crizio che sentiremo subito dopo la pubblicità ragazzi, quindi assolutamente imperdibile, scaricate l'app oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più. Spot.
1: Notizie di oggi, apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Parmigiano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Manca pochissimo, manca solo il divino Crizio che è in arrivo. Ragazzi, preparatevi, scaricate l'app oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi 117 Lombardia, 77 La Riviera, 79 Le Marche, 833 per tutta Italia, e poi dalle 7 alle 9 per chi ha Sky, solo l'Andrea Catavolo Show in onda sull'809 GoTV Channel. Siete pronti? Mi raccomando, a vostro rischio e pericolo, siete pronti? Arriva il divino Crizio.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
2: Pro Oculomar
4: Ocul.
2: È il divino Crizio. Buongiorno divino. Buongiorno.
4: Buongiorno. La voce dell'universo.
2: Ah, attenzione.
4: Parla che voi.
2: La voce dell'universo, sì. Senta, divino Crizio, noi la chiamiamo per un rito, se possibile, se ce la può fare stamattina, urgente, perché il ragazzo accanto a me, come lui, tante persone, ma sono anni che non si avviluppano a una tedesca, a una canadese, a una svizzera irlandese, capito? Al genere femminile, insomma, in buona sostanza.
4: Diciamo così, che non arrivano
2: sì.
4: A stabilire un contatto.
2: Oh, perfetto, questo è.
4: Quindi è un fatto di contatto. Di arrivare
2: alla meta.
4: Arrivare, diciamo così, all'atto.
2: Alla scossa.
4: Finale.
2: Esatto, la scossina di 4-5 secondi.
4: Noi questo rito, sì? Faremo questo rito,
2: sì?
4: A tutte le persone, donne, uomini, che non riescono a stabilire un contatto. A relazionarsi,
2: sì.
4: Noi chiederemo all'universo,
2: sì,
4: accompagnati dal, ci vuole anche però la partecipazione,
2: sì,
4: da casa e da, sì, chi ci ascolta,
2: sì,
4: che dobbiamo cercare di fare questa catena,
2: sì, la catena, sì. Facciamo la catena, sì.
4: Dobbiamo fare questa catena per portare a tutto l'universo,
2: sì,
4: le nostre intenzioni.
2: Ok, perfetto.
4: Quindi gradirei,
2: sì, una musica celtica. Vai con la musica celtica.
0: C'è la musica,
2: vai.
4: Cercate, sì, di fare del,
2: eccola,
4: rumore.
2: Del rumore, fai del rumore, Ugo.
4: Anche da casa,
2: rumoreggiate.
4: Qualcosa, perché dobbiamo vibrazionare l'universo, quindi
2: dobbiamo vibrazionare l'universo, ragazzi, quindi rumoreggiate, vai.
4: Rumoreggiate.
2: Achille, rumoreggia.
4: Chi può fare anche dei canti.
2: I canti,
4: sì, vocali.
2: Vocali, li senti?
4: Vocali. E io adesso mi connetto.
2: Sì, connettiti, vai.
4: Con l'universo.
2: Sì.
4: E con tutto il corredo che io,
2: ecco,
4: sto per,
2: sì,
4: illustrarvi.
2: Sì, il corredo.
4: 3 secondi,
2: sì,
4: di
2: pathos.
4: Silenzio totale.
2: Silenzio totale.
4: Mi sto concentrando.
2: Sto concentrando, zia, ragazzi, buoni. Vai. Pronto?
0: E dov'è?
2: Si sta concentrando, ragazzi.
0: Dov'è?
2: Sta accendendo le candele, forse, non.
4: È nella gatto.
2: Attenzione.
4: Sto.
2: Sì.
4: Accendendo la prima candela.
2: Che ti ho detto io. Le prime candele.
4: E la fiamma si muove.
2: La fiamma si muove. Eppur si muove. Vai.
4: Sta punzecchiando
2: la fiamma verso l'alto. Quindi si sta connettendo con l'universo. Via. La prima. Non prende?
4: Accendetela anche voi.
2: Accendi la candela. Non del naso, accendi la candela.
0: Dai.
2: Sta dando fuoco ai piedi.
0: Dov'è?
2: Pronto.
4: Sto toccando.
2: Sì, sta toccando.
4: La piramide.
2: Di Cheofa.
0: Come fa Cheofa? Chi è?
2: Andiamo avanti. Non mi fa ridere.
4: Sto spargendo. Sta spargendo il sale.
2: Lo sta buttando proprio a manciate. E quello della piscina.
4: Chi ce l'ha buttatelo anche voi.
2: Buttate il sale della piscina, via. L'ha
0: buttato.
2: Vai. Sale grosso. Vai.
4: Poi sto aprendo il primo.

0: portale.
1: Primo portale aperto, attenzione alla corrente per chi soffre. Secondo portale.
0: Secondo portale aperto.
1: Aperto, via. Stiamo andando in quasi, siamo adesso poi va in trance e si connette con l'universo. Attenzione.
0: Prego gli ascoltatori.
1: Sì.
0: Di stare il silenzio. Silenzio. Perché
1: sciamanico però.
0: Che sto praticamente entrando
1: in trance.
0: Si trasforma
1: adesso. Via.
2: Si trasforma.
1: Vai.
0: O culo varo, culo varo, culo varo, culo varo,
1: culo varo.
0: O culo varo,
1: culo varo.
0: O culo varo, culo varo. O culo varo, culo varo.
2: Perché?
0: O culo varo.
1: O culo varo.
0: I dinere di naro cool.
1: O dinere di naro
0: cool. Di naro cool con volca di dinere con volca.
1: Caica.
0: Di naro cool e di dinere callo.
1: Dinere callo.
0: Dinere cool. Dinere callo.
1: Cavallo. Donato.
0: Incitatus, incitatus. Incitatus status.
1: Status.
0: Status, incitatus status.
2: Chi è?
1: È andato in trance, ragazzi. Dove è andato?
2: Trance.
1: Quando fa silenzio mi fa paura. Ecco, lo risbuca. Dove è andato? È in Gandina.
2: Dov'è?
1: Non lo so. Pronto.
2: Ma è morto, dov'è?
1: Adesso sputa, mi fa una paura.
2: Dov'è? Scusate.
1: Dov'è? È scivolato.
2: Mi preoccupo.
1: Eccolo, porca miseria che spavento, ragazzi. Come i fantasmi.
2: Cos'è sta roba?
1: È in trance, Boni, è in trance. Se lo svegli dal trance muore.
2: Cos'è?
1: E all'improvviso non. Ma richiamo della.
0: Il rito
1: è stato
0: effettuato. Adesso casa.
1: Sì, potete rifarlo.
0: Potete rifarlo quando volete.
1: Quando volete, è facile tanto.
0: È una cosa che si può ripetere.
1: Assolutamente. La sequenza importante è la sequenza, ragazzi.
0: L'importante è seguire il ritmo sciamanico.
1: Sciamanico è fondamentale.
0: Lo potete fare nelle ore notturne. Sarà anche dalle persone.
1: Se non avete nessuno a fianco, sennò uno si può spaventare.
0: Mi raccomando, fatelo di notte perché sarà sicuramente di gradimento chi ascolterà vi unirà a questa catena sciamanica.
1: Ok, perfetto.
0: Ora il contatto è stato
1: stabilito. Quindi questa cosa cambierà la vita da così. Perfetto.
0: Mi raccomando, Ugo.
1: Sì.
0: Di pubblicarlo e di inviarvelo.
1: Pubblicalo su tutti i social perché è fondamentale che la gente possa ripeterlo. Assolutamente.
0: Che può ripetere di inviarvelo perché deve essere una catena.
1: La catena non si deve spezzare, certo. Nel freddo, assolutamente.
0: Tantab.
1: Tantam.
2: Certo.
1: Oculomar, Crizio.
2: Ciao, Crizio.
1: Pronto? È andato?
0: È cool.
1: No, era ancora in trance. Grazie, arrivederci.
2: Ciao,
1: arrivederci. È andato. Va in trance e torna dalla trance.
2: Dalla trance.
1: È una cosa. Ringraziamo Romano Prodi, perfetto.
3: Andrea Catavolo Show.

0: Don't wanna go home, e ci siamo ragazzi dopo il divino Crizio. Signori, prendete alla lettera il suo rito, siamo prontissimi ad andare col meteo e poi inizia l'Andrea Catavolo Show. Mi raccomando, scaricate l'app se siete in giro o se siete all'estero, altrimenti seguiteci attraverso i nostri canali televisivi e poi tra qualche secondo, tra 10 secondi esatti, dalle 7 alle 9 sintonizzatevi per chi ha Sky sul canale 809 GoTV Channel. Andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Studio Più News.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Una profonda saccatura ricolma di aria artica organizzata attorno a un vortice di bassa pressione rinnova diffuse condizioni di instabilità anche sull'Italia, quindi nei prossimi giorni avremo ancora tempo instabile, con sabato che sarà proprio il culmine di questa fase di instabilità e potrà vedere forte maltempo con venti su diverse regioni con un corposo calo termico. Giornata di venerdì intanto al nord instabile dal mattino con rovesci e temporali intermittenti, instabile anche al centro, al sud sereno poco nuvoloso con qualche piovasco sul nord della Sardegna. Temperature in calo al centro nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.
6: Attenzione! Alto contenuto di ignoranza infrequente!

0: tutto.
1: Anche i marziani.
0: Pungenti e ignoranti.
2: Io direi solo i marziani facciamo ridere noi. Cioè la gente normale ci scherna. Ci manda via, ci, capito? Si allontana da noi. Perché non siamo normali, dai.
3: Buongiorno Petrovati. Ma che bello Ugo, tutto lucido,
4: certo.
3: Che sei messo la vaselina.
1: Buongiorno, bentrovati, questa è Radio Studio Fiu, la radio dance.
2: La radio dance italiano.

0: parti la pondura, ti tolgono il femore, le orecchie, ti strappano i denti. E non ti agitare, staga.
1: Sono tranquillo.
0: Mamma, è agitato.

0: sì, grandissimo pezzo dei Galas Gangan insieme a Mario Vega, progetto di Nillo Fosso, insieme al grande astronauta giapponese Toiko Akena. Va bene ragazzi, buongiorno, ben trovato, venerdì, dai, bando alle i problemi, così le problematiche, bando alle problematiche. Allora, dobbiamo pensare in positivo, bisogna pensare in positivo, la gente già è nervosa, ha la faccia da pioggia, perché quando da noi piove per più di 24 ore, alla gente viene la faccia da pioggia, la faccia da pioggia è la classica faccia di quello che va al supermercato e non sa cosa comprare, la stessa faccia, no? Tu vai al supermercato e dici, ma c'ho tutto a casa, cosa compro? Perché sono qua? Cioè non, quasi quasi me ne vado, cioè non, è la classica faccia da pioggia, da pioggia. Allora farei un minuto di silenzio ragazzi per tutte le zanzare morte, perché erano uscite fuori le zanzare con il primo sole, erano uscite milioni e milioni di zanzare, chiaramente con sto freddo sono morte tutte, tutte, non c'hanno i piumini, non c'hanno le calosce di non c'hanno le e che sono morte tutte, quindi crepate completamente, quindi milioni e milioni di pensa che noi quando ci sono le disgrazie, noi diciamo c'è una disgrazia, tipo il Covid, le zanzare tirano la stessa roba, usciamo c'è il sole, bam, sterminate tutto, allora sì, e fra loro diranno sai che sei freddo, freddo, freddissimo, morto mio cugino, mio zio, fratello,
1: ma che accento
0: è marocchino un po', ci sono anche le zanzare marocchine, va bene, quindi bisogna pensare in positivo, pensiamo che non siamo zanzare per esempio, che non siamo morti di freddo, pensate in positivo. Allora chi siamo, lo sapete, lui è Luca da Carpi, io sono Mario da Brentonico, trasmettiamo qui su Radio Studio Più dalle alle, ma soprattutto in compagnia di uno che non è mai puntuale. Sai che c'era un astronauta giapponese che non era né un astronauta, né un esperto di volo, né un ingegnere, era uno che fumava e basta.
1: Ma chi?
0: Sì, te lo giuro, te lo giuro. L'avevano mandato il primo andare, primo giapponese a andare sulla Luna, sai quando c'è stata la moda di andare sulla Luna, no?
1: La moda,
0: la era una moda. Tutti i paesi dicevano, c'è andato l'America, ci fa la Cina, ci fa quello, ci fa la Russia, ci fa anch'io. Allora tutti mandavano un astronauta così. I giapponesi non ce l'avevano. I giapponesi l'avevano semplicemente gente normale. Ah, tarica, tarica. E dice, chi mandiamo? Ma uno per strada. C'era uno che fumava per strada, su una panchina. Gli hanno detto, come ti chiami? Non mi sembra che... Tokyo. E l'hanno mandato nello spazio. Questo però non avevano mandato le sigarette, come la barzelletta, no, io mandato le sigarette. Quello impazziva perché era sulla Luna, famoso perché tutti che lo riprendevano, no? I telegiornali giapponesi si collegavano lì, oh, ta, sigaretta. Però hanno mandato uno, diciamo, non esperto sulla Luna, cioè, l'avevano anche soprannominato Mi fumo una siga. Mi fumo una siga. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. È una storia triste questa, insomma.
1: Che storia,
0: Per farvi capire che sono storie tristi. Quindi, se voi non avete queste storie tristi, dovete essere felici. Ma chi è che mi chiama a quest'ora? Dai! A proposito, ricordami dei braccialetti, gli angioletti, sai, la signora dello scherzo.
1: Sì,
0: mi ha mandato una valanga di foto di braccialetti. Di cose così, quella io dopo la richiamerò, dico, ma sono delle schifezze pazzesche.
1: Dai, dai.
0: vediamo la reazione. Buongiorno Catavolo, chiama Elide e fai uno scherzo questa sera, ha prenotato in una pizzeria a Rovere, andiamo a festeggiare, che cosa? Vabbè, dopo ragazzi siamo già pieni di scherzoni da fare. La zanzara di mia moglie non è morta. In che senso? Ah, mamma, come sei becero veramente, fossi tua moglie ti avrei già lasciato, voglio. Allora, chi siamo? Ci siamo già presentati, lui è, se volete mandarci notizie da commentare o scherzi da fare, lo fate, lui è lui, io sono io, insomma, i nomi non importa, tanto non diventeremo mai famosi, non ti preoccupare, sulla lapide diranno sconosciuto,
1: sconosciuto,
0: uomo senza nome, senza nome e senza vergogna, Allora, che stavo dicendo, non mi ricordo più, scherzi, il numero, vai col numero,
1: 338,
0: perfetto, basta così. Così, e se vi va, altrimenti niente, fatevi un giro e basta. Sarebbe bello oggi non andare nessuno a lavorare, capito? Tutti che girano per le strade piene, imballate di gente, ma sono tutti in vacanza oggi. Sì, tutti in vacanza. Comunque oltre alla pioggia c'è di più, ragazzi, eh. Occhio, occhio, occhio. 19.
1: Ma cosa?
0: È un numero. Oggi me lo voglio giocare il 19.

0: ragazzi, la canzone è molto bella, però dobbiamo andare in pubblicità. Niente, volevo salutare. Ieri sono andato a fare un provino per un'azienda importante, insomma, no? E niente, questo qui, il proprietario dell'azienda, mi ha detto: ti do questo computer, prova a vendermelo. Un'azienda di marketing e via dicendo. Allora, ho preso il computer, l'ho portato a casa. E stamattina, verso le 6:30, mi ha chiamato e mi fa: oh, il computer, gli fa 50 euro.
1: Ma cosa? Ma scusa.
0: Alle 12 mi assumono. Va bene, allora pubblicità, forse qua siamo dopo, non lo so, non si sa. Potremmo anche morire.
2: Su Studio Più.
3: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
4: Spot. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: faccia Enzo. È un biscotto thailandese, Enzo. Sai che se vai all'estero trovi tutti i nomi italiani dei biscotti, la pizza, i pezzi di pane. Sì, sì, Enzo, Franco, Antonio, Carlo, è vero, eh?
1: È vero, è vero.
0: Enzo è un biscotto thailandese. Puccia Enzo. Ma è rallentata o... Oh.

0: Cuccia Enzo.
1: Tacita, ho biscotto Enzo. Questa è la mamma che dice al bambino: vai a comprare i biscotti Enzo. Ho comprato il biscotto Enzo. Enzo.
2: Mi piacerebbe andare a fare la prossima visita alla prostata con questa base sotto. Io che entro. E lei, signor Catavolo? Sì, sono io, e parte la canzone. Poi tutte le ballerine.

0: finita, no, niente, il dito niente, non... Buongiorno disperati, come state? Noi malissimo, ragazzi, non, io abbastanza bene. Ugo no, Ugo c'ha la faccia da...
1: Che faccia?
0: Da pioggia, c'ha la faccia da pioggia.
1: Ma che faccia da pioggia?
0: Dai, basta, basta, no, no, no, no, no, no,
1: no, no.
0: Allora, niente, no, tutti i messaggi, sto leggendo tutti i messaggi che non si possono leggere. Buongiorno Andrea, oggi mio fratello Gabriele compie 50 anni e vorrei fargli uno scherzo. Chi è che mi... Ah, mi stanno chiamando! Non mi chiamate adesso, che stavo leggendo! Già faccio fatica a leggere, se mi chiamate mentre leggo sento anche il rumore, è un casino, non, mi si confondono le idee, mi si confondono. Vabbè, c'è questo che fa 50 anni, dopo lo chiamiamo, vediamo... Vabbè, tutti gli scherzi dopo li selezioniamo e non li facciamo, va bene? Ti stai dimenticando gli auguri a colui che ti paga lo stipendio! Ah, Claudio!
1: È vero, oggi è il compleanno di Claudio!
0: Boss, auguri, boss! Ciao Claudio, auguri! Gli abbiamo già fatto, però... Oggi è proprio il compleanno.
1: Oggi, compleanno,
0: oggi gli facciamo gli auguri. Puoi tagliare questo pezzo, poi adesso butta tutto. Cioè non auguri, capo. Sei il più bello, più figo, più intelligente e il più bravo di tutti.
1: Certo.
0: Ok, questo glielo mandi per favore.
1: Certo.
0: Grazie. Okay. buongiorno, faresti uno scherzo alla mia amica? Dopo. Tu, madonna, quanti scherzi! Buongiorno, stupidi, ancora, ma basta! La gente comunque. La gente è bella perché. È come si dice?
1: È varia.
0: No, non volevo dire questo. Allora, la distanza da cui gli animali riescono a sentire il nostro odore. Ah, c'è la classifica. Allora, il nostro naso sente il nostro odore, l'odore di un nostro familiare, diciamo, a 1,5 metri.
1: Ah.
0: Non di più, cioè se è a 2 metri non senti l'odore, capito? Infatti io fra me e te non sento l'odore perché siamo a 2 metri.
1: Ma c'è il vetro, Andrea.
0: Appunto, quindi meno male, meno male, meno male. Quindi ringraziamo tutti i vetrai.
1: Che vetrai?
0: Il gatto 200 metri.
1: Ammazza,
0: cioè il tuo gatto chiaramente sente il tuo odore a 200 metri. Quindi il corridoio lunghissimo.
1: Ma che corridoio?
0: Infatti a casa, altrimenti non...
1: Scusa.
0: Se vuoi nasconderti dal gatto devi fare un corridoio di almeno 300 metri.
1: Cioè, beh,
0: 210,
1: certo.
0: 210. 2,10. Il cinghiale 700 metri. Il cinghiale sente il tuo odore a 700, quindi sente l'odore del cacciatore a 700 metri.
1: Eh beh,
0: tanta roba. Il cane 2 chilometri. Ammazza, 2 chilometri.
1: Il cane sì, c'ha un bel naso.
0: C'ha un bel naso. E ride, c'ha un bel naso e ride. Comunque 2 chilometri il cane. Il tuo cane quando tu... già ti sente a 2 chilometri, mentre stai parcheggiando in piazza, si agita, dice, sta arrivando le crocchette, sta arrivando. Il lupo 3 chilometri, ammazza, 3 chilometri sono tanti, il lupo, infatti quando uno va nelle, tipo, Yellowstone, no?
1: Che Yellowstone?
0: Come si chiama?
1: Cos'è?
0: Nella neve dove c'è la zanna bianca, lì non, sono i lupi, come si chiamano?
1: Nei Pirenei.
0: Nei Pirenei, sì, ma quali Pirenei? Pirenei.
1: Vabbè, montagna.
0: Ma l'ignoranza, ragazzi. L'elefante 19 chilometri. Ma chi è che c'ha un elefante, voglio dire? C'è una... Vabbè, comunque c'è il lupo cecoslovacco, no? Adesso va di moda, no? C'è gente che va in giro con il lupo cecoslovacco, dice, ma non parla neanche l'italiano, cioè non...
1: Ma cosa?
0: È cecoslovacco, non... Vabbè, comunque... L'orso 30 chilometri.
1: Ah, sì,
0: ammazza, 30 chilometri. Cioè, quindi tu mi vuoi dire che l'orso sente l'odore umano a 30 chilometri di distanza. Ah... Ah, beh, tanta roba, ragazzi. Cioè, non. Vabbè, quindi praticamente quest'estate, quando un autobus apre le porte a Brescia, un orso in Abruzzo vomita. Cioè, questo. questo mi vuoi dire, questo mi vuoi dire.
2: Andrea,
3: show.
0: Ragazzi, la battuta di Alessandro Passafiume.
1: Ma chi è?
0: Passafiume. Ciao, Passafiume. Ah, prova tu a entrare d'estate in un autobus a Brescia. Devi smontarti il naso. Me lo tiene questo, per favore? Lo dai all'autista? Me lo ridà dopo, quando esco.

0: Buongiorno, volevo un'informazione. Niente, io sono venuto a un vostro spettacolo a Via Franca di Verona.
1: Sì,
0: e niente, adesso ieri mi è arrivato il verbale della multa in zona traffico limitato. Si può avere il rimborso del biglietto,
1: ma,
0: per favore?
1: Ma ci mancherebbe. Allora, lei lasci tutti i dati a Ugo. Che sicuramente ti fa un vaglia postale.
2: Ti blocco subito.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao fratellone. Un abbraccio.
0: Ciao. Anche a voi.
1: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ah, ragazzi, il nostro spettacolo è strepitoso. Esci fuori, prendi la multa. Chi se ne frega. Mi sono divertito troppo. Cosa fai, molli? Ma stai mollando! Ma tu lo sai che ogni volta che molli a 30 km un orso muore? Te lo immagini? Quindi i cani sentono tutte le nostre puzzette anche, anche a distanza di 2 km.
2: Certo.
1: Pensate il tuo cane, poveraccio. Ma anche quando sei da solo che parti per andare in radio, torni, che molli una puzzetta in macchina, lui la sente. La sente, ma è il mio padrone. Un puzzone. Dirty cash, I want you. Dirty cash, I need you. Taglie che chiamano. Pronto. No, il bambino. Il bambino fatto in culè. Troppo forte, ragazzi. Allora, la canzone è molto bella, però insomma, dopo un po'. Ah,
2: è arrivato
1: Sciangato. E cammina storto, cammina. Allora, sai che gli anziani camminano un po' storti perché a una certa età le gambe si piegano, si cedono, no? Che quindi sono tutti alla schiena. Pensa a lui che già ha le gambe storte di suo da giovane. Pensa ad anziano, camminerà come troppo. Ricordi il vecchio del West?
2: Ah, sì.
1: Quello che praticamente è come il gondoliere a Venezia che va sulla gondola così, uguale. O sul Takada, come si chiama? La giostra, il Takada.
2: Il Takada.
1: Uguale.
3: No, ma c'è un perché.
1: Non mi interessa.
3: Perché ho fatto l'altro giorno la sfida Spartan.
1: La sfida Spartan.
3: È una sfida Spartan che ogni tanto viene fatta in palestra.
1: Sì.
3: E mi hanno chiesto se partecipavo a questa sfida Spartan.
1: Tu che fai, il manubrio?
3: No. No, praticamente sarebbe un piccolo circuito dove fai diversi esercizi.
1: Sì.
3: A tempo, cronometro. E niente, tra cui c'erano gli squat. E quindi mi è rimasto il dopo squat.
2: No, scusami Andrea, ma tu ti rendi conto che lui è il ragazzo immagine della palestra di Montichiari?
1: Vabbè, non c'è limite al peggio, ragazzi. Cioè non, vai, prima di lui c'era una mosca, voglio dire, cioè non, c'era un moscone, sai, quelli neri grossi, moscone. Dopo l'hanno preso lui, insomma. Ma, vabbè, comunque, quindi ti è rimasto la gamba un po' addormentata per quello che è il muscolo.
3: Sì, l'altro giorno ho fatto gli squats.
1: Sì, ho capito. Aspetta, c'è uno che sicuramente è un tuo fan che ti vuole. Pronto!
4: Achille.
3: Oi, ciao bello.
4: Sei sicuro che vuoi fare la sfida Spartan?
3: A fratello, chi l'ho fatta e sono arrivato secondo,
4: Achille.
1: Che bello, la gente che ti insulta mi piace tantissimo.
3: Ma sì, ma
1: cagare, dai, lascia stare, dai, lascia
3: guarda
1: stare.
3: Che ieri
1: lascia stare, dai, lascia stare.
3: Ho portato un po' di, come si dice, di tafferuglio, un po' di
2: dai.
3: Discordi,
1: ma c'è un altro, pronto? È un tuo imitatore.
3: No,
1: attenzione, nel 2025 ho tradito mio marito 8 volte. Mi sento un po' in colpa. Mamma, cosa faccio? Me lo chiedi a me. Alza i soffitti, cioè non... Cosa devi fare? Fai il tagliando, non lo so.
2: Tagliando.
1: Manca la prova del 9. Ne ha traditi 8 volte. Manca la prova del 9, no? Andiamo. Comunque il limite per non sentirsi in colpa, donna, è 7. Quindi fino a a 7 potete tradire. All'ottavo ti senti un po' in colpa. Vabbè, andiamo avanti. Salutiamo Gemma, Giuseppe, Elena e Jacopo.
2: Ma
1: che
2: sono?
1: Sono gli autori, sì, gli autori delle battute. Dimmi cosa stavi dicendo.
3: Ieri.
1: Spogliati, mi fa impressione così. Col borsello, veramente. Uno ha scritto nei commenti di quando ti ho fatto una ripresa l'altro giorno. Uno ha scritto proprio nel borsello. No, dai, il borsello. Il borsello. No, il borsello. Ma c'aveva in giro col borsello.
3: Questo
1: dai.
3: Qui è tracollo.
1: Ma quale tracolla? Ma dai, ma sei ridicolo.
3: No.
1: Ce l'aveva mio padre negli anni 70.
3: Ma
1: andava di moda insieme al baffo. Non è che la puoi portare senza baffo. Negli anni 70 andava il baffo da porno divo e il borsellino di pelle, no? Mamma, è un zoccoli da donna. C'aveva lo zoccolo di legno col tacchetto dietro, mio padre. Fantastico, meraviglioso.
3: Io sono per la comodità.
1: Non ho capito.
3: Io sono per la comodità.
1: Sì, e allora togliti dai maroni, cioè non è... così siamo più comodi.
3: Stile comodità, stile sì. Comodità, scusami. Guarda che io ho introdotto la moda. Io sono stato il primo fautore dei selfie.
1: Aspetta, c'è un tuo fan. C'è un tuo fan. Salutalo, pronto?
5: Achille.
3: Uè, ciao.
5: Neanche più i terroni usano il borsello.
1: Hai ragione. Neanche più i terroni. Noi che siamo terroni, te lo diciamo anche noi. Da noi, uno col borsello gli sparano adesso. Cioè non... Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Tanto non. Comunque, lui c'ha da dire una cosa. Lui è un cretino, è un incapace. C'ha le gambe storte, non ciula, c'ha il pisello piccolo. Però, ragazzi, c'ha un però. Cioè, lui se ne frega di tutto e di tutti. Cioè, della serie, lui si veste così, verde e marrone, che fa anche rima, veste il terrone. Lui si veste così ed è convinto di star bene, capito? Maglione grigio, giubbottino verde, pantalone marrone, scarpe nere. Cioè, proprio.
3: Sì, perché ci vuole lo stacco.
1: Ma neanche all'ANAS.
3: Ma
1: si vestono così.
3: Ci vuole lo
1: lascia
3: stacco.
1: Lascia stare.
6: Andrea.
2: Tavolo.
6: Show.
7: Su Studio Più.
8: Spot.
9: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: ragazzi, no, non si può discutere fuori onda con Achille, perché veramente c'è. No, ma è convintissimo, capito?
1: Ma,
0: ma no, c'ha le sue convinzioni strane.
2: Ma io non ho le mie convinzioni. Io non ho paura di esprimere ciò che penso e ciò che sono.
0: Ma no, vabbè.
2: Come dice il grande Zucchero, non c'è più gente, cioè non c'è più gente che è quello che è, sì, che è quello che è veramente è. Tutte quante vittime del cul, molte.
1: Ma chi è
2: io
1: che lo
2: non
1: dice?
2: Ho paura.
1: Chi è che lo dice?
0: Un comunista.
2: No, cioè, adesso... no.
0: Allora, ragazzi, basta. Io non sono comunista, non sono neanche di destra, io non me ne frega niente. Però nella maggior parte dei casi, quando senti i comunisti, si esprimono un po' tutti così, no? Non so se Zucchero sia comunista, però comunque diciamo che i comunisti parlano così. No, ma l'abito non fa il monaco, l'importante è tutte queste cose qua. Lasciamo stare, dai.
2: No, scusami.
0: Lascia stare, dai. L'abito... Sei antico anche nei modi di parlare. Cioè, è vecchio anche nei modi di parlare. L'abito fa il monaco.
2: No, sicuramente lo fa il monaco.
0: Ma assolutamente sì.
2: Ma
0: cioè,
2: scusami,
0: ma lo dicono i più grandi sociologi, psicologi del mondo. È arrivato lui, è arrivato Bernardo. No. È arrivato Bernardo.
2: Ma scusami.
0: Dai, lascia stare.
2: Ma no,
0: lascia stare.
2: È come se io vengo lì nel parcheggio. C'ho la Ferrari, ma ho detto che io sia un palancato.
0: Ma il vestito che c'entra la Ferrari adesso, non c'entra niente la Ferrari. Come ti vesti? Se tu vedi, allora, quando ti presenti a fare un colloquio di lavoro, ti faccio un esempio abbastanza basic. Allora, l'abito perché fa il monaco, te lo spiego. Se tu vedi uno vestito da prete, sei convinto che sia una bravissima persona, magari non lo è. L'abito fa il monaco, ma magari non è monaco, è monachello, capito? Questo è un esempio. Tu ti presenti a fare un colloquio di lavoro e vai lì col jeans strappato, la maglietta messa così, trasandata, così quella, arrivo io che ho la faccia da bandito, ma tutto vestito bene, preciso, giacca e cravatta, chi prendono? Prendono.
2: Ah, beh, certo. Lì.
0: L'abito fa il monaco. Certo. Se tu vai in un locale figo e ti presenti tutto vestito pettinato, fai la tua presenza. Arrivi tu vestito con i pantaloni marroni, le scarpe nere, il giubbotto, la tracolla grigia,
2: sì,
0: sette orecchini, così quella.
2: Quindi...
0: Ma secondo te le donne ti guardano?
1: Ma le donne
0: non ti guardano.
2: Chi se ne frega?
0: Gli uomini sì.
2: Interessa,
0: tu piaci agli uomini, infatti.
2: Va bene.
0: Piaci agli uomini e ai bambini, ma non puoi piacere alle donne, perché la donna vuole vedere un macio, vuole vedere un uomo, non vuole vedere uno col borsello, con gli orecchini, con gli anelli che...
2: E allora non sa cosa si perde, ed
0: dai.
2: È giusto così, io sono...
0: E poi si lamenta, dice io sono 8 anni che
2: non mi lamento, ci credo.
0: Vai vestito come Peter Pan, dai.
2: Attenzione, che io non mi lamento.
0: C'hai le scarpe di Trilli, dai, andiamo avanti.
2: Non mi lamento, attenzione, io sto bene così, capito?
0: Ma
2: io sto bene così.
0: Ma si sente dalla voce che sta male così.
2: No, scusami, sì. Cioè, ma no, sto bene così.
0: Aspetta, che c'è un tuo fan, sicuramente non.
1: C'è Zucchero,
0: Però no!
3: Stanotte sai che io ti penserò. Ovunque tu sarai, sei mia. E ride nel tuo viso fra le braccia. Buongiorno, Catavolo.
0: Ciao!
3: Dille, ciao!
0: Pronto, è andato. È un karaoke man.
1: Sì,
0: ha fatto bene. Io pensavo che legasse.
1: Infatti.
0: Com'è la canzone?
1: A mezzanotte sai.
0: A mezzanotte sai che io ti mando a cagare. Pensavo una cosa del genere. Invece no. Allora, Catavolo, l'hai già commentata questa. Il segreto di Michele Bravi contro le borse sotto agli occhi a Sanremo. Aspetta un attimo, mi stanno chiamando. Non mi chiamate adesso, che sto leggendo. Chi è Bravi? Chi è Michele?
1: È un cantante, un giovane che è andato a Sanremo quest'anno.
0: E c'ha le borse sotto gli occhi?
1: Così pare.
0: Come mai? Anche tu c'hai le borse sotto gli occhi? Siete fratelli di borse. Vabbè, comunque il segreto è la crema per le emorroidi. Ma in che senso?
1: Sai che non ha tutti i torti?
0: In che senso?
1: È perché la crema delle emorroidi serve per sgonfiare, no? E quindi se l'è messa attorno alle borse degli occhi, evidentemente.
0: Perché assorbono e quindi.
1: Certo.
0: Perché in effetti l'emorroide è una borsa, no?
1: Sì.
0: Non l'ho mai avuto. Tu che sei esperto, tu che c'hai tutto il set di Louis Vuitton.
4: Lui c'ha anche le maniglie, c'ha anche le tracolle. Dimmi.
1: Sono sacchette.
4: Quindi funzionano per le borse sotto agli occhi.
1: Così pare.
4: Ah, ho capito. Infatti, io per l'alito, quando mangio, per esempio, l'aglio, la cipolla, mastico una supposta. Oh, funziona. Cioè, non. Funziona per il senato. Ve lo consiglio. Cioè, non. Da tavolo! Ecco, non fate che mettete magari poi il contorno occhi lì, perché non funziona, non. No, magari la gente inverte, no? Dice. Se la borsa per le borse per gli occhi metto la crema, capito? Le emorroidi, poi dopo. Non puoi mettere poi la crema per il contorno occhi al sedere, capito? Non è che.
2: Ah, perché tu dici non ha lo stesso effetto?
4: No, non vanno via le rughe, non. Ma cos'è che non capisce? Bangladesh!

0: 9 andiamo per il decimo anno. Poi facciamo l'anniversario, no? A 10 anni si festeggia, no?
1: A 10 anni
0: da solo. 10 anni da solo. Mamma. So cosa regalarti a Natale, al tuo compleanno. I guanti. Un set di guanti. Li ho già visti. Ci sono quelli tipo con le come si chiama, gommati, quelli di pelle, quelli, tutta una serie di guanti particolari che danno quella sensazione, capito? Vabbè, andiamo avanti. Ma tipo... quelli lisci, quelli tipo cactus con i palline.
2: O quelli camosciati.
0: Anche il camale, già provato il camoscio. Andiamo avanti.
2: No,
0: andiamo,
2: quelli
0: andiamo,
2: che vengono andiamo, usati andiamo. Per
0: basta,
2: il panno.
0: Basta!
3: Quelli per togliere i peli al cane.
0: Cadavolo, supposta che hai masticato, era nuova usata, dai ragazzi, è una battuta. Mamma, come siete? Ah, uno ha scritto: Ugo, nel sedere c'ha un grappolo d'uva. Dai, dai. No, dai, no, che schifo, ragazzi.
3: Che brutta roba.
0: Siete veramente. Siete pessimi. Siete pessimi. Cadavolo, riguardo il pisellino di Achille, ricordagli che finché c'è il lingua. Andiamo avanti, andiamo avanti. No, ma perché siete così scurrili? Che noi siamo ragazzi per bene, siamo. Cadavolo, pensa che Achille che questa, potrebbe mai mettersi a bere. Ah, i messaggi devo leggerli prima io, prima di leggerli in diretta, perché io non è. E poi magari leggiamo una cosa scurrile. Pronto!
4: Cadavolo.
0: Buongiorno, come va?
4: Stavo pensando una cosa. Ugo può fare Castaway.
0: Castaway.
4: Sì, visto che fuma, lui a posto di dire Wilson, dice Winston.
0: Ma mamma mia. Curati! Mamma ragazzi, la gente non sta bene. Però non è male come
3: è
0: cosa.
3: Carino,
0: no? Prova a urlare, prova.
3: Winston!
0: No, non è male. Ti metto anche l'eco. Vai.
3: Winston! No, ma a me non funziona.
0: Ah, non funziona. Winston! Marlboro! Va bene, Ugo assomiglia all'attore turco Krenakan. Non lo so,
3: non so chi è, cerchiamolo.
0: Non è Yamal, non
3: Khan, non Khan.
0: Tu ti eri illuso dietro. No, è Krenakan, non so chi sia. Sarà un mostro. Sarà una cosa brutta.
2: No, sarà un'altra sitcom.
0: Ma quale sitcom?
2: Ma che
0: sta dicendo?
2: Ma sì, quelle le pellicole turche. Che io quando ero a Santo Domingo erano stati i turchi lì e c'erano stati quelli del grande, se non ricordo male, del Grande Fratello turco.
0: Ma di cosa stai parlando?
2: Erano stati, ho visto i turchi io dal vivo. L'ho visto a Santo Domingo, l'ho visto io.
0: Hai visto i turchi a sì. Santo Domingo?
2: Gli abitanti, non so
0: gli abitanti turchi. Della Turchia.
2: Del Grande Fratello.
0: Stamattina.
2: Del Grande
0: stamattina
2: Fratello turco.
0: Forma, ragazzi. Tu sei come le micette, sai le micette? Quelle
2: certo.
0: Quelle bagnate, però quelle certo. Bagnate perché le micette normali fanno quella bagnata fa poi si ferma 20 secondi. Buongiorno Andrea, oggi allora facciamo uno scherzo, dai, e fate entrare i nostri amici.
2: Li ho aperto, li faccio accomodare qui?
0: No, lasciali lì nel salottino. Ma non sta bene, non sta bene.
2: No, perché li ho aperto. Vado a prenderli, li faccio accomodare qua. Perché li ho aperto. Ho aperto.
0: Dai, lascia stare. Entrate.
3: Hanno sentito la lì.
0: Entrate. Allora, sono due amici. Quanti siete? Tre? Oh, quattro! Ci hanno portato anche il vino, ragazzi.
3: Ciao, ragazzi.
0: Vieni. Scalate. Mettetevi dietro. No, mettilo qua. Questa è l'unica cosa bella. Tra noi è questo, ragazzi.
3: Ah.
0: Cade Frati, ragazzi. Tanta roba, Com'è? Pratto è il nome del vino? Pratto, venite, entrate, mettetevi dietro.
3: Ah, c'è Andrea, ciao Andrea.
0: Ciao, allora, si vede il vinello? Si vede il vinello?
3: Sì, si vede.
0: Tanta roba, ragazzi. Allora, abbiamo Andrea Andrea è un amico che possiamo dire che gestisci? Possiamo dire?
5: Sì.
0: Anche se è tuo, però possiamo dire che gestisci? Sì. Allora, un bellissimo posto dove siamo andati a cena con tutta la radio, che si chiama,
2: allora, La Fenice.
0: Sì.
2: La Fenice, no?
0: Sì.
2: Perché io so, perché non volevo fare una gaffa, perché so che c'è la pasticceria La Fenice.
0: Sì.
2: E no.
0: perché si è messo il microfono? Si è messo il microfono che la base copre il tuo pisellino. Forse perché ha visto l'involucro della bottiglia, non so, ti senti in minoranza?
2: No, perché, perché ho detto così mi è comodo, se lo devo allungare.
0: Ma cosa allunghi? Metti là il microfono, appoggia.
2: Se lo devo allungare a loro, capito?
0: Deve allungare. È l'unica cosa che si allunga il microfono. Non gli si allunga nient'altro, poveraccio.
2: No, perché io non sono mica un avaro, io sono per la condivisione, capito? Cioè, nel senso, dal microfono in questione,
0: ah, okay,
2: si devono parlare, non okay, è che sono
0: solo
2: che...
0: uomini comunque.
2: Ma sì.
0: Allora, Andrea gestisce un bellissimo posto che si chiama a Lugano di Sirmione, che si chiama La Fenice.
2: La Fenice,
0: pasticceria storica, bellissima, dove la gente va a fare gli aperitivi sul lungolago, fantastico. Poi accanto c'è un hotel dove si può anche cenare, un ristorante che si chiama
2: La Fenice.
0: La Fenice.
5: Lugana Parco al Lago.
0: E come si chiama?
5: Lugana Parco al Lago.
0: Lugana Parco al Lago. Sei anche ignorante.
2: No, ma perché quando
0: non
2: mi
0: sai le cose. E abbiamo mangiato benissimo. Non mi ricordo il nome dello chef altissimo, 6 metri. Edoardo, lo salutiamo, bravo, veramente bravo, molto bravo. Ha fatto un polpo, ragazzi, che
3: mamma mia.
0: Cioè, mi si muove ancora nello stomaco. Lo vorrei rigurgitare per rimangiarlo.
3: Dai, talmente
0: buono.
2: E tra l'altro devo anche ringraziare.
0: Vai via!
2: No, una delle cameriere che non mi ricordo, quella con l'orecchino qui, Linda.
0: Linda. La vuoi ringraziare? Sì.
2: Perché mi ha poi dato il risotto.
3: È scandaloso quell'uomo.
0: Ha
3: lì
0: chiesto il risotto per la mamma.
2: No. Cioè,
0: vai via!
2: No, una delle cameriere che non mi ricordo, quella con l'orecchino. Qui, Linda. Cioè,
0: Linda. La vuoi ringraziare? Sì.
2: Perché mi ha poi dato il risotto.
3: È scandaloso quell'uomo.
0: Ha chiesto il risotto per la mamma.
2: No.
0: E poi non l'ha mangiato la mamma, ma se

0: non bevo, però mangio, ok? Quindi ho fatto.
1: Ma che c'entra?
0: Ho
1: schioccato la compensazione.
2: No, scusa!
1: Siccome non bevo, datemi l'abbacchio che è avanzato.
0: No!
1: Porto via un vaso! Un vaso di fiori!
2: No, aspetta, Achille, però di la verità.
0: Sì?
2: Io ti ho detto, gli stavo per chiedere, no, Achille, dai, non è bello che chiedi il riso. Io sono andato via.
1: Cioè, di solito si fa quando uno c'ha dei cani a casa, no?
0: Certo.
1: Posso portare per i cani.
2: Esatto.
1: E poi i cani non ce li ha, però. Tu non hai usato neanche questa stratagemma. Cioè, mia mamma che impazzisce per il riso.
0: No, è stata così la scena. No,
1: sì,
0: lei
1: vabbè,
0: è pa- no,
1: vabbè,
0: no.
1: Vabbè, vabbè.
0: È passata per il bis.
1: Sì.
0: E io ho detto, vabbè, ok. L'unico.
1: Basta!
0: Che uno fa nel bis?
1: Vieni qua, vieni.
2: Vieni, Andrea.
1: Come
2: vieni.
1: Ti chiami?
3: Alessandro.
1: Alessandro, cosa fai nella vita?
3: Lavoro nella lavanderia.
1: A gettoni?
3: No, no, no, non è a gettoni.
1: Tu
3: no.
1: Fai gettoni?
3: No, porto biancherie in giro, però il mio hobby è gestire delle pagine, posso dirlo?
1: Sì.
3: E Facebook e Instagram.
1: Sì.
3: Posso dire il nome anche?
1: Ma puoi dire quello che vuoi.
3: Ok, si chiama Cinema Remember 70-80-90.
1: Cinema Remember
3: 70-80-90.
1: La vado a cercare subito, dove? Su Instagram?
3: Su Instagram e Facebook.
1: Aspetta, ma dai, tu.
3: Ma certo.
1: Tu presenta. Aspetta, aspetta, ho sbagliato a cercare qua. Allora, come si chiama?
3: Cinema Remember.
1: Cinema Remember. Aspetta,
0: remember.
1: Genux, no, remember.
2: No, no.
1: Ah, eccola qua. 70-80-90. Ammazza, 37.000 follower.
3: E ne ho 409.000 su Facebook.
1: 409.000?
2: Sì. 9.000.
1: Ma e metti le donne nude?
3: No. La mia passione sono i film e i cartoni animati di anni 70-80-90.
2: Bravo, bella passione.
1: Bella passione. Ok, figo.
3: Sì.
1: Ah, metti i pezzi dei film praticamente,
3: sì.
1: Degli anni 70-80.
3: Seguitemi, dopo seguirò anche voi.
1: Sì, grande. È simpatico perché ti viene voglia di abbracciarlo. Cosa fai stasera?
3: Stasera sono a casa, penso.
1: Ah, non so, no, sei sposato, andrò. Fidanzato?
3: No, nessuno dei due.
1: Dagli il 5. Ma perché lo tieni in mano? Ma lascialo qui. Ma tieni in mano il microfono.
0: Ma scusami, lo allungo perché magari è più
1: vicino. Datemi la mano sinistra, che la destra non ce la fate a dargliela. La sinistra.
0: Tu sei
1: Non riescono. Erano così.
0: Sei mancino o sei destrino?
3: Non so più niente.
1: Non sente neanche più le mani, secondo me.
3: Solo quando comincio a dire, insomma,
1: cazzate.
3: Esatto, non volevo dirlo.
1: Si muove come un cespuglio al vento. Cioè, è fermo coi piedi. Fantastico.
2: Io lo sapevo.
1: Io già gli voglio bene.
0: Cosa vuoi dire?
3: Simpaticissimo, sono contento di essere qua.
1: No, anche noi di averti.
3: Ringrazio
1: Andrea. Tu, quando non sai cosa fare, parcheggia e entra, capito?
3: Ma certo, però,
1: ti diamo anche le chiavi del cancello.
3: No, proprio così, no, però verrò a trovarvi sicuramente dopo l'estate, perché adesso avrò un sacco di lavoro, ma dopo ottobre avrò già ancora
1: trovarvi. Sì, perché l'estate porti la roba in giro,
3: sì,
1: la lavanderia,
3: sì,
1: tutti gli alberghi, le cose. Ma le porti anche Andrea?
3: No, per sfortuna no, perché è troppo lontano, però sono un trentino e dalla parte.
1: Ah, tu sei in Trentino?
2: Lui è di Storo, Andrea.
3: Ho di Storo. Anch'io, quelle parti lì, sì.
1: Non l'ho capito.
3: Sono dalle parti di Storo, quelle parti di Storo, sì.
1: Dove fanno il formaggio di Storo? No. Cos'è?
3: La polenta carbonera.
1: Aspetta. Non ho capito. Cosa devi dire su Achille?
3: Achille?
0: Hai capito? Io capito su sua figlia.
3: Cosa devo dire di Achille?
2: Ma cosa sta succedendo?
3: Simpaticissimo.
1: Gli occhi del terrore.
3: Mi sono venuti gli occhi del terrore. È vero. Dirò che sei un tallone d'Achille.
1: È il tallone d'Achille del programma.
3: Il tallone d'Achille del programma.
1: Grandissimo. Ma sei sposato? Niente.
3: No.
1: Figli zero proprio.
3: Ma che?
1: Ma la tua serata come funziona?
3: Io
2: non glielo chiedere.
1: Guardi i film degli anni 70.
3: No, io sono sempre in giro. E mi chiamano che a carri di carnevali, perché infatti sono sempre in mezzo.
1: Ti chiamano per i carri. Ma tu fai il pupazzo?
3: Infatti mi conosco tantissime persone della mia valle, anche tante. Okay. Tantissimi anche giovani, vedo sempre in mezzo anche. Infatti quando mi abbracciano tutti, perché
1: ti abbraccerei anch'io.
3: E mi raccontano le barzellette anche le ragazze, e vengono lì, faccio: conti una barzelletta, conto barzellette.
1: Vai via, raccontane una
3: barzelletta. Posso, la cartigenica?
1: Quella che vuoi, non c'è problema. Allora, dopo la faccia di Ugo,
3: hanno chiuso una fabbrica di cartigenica, sapete perché?
1: Perché?

0: È perché gli affari sono andati a rotoli.
1: Numero uno.
2: E beh, la parte più bella è quando ride. Se la ride da solo, è fantastico.
3: Mi ricorda.
2: Sì, Mandy. No.
3: Hai presente il cowboy di Toy Story?
2: Non me lo ricordo.
0: Oh, mamma.
2: Io facevo altro.
0: Mamma,
2: com'è che faceva? Ah? Come no, faceva il personaggio?
0: Non so, pistole, no?
1: E io è frenabile.
0: Mamma mia,
2: ogni tanto gli vengono gli occhi del terrore, non so come mai. C'è presente quelli del Titanic tutta, quando gli dicono guarda che sta affondando?
0: È tutta cosa innocua,
1: più o meno.
0: Ma mi parla ancora.
2: Jerry Lewis italiano, ragazzi.
1: Aiuto.
2: Aspetta, mi stanno chiamando. È Polloni che viene qua sempre qua a raccontare le barzellette.
1: No, è una gara.
2: Quindi ha sentito dire la barzelletta e poveraccio c'è rimasto male, vuole dire la sua, capito? Aspetta che lo prendo, mi è cascato il
3: telefono.
2: Non ne approfittare, che mi devo piegare. Guarda in alto, guarda in alto.
0: Non preoccuparti, sono ancora dalla parte giusta.
2: No, non c'è parte giusta, però so. Sei single, come Ugo.
0: Aspetta,
2: pronto.
4: Andrea, ma che sta arrivando Rino con un esercista?
2: Sì, infatti. L'hanno avvistato certo. Con la sua stilo.
1: Andrea, no. Scusa, un minuto pubblicità,
2: allora andiamo in pubblicità, va bene. È stato un piacere veramente averti qua. Io spero veramente che tu possa tornare.
0: Mamma, volentieri.
2: Anche tutti i giorni, cioè.
0: Guarda, dove va? Ne riparleremo a fine estate, dai.
2: Ti faccio un contratto a fine estate.
0: Ma vengo ancora.
2: Tu vieni qua, racconti una barzelletta e te ne vai.
0: Ma
2: in qualsiasi momento, vai.
5: Adesso
0: pausa.
5: In pausa.
0: Cioè, in pausa.
2: Fra un po' andiamo in pausa.
0: Ah, ok.
2: Però andiamo in meno pausa quando vuoi.
0: No, no, in pausa. Insomma, no, i maschi vanno andro pausa.
2: Andro pausa. Numero uno. Allora chiudi con una barzelletta, vai. Chiudiamo l'intervento con un'altra, vai. Ma okay. C'è l'autore, lui. C'è
0: Chiede
2: ad Andrea quello che può raccontare.
0: No, aspetta, ok.
2: Vai.
0: Non so, posso dire quella
2: tutto
0: del famoso.
2: Sì.
1: No. Stilla!
0: Dico, va bene. Sapete qual è il famoso guardiaboschi spagnolo?
2: Il guardiaboschi spagnolo. No.
0: Come si chiama? In giapponese? Spagnolo, scusate. Ramon de Lares, capito?
2: Ramon de Lares. Lo butto fuori.
0: No. Numero uno.
2: Allora, pubblicità, torniamo dopo. Forse, adesso vediamo.
6: Andrea.
2: Da tavolo.
6: Show. Su Studio Più.
7: Spot.
8: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
14: Trenta secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
15: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Radio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 sub italiani alle Maldive. Stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità. Tra le vittime una ricercatrice di Genova e la figlia 23enne. Trovato al momento solo un corpo. Nella zona è allerta gialla per il maltempo. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice, studiosa dell'ambiente marino, professoressa associata in ecologia all'Università di Genova, e la figlia 23enne, Giorgia Sommacalla. Gianluca Benedetti di Padova, operation manager, istruttore subacqueo capobarca. Federico Gualtieri, 31 anni, originario di Borgo Manero in provincia di Novara. E Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poirino, biologa ed ecologa marina. Non si conoscono ancora le cause della morte, ma secondo le prime ricostruzioni il gruppo era partito ieri mattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving, i 5 italiani si sarebbero immersi e avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi. Le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano e sono tuttora sfavorevoli. Emessa un'allerta gialla per tutta la zona.
1: Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran. Quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, annuncia il capo della Casa Bianca, con la Cina relazioni migliori che mai. Questa mattina, prima del suo rientro a Washington, nuovo bilaterale. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si è aperto ieri tra strette di mano e una sfarzosa accoglienza, seguita poi dalla consegna di un duro promemoria. Se la questione di Taiwan venisse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Sul tavolo i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina, alle relazioni commerciali e tecnologiche tra le due superpotenze. I due leader hanno concordato sia sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sia sul fatto che l'Iran non debba mai avere l'atomica. Durante la cena di Stato Trump ha parlato di un bilaterale molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando Xi alla Casa Bianca il prossimo 24 settembre.
1: Sciopero di 8 ore il 25 maggio in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux, presidio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM Fiomo Wilm. La multinazionale svedese ha annunciato 1700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi. Calcio ufficiale, il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme ad altre 4 partite. Dopo giorni di caos è arrivato il via libera della prefettura, che ha accolto la proposta della Lega Serie A. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.

0: Andrea, scusate, potete dire ad Andrea che siamo in onda? Cioè, non vorrei dirlo, ma...
1: Pronto?
0: Sì.
1: Mi sentite?
0: Adesso sì, Andrea.
1: Scusate perché c'è un sacco di gente. Poi c'è Alessandro, ragazzi, che è inarrestabile. Veramente non si ferma un attimo. Cioè, numero uno. Ha un soprannome lui. Come ti chiamano?
2: Scozza.
1: E perché...
2: se lui ti va che su Tatino Basso Ale.
1: Aspetta, non ho capito.
3: Sul mio profilo Instagram è Scozza Tatino Basso Ale. E invece sulla mia pagina è Cinema Remember 70-80, come dicevo.
1: Sì, sì. Ma perché hai le mani qua?
3: È perché sono come Fantozzi quando dormiva praticamente così.
1: Lui fa tutti i riferimenti ai film degli anni 70-80.
3: Esatto.
1: Ok. Allora, Scozza, perché Scozza fama è il cognome.
3: Sì, esatto. E tutti mi chiamano Scozza.
1: Scozza.
3: Con le due Z.
1: Le donne come ti chiamano?
3: Ah? Scozza.
1: Scozza.
3: Scozza.
1: Scozza. Senti, allora, devi raccontarci un'altra barzelletta però.
3: Ok.
1: Perché un sacco di gente ha scritto ancora.
3: Posso dire il famoso... E se possibile
0: è bello che chiede
1: gay. Ma non mi dire il finale però.
3: No, il famoso gay giapponese.
1: Ma ci mancherebbe, anche lui è gay, cioè non
3: il famoso gay giapponese si chiama Sei meno succhi, sei mio amico.
1: Questa era meglio se la chiedeva.
0: Era meglio se te lo diceva.
1: Però bella. Aiuto, ragazzi.
3: Perché parla di...
1: ci chiudono.
3: Parlava di succhi.
1: Di succhi di frutta.
3: Succhi di frutta. Succhi di frutta. Succhi di frutta.
1: Vorrei quasi fargliela ripetere. Bellissimo. Mamma, ragazzi, sto male. Oggi sto male. Va bene. Senti, fratello, rimani qua con noi, dai. Vuoi andare o vuoi?
2: No.
1: Rimani. Ho voglia di abbracciarlo. Comunque mi ha fatto vedere Achille, mi ha fatto vedere. Aspetta, c'è uno che sarà un prete. Pronto?
2: Scozza!
1: Ti sente?
4: Ma vada via qui.
2: Chi è questo?
1: È un tuo fan.
2: Faccia che fan! Se tu ti fa solo così, allora è meglio. Bam!
1: È inarrestabile.
0: Mi sta vedendo un attacco in cardia.
1: Anche a me. Non gli sto dietro. Senti, dopo in fai una foto.
0: Cos'è?
1: Quale foto?
0: Io lo sapevo.
1: Allora,
2: sta facendo il video.
1: Ha mandato via il suo amico.
2: Gli amici,
1: vedi. E l'ha fatta la foto.
2: Hai fatta?
1: Sta facendo un video.
0: Non ci credo.
2: Mille. Video che
1: allora, non si è mai drogato, vero?
2: No, sicuro 100%.
1: Tu hai risparmiato, come dice il tuo allenatore, 100.000
2: euro
1: di droga.
2: Di droga.
1: E sei diventato così anche senza drogare. Perché lui fa anche una disciplina di arti marziali.
3: Muay Thai.
1: Pensavo fosse un materasso giapponese, invece
2: no. No, è proprio...
1: E che cos'è? Una...
2: È come dicono da noi, Dage Entai. Cioè, capito? Cioè,
1: Dage Entai.
0: Dage Entai.
2: Hai capito?
1: Sì, l'ha capito. È bresciano, bresciano. Senti, com'è? Calci, pugni, com'è che...
2: Sì, guantoni, calci, pugni.
1: Calci, pugni, tipo...
0: occhio che te lo dà uno.
2: Ma io avevo fatto Kung Fu prima.
1: Ah, facevi Kung Fu. Infatti sei un po' confuso. Senti, allora facci una mossa con Achille, togli le cuffie.
3: Aspetta un secondo.
1: Lui dice tanto di essere atletico, di essere...
3: Aspetta, facciamo un dimostrativo, no. C'è nel senso. Attenzione.
0: C'è il blocco corto, Andrea.
1: Aspetta, vabbè, fagli...
2: Facciami un pugno.
1: Dai, vai.
2: Fai così. Fai
1: dai,
0: secondo me lo picchia.
2: Secondo
0: me si prende un pugno, Achille.
3: Ma rallentatore.
2: No, vai un po' più veloce, vai.
0: No, Vincenzo si sposta.
3: Ma come, da box o Street Fighter?
2: Fai così.
3: Vai.
1: Capito?
0: Cioè,
1: potete fare più veloce. La voglio più veloce, dai, più veloce.
0: Questo è Van Damme dai film.
1: Anche lei è terrorizzata.
2: Vai.
3: Cioè, vai. No, la faccio.
1: Devi essere veloce, dai il pugno. Vai. Aiuto, ragazzi, aiuto.
3: No, allora, perché allo stacco.
1: Sì.
3: Cioè, nel senso, come lui
2: A questa cosa qua
1: potete molto... uscire fuori, andate nel salottino, grazie.
2: È molto cioè sì. Ride e ti fa ridere, simpatico, tu quanto un po' stile,
1: però te mena poi.
2: Però poi quando ti si posiziona io mi
1: cago addosso. Occhi del terrore, c'hai gli occhi del terrore,
2: sguardo,
1: c'hai gli occhi del Titanic. È vero, è vero, è vero. Ho visti anch'io. Allora pubblicità, torniamo dopo forse, adesso se non veniamo picchiati. Adesso fuori onda mi rifai la barzelletta, mi
5: dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: fighetto!
1: Aspetta, non arrivare io!
2: Non l'ho capito!
3: Fortissimo.
2: E vai di là, vai di là! Ma sai che lui sembra la tua, la tua custodia? Cioè, si apre lui e esci te, cioè, incredibile!
0: Incredibile!

0: Ciupa! Bella, bella, bella! Bella, quando volete la togliamo. Allora, in tanti hanno scritto: è come Achille, se non viene lui può venire Scozza, assumilo, manda via Achille, prendi lui. Ma quanti messaggi! Sto tipo sembra Achille 2.0. Andrea, possiamo tenere Scozza e mandare via Achille? Prima mandi, mandi, ma le cercate voi le cose rare. Mamma, mamma, mamma. È il fratello di Achille, cambia solo il timbro di voce. Ma il tipo trentino è il fratello di Achille. Ma sono arrivati migliaia di messaggi che comunque ti associano a Scozza. Scozza, sei come lui. No, come me, come lui. Abbracciatevi, abbracciatevi, abbracciatevi. Abbraccialo, abbracciatevi. Abbracciatevi.
1: Diciamo che ognuno ha la sua personalità.
0: Che bello, mettetevi qua dietro.
2: Non è mica l'offeso.
0: Qua dietro. No, qua, qua. Rimanete abbracciati, rimanete abbracciati. Rimanete abbracciati. Ok, così. Allora, no, ma petto, petto, petto, petto.
1: Petto, petto. Oh, qui comincia a essere un po' più. Guarda che non
0: la storia! Troppo simpatico questo Scozza, va bene. Allora, l'altra metà di cervello che mancava da Kill. Va bene, allora facciamoci seri perché altro... seri per si fa per dire. È arrivato il momento del nostro amico Vincenzo di rossoloclima.com col maglioncino color.
3: Fa freddissimo.
0: Fa freddo.
3: Fa freddissimo.
0: Vabbè, te sei messo a mezze maniche,
3: no? No, ma Andrea, c'ho un problema io stamattina.
0: Che problema c'hai?
3: No, non guardarmi, nel senso, non ho il cagotto. No, c'è un problema, no, grosso.
0: Hai fatto così.
3: È un un'ora problema, che ci sto a pensare. C'è un problema. Ma che... con che faccia io gli parlo di condizionamento?
0: Infatti,
3: cioè, ci sono 8 gradi di minima. C'è cioè il baldo,
0: di stufe,
3: baldo pieno di neve.
0: Parliamo di camini. Di...
3: ha nevicato in bassa quota.
0: Lo so, fratello.
3: A metà maggio.
0: Non si capisce più niente. Allora, mandiamo il jingle. Mandiamo il jingle. Mandiamo un jingle.
4: Studio Più presenta One Day.
0: Visto le gambe
4: One Day Sport. 3 minuti con.
1: Come si chiama potenziamento ufficiale?
0: No.
1: No, aspetta,
2: aspetta,
0: aspetta. Ti addrizzo io. Ti addrizzo io. Scrack. Comunque è identico. È identico al cowboy di
1: Toy Story.
0: Di Toy Story. È uguale. Gli manca il cappello, ma è lui.
1: È lui.
0: Allora, Vincenzo, non solo clima.com. Parliamo di
3: climatizzazione.
0: Parliamo di stufe.
3: Camini. Oggi chi è che non vorrebbe essere in uno chalet di montagna,
0: infatti,
3: davanti a un bel
0: ma
3: fuoco,
0: ma anche a casa. Io mi sono fatto ieri. Ieri ho visto,
3: fatto.
0: No, ieri ho visto.
3: Quante...
0: ieri mi ha copiato. Mi ha copiato perché io ho fatto a casa la sua stufa a pellet che sembra un camino a inserto. E poi ci ho messo sopra il televisore e ho rivestito tutto di legno.
3: Bellissimo.
0: Quindi ho fatto una roba
3: spettacolare,
0: tipo chalet di montagna. Lui l'ha copiata. Ieri l'ha fatta. Ho visto il post. Hai fatto un pannello di legno con
3: molto simile, ma la tua è più originale.
0: La mia è un po', vabbè,
3: poi c'è fatto anche la vasca, diciamo.
0: Ho fatto sì, un po' la sauna dietro.
3: Quindi,
0: ho fatto proprio
3: tantissima roba. C'è la sauna.
0: Uno scannatoio, diciamo.
3: Pazzesco. Pazzesco.
0: Vincenzo, pellet in offerta per oggi?
3: 13 euro al sacco per te, fratello.
0: Ma come? 13 euro
3: al sacco? Costa 6,50, a te facciamo
0: costa
3: 13.
0: Più del cane allora, tu no, sei, tu allora, sei, tu sei un intenditore.
3: Io adoro le bollicine. Adesso nell'ultimo periodo ho rallentato un po', ne assumo molto
0: meno. E si vede
3: meno
0: dalla pancia, infatti, sei dimagrita.
3: Ecco, però devo dire che quella è una grandissima cantina, quindi...
0: è lui, lui.
3: Beh, certo, salutiamo Andrea, sicuramente sarà un grandissimo rivenditore di questo prodotto.
0: Sì, no, è suo, lo fa lui, eh.
3: È tua,
0: sì,
3: la famiglia.
0: Certo.
3: Questo è miliardario da paura.
0: Sì, ragazzi. È un povero a confronto.
3: Io proprio gli lucido le scarpe. Gli mandiamo subito il curriculum. Se ti serve un direttore commerciale, ci penso io. Cade i frati, tantissima roba.
0: Vendigli un po' di stufe, un po' di camini, un po' di roba.
3: Beh, adesso arriviamo, facciamo un blitz di fotovoltaico subito, fratello.
0: Fotovoltaico,
3: se ce l'avete, ma sarà sottodimensionato comunque.
0: Sì, dai, mettiamo un po' di batterie d'accumulo.
3: Molto bene.
0: Adesso... allora, di cosa parliamo oggi? Visto il tempo, però.
3: Io, a parte gli scherzi,
0: non ve fate ingannare.
3: Tira
0: da te.
3: Riscalda riscaldamento in questo periodo.
0: Tira più riscaldamento.
3: Ho visto ieri sopralluoghi che sono entrati, c'era più richiesta di stufa e caminetti.
0: Te lancio un gancio. Gancio. Vuoi dargli tu un gancio?
2: Ma no, no,
3: no, no, anche no.
0: Una sberla.
3: Al massimo una sberla.
0: No. Allora, il gancio è la pompa di calore perché? Perché d'estate fa raffresca,
3: sì,
0: ma d'inverno, in questo, anzi, più che inverno, in
3: riscalda.
0: In questo periodo è inutile accendere il riscaldamento. La pompa di calore ti dà quel caldino che ti tira via con l'umidità che c'è, che è presente.
3: Basta una pompa per fa tutto, in sostanza.
0: Basta
3: caldo,
0: una pompa
3: freddo, deumidificatore.
0: E lui ride.
3: In buona
0: pompa
3: sostanza.
0: Pompa di calore.
3: Allora, con la caldaia non c'ha mai rinfrescato casa nessuno.
0: No, infatti.
3: Ecco, con una stufa a pellet o un caminetto a legna ci puoi scaldare, basta.
0: Sì.
3: Effettivamente con una pompa di calore puoi fare un sacco di cose.
0: Io ho gli appartamenti con tutte le pompe di calore di Vincenzo.
3: Caldo, fatto, freddo, caldo deumidifichi.
0: E deumidifico.
3: E sono tutti contenti.
0: Infatti.
3: Gestisci col wifi?
0: Esatto, sì.
3: Ecco,
0: sì.
3: Vanno a corrente.
0: Vanno, quando gli ospiti escono li spengo.
3: No, esattamente. E la corrente te la produci sul tetto.
0: E la trovo con i tuoi pannelli.
3: Tantissima roba.
0: Veramente, non c'ho più una vita perché li ho dati.
3: Allora, il dramma, dicevo, il dilemma, sì, di questa mattina è come facciamo a spiegare alla gente che fra 15 giorni
0: arriva il caldone.
3: Certo,
0: arriva il caldo.
3: Maggio, tu hai idea,
0: sì,
3: il primo giorno.
0: Ce l'hai una barzelletta sul sole, sul caldo, sul...
1: sul cielo.
0: Sul cielo, vai.
1: Sapete qual è il migliore fan del cielo? Cielo fan!
0: Ragazzi, numero uno.
3: C'è un messaggio.
0: Dopo questa, vendere una stufa non sarà facile.
2: Ce lo fa.
3: C'è un messaggio.
0: Leggilo.
3: Fatto lavori spettacolari l'anno scorso. Ieri è venuto il tecnico per la pulizia e i fumi. Super azienda, complimenti. Prossimo lavoro fotovoltaico.
0: Grandissimi, a presto Alex Danale.
3: Salutiamo Alex, non vediamo l'ora di portarti via 15 o 20 K per il fotovoltaico.
0: Ci ha dato dei soldi, gli vuoi spillare altri tu.
3: Bravo. Alex, mi raccomando, risparmia.
0: Regalami il barbecue che non lo usi. Questo è un mio amico che tu mi hai omaggiato,
3: sì,
0: dopo tutto
3: quello. C'ha ragione il tuo amico.
0: Un bellissimo barbecue.
3: E non lo usi, è
0: vero. Ce l'hai ancora?
3: Certo che li ho.
0: Ok, ma col cavo.
3: Vuole il tuo?
0: No, ma io il mio non lo vendo mai. Ma se lo regalo, cioè è un regalo, sta lì, è bello.
2: Lì.
0: L'ho usato una volta, però è figo.
3: E con la carbonella.
0: È quello della Vulcano, come si chiama?
3: Sì, Vulcanus.
0: Sì. Vulcanus.
3: Invece di metterci della legna da ardere, ci abbiamo messo della carbonella. Ad ogni modo,
0: uno ha scritto: abbatteteli tutti e due, Achille e Scozza.
3: Così smettono di
0: soffrire. No, ma voi dovete uscire insieme, secondo me siete una coppia. Tu devi fare uno spettacolo con lui, cioè siete.
5: Ma anche perché poi avrei anche il bodyguard.
0: Certo.
5: Lui anche...
0: Tutte le donne che gli saltano addosso, lui. Allora torniamo a bomba sulla nonsoloclima.com, perché la gente.
3: Mi è venuto in mente che domani è sabato.
0: Sì, domani è sabato.
3: Domani ci abbiamo tutto aperto, ragazzi. Tutti gli showroom aperti domani.
0: Ti è venuto in mente o l'hai
3: adesso,
0: detto?
3: Adesso. No, perché sono andato a fare il calendario. Oggi è venerdì.
0: Oggi è venerdì.
3: Domani
0: sì.
3: È sabato.
0: Domani è sabato.
3: Sai, allora ho detto, cazzo, domani c'è tutto aperto. Bisogna spingere il radio.
0: Soprattutto, cazzo. Dite parolacci.
3: No, ricordiamo.
0: È un programma pulito.
3: Ricordiamo,
0: a
3: nuovo showroom di Bussolengo.
0: Sì.
3: C'è anche quello. Quindi
0: allora,
3: per gli amici di
0: la Non Solo Clima è presente a... Lonato del Garda,
3: due showroom
0: a Lonato,
3: esatto.
0: Uno di fronte al Leone,
3: bravissimo,
0: e l'altro invece è...
3: vicino al Vips Motel,
0: perfetto, come riferimento è perfetto. E poi
3: l'altro è a Bussolengo,
0: e l'altro
3: in
0: è
3: zona centro sportivo,
0: perfetto,
3: via Virgilio 4,
0: grande,
3: tutto aperto.
0: Il prossimo sarà a Bergamo,
3: ci stiamo,
0: sì,
3: lavorando,
0: sponsorizzato da Cade Frati. Fate dare i soldi,
3: facciamo mettere un mega banner lì. C'è una...
0: Cade Frati,
3: una strada trafficatissima.
0: Poi voglio dire, quando tu c'hai il camino, camino e la televisione, metti l'orso finto Pettera, così, e ti presenti con due calici così.
3: Ho visto ciclisti con le borracce dei Cadefrati.
0: È vero.
3: Nelle zone di Lugana, Sirmione, sì, questi girano con le borracce.
0: Sì, sì.
3: Piuttosto che bere acqua, dice, muoio da eroe, bevo alcol mentre faccio 200 km in bicicletta, ma bevo Cadefrati.
0: Allora,
3: tantissima roba.
0: Allora, come riferimento diamo un numero di telefono se qualcuno volesse un sopralluogo,
3: sì,
0: gratuito.
3: Allora, Andrea, facciamo il numero della Cadefrati per le vendite.
0: No, facciamo l'elenco delle cose che può fare la Non Solo Clima.
3: Allora,
0: perché
3: sì,
0: non è che ci fermiamo.
3: Sicuramente
0: alla
3: faremo tanto condizionamento.
0: Sì.
3: tutto all'ultimo come tutti gli anni.
0: Sì. Quindi non ci caga. Prima dell'estate, no? Non si perché caga. Adesso la gente dice vede il freschino e dice no, ma sicuro se devo accendere l'aria condizionata.
3: Quindi
0: le zanzare arrivano, raga.
3: Fotovoltaico. Le zanzare arrivano. Devo dire, si stanno accalcando le richieste. Siete veramente in tanti.
0: Del fotovoltaico.
3: Ecco, non esagerate perché siete veramente in troppi quest'anno col fotovoltaico. Climatizzazione, io vi aspetto, anche perché ce ne sono una settantina di impianti in coda.
0: Azzo.
3: Dopo diventano 200, poi sono.
0: Io aspetto, sono io aspetto l'elettricista da almeno 6 mesi.
3: Tu sei un animale perché ieri.
0: No, ieri mi ha chiamato. Anzi, lo saluto. Mi ha chiamato, non potevo io alle 2:30. Ero insieme, insieme a lui.
3: Oggi lui ha un impegno con la fidanzata.
0: Dai.
3: Però se tu gliela tieni, lui può venire.
0: Ma volentierissimo.
3: Oh, troviamo una quadra, ragazzi.
0: Non la conosco, ma lui è giovane, quindi
3: troviamo una quadra. Okay?
0: Troviamo
3: tu
0: anche.
3: Gli tieni l'amorosa. Perfetto. E lui ti sistema l'impianto elettrico.
0: Il tuo modo di pensare mi piace tantissimo.
3: Ragazzi, bravo, grande solving.
0: Allora,
3: stufe, caminetti, stufe, fotovoltaico.
0: Caminetti, fotovoltaico.
3: Climatizzazione, riscaldamento e il bollicine del Cadefratti.
0: Ok.
3: Da oggi in offerta nei nostri showroom per a un prezzo speciale.
0: Per avere un sopralluogo gratuito della Non Solo Clima, la gente deve.
3: Deve chiamare.
0: Deve chiamare.
3: Deve
0: contattarci. E come funziona? Io chiamo e.
3: Prendiamo giù tutti i dati.
0: Sì.
3: Quindi la carta di credito.
0: Sì.
3: L'Iban. No, dai, a parte gli scherzi, nominativo, l'indirizzo e una fascia oraria consigliata. Arriveremo noi da voi nell'orario in cui preferite ricevere un nostro appuntamento, anche se fosse un orario serale, anche se fosse di sabato mattina, insomma quando siete a casa comodi,
0: sì,
3: possibilmente sereni, rilassati, ricettivi anche, perché sai, deve essere ricettivo.
0: Certo, se è rincoglionito.
3: No, se lo prendi storto, sì, sai, no, una giornata pesante, infatti, al lavoro.
0: Sì, sì.
3: Allora io amo.
0: Però tu potresti portarti lui dietro.
3: Ah, bellissimo.
0: Perché se li vedi un po' nervosi, un po' così, lui entra, racconta due barzellette, pam, e te firmano qualsiasi cosa.
3: C'è un messaggio per te. Andrea chiede a Vincenzo di spiegarci i contratti di manutenzione. Ce li spiega Andrea.
0: Ma che ne so io.
3: Ma come, con tutta la manutenzione che ti facciamo, se
0: allora,
3: hai fame.
0: Sì, allora.
3: Dai, spiegalo tu a parole
0: allora,
3: due.
0: I climatizzatori hanno bisogno di, ma non solo i climatizzatori, però in particolare il climatizzatore, per far sì che sia più efficiente e consumi meno corrente, ci deve essere una pulizia adeguata dei filtri.
3: Oh.
0: Che non è la spolverata così, il filtro è la spolverata. No, ci vuole ogni 6 mesi, io li faccio schiumare tutti, li faccio pulire, mi consumano molto.
3: Li laviamo con l'idropulitrice.
0: Esatto, e sono molto più efficienti.
3: Allora, cioè, portiamo
6: Andrea,
3: i tuoi condizionatori.
6: Posso ringraziare Vincenzo perché mi ha mandato Johnny a fare la sanificazione del,
0: sì, ma paga ogni tanto
6: dello
0: però.
6: Aspetta, non ho finito.
3: No, in più mi ha scroccato una rasatura del muro.
6: Una rasatura, una rasatura del muro. E io l'ho omaggiato con due bottiglie di Cade i Frati.
0: Oh, che infame.
3: Che non avrai pagato perché
0: sicuramente questo girerà a 6 case questo.
3: Sì, mettiamo un piccolo GPS e scopriamo quanti giri fa
0: questo
3: bottiglia.
0: Questo arriva a Bergamo, arriva sicuramente.
3: Quindi facciamo una bella manutenzione completa dell'impianto e lo efficientiamo.
0: Mettiamola
3: allora, così.
0: Per avere anche un sopralluogo per efficientare i vostri impianti,
3: chiamate la Monica in ufficio.
0: La Monica
3: 030 91 31 117 tasto 3, risponde la service.
0: Ah.
3: E prenotate la manutenzione, la pulizia, la stufa, il camino fotovoltaico.
0: Vabbè, ma voi chiamate e poi chiedete.
3: Voi
0: insomma.
3: Chiamate in qualche modo, ve li portiamo via un po' di soldi.
0: 030
6: 91 31 117 tasto 3 e vi risponde la service.
0: No, ma non confondere.
6: Dai, Andrea,
0: dai il numero
6: 030 91 31 117 e visitate la pagina Instagram del bellissimo e bravissimo Vincenzo con tutti i suoi lavori fantastici.
0: Che paraculo.
3: Poi ti mando la fattura.
0: Che paraculo.
6: Te la pago a 60.000 giorni.
0: Grazie Vincenzo.
3: Salutiamo Simone da Brescia. Ciao ragazzi.
0: Simone, hanno fatto i ragazzi di Vincenzone, questo è il super lavoro. Vediamo. Non si apre la foto.
3: Mannaggia.
0: Ti fanno i complimenti.
3: Ecco.
0: Devo essere sincero che ricevo un sacco di complimenti sui tuoi lavori, eh? No, è vero. Anche da parte di donne, insomma, non. No, scherzo. Grazie, Vince.
6: Ciao,
3: boss.

0: Andrea, ma tu lo sai che io lo sento ridere anche attraverso il vetro col microfono chiuso?
1: Perché lui fa le battute e poi ride da solo. È più bella la sua risata della battuta, però.
0: È vero.
1: No, grande, grande. Non puoi parlare, non ti preoccupare.
2: Ah, okay.
1: Cioè, sei liberati, liberati.
2: No, insomma, non volevo intromettermi nei vostri.
1: Guarda, Achille non parla più perché gli hai rubato il suo posto.
2: Mio caro tallone d'Achille,
3: no.
2: Ma non mi combini.
3: No, a me piace.
1: Allora, facciamo così: lui si siede là, tu alzati in piedi. E tu racconti le barzellette al posto suo. Così. Siedi là.
2: Togli le cuffie. Posso?
1: Vai. Certo, ok.
2: Allora, vado.
1: Ti senti meglio lì?
2: Ma sì, sono un po' più, diciamo, rassicurato. Giusto, no?
1: Sì, sì.
2: Allora, vado con un'altra barza.
1: Vai Barza.
3: Sapete cosa fa?
1: Date la faccia di Achille dietro.
3: Sapete cosa fa?
1: Il rosicone.
3: Sapete cosa fa un terrorista in un orto?
2: Semina il panico.
0: Ma io me ne segno. Sono belle.
1: Guardate Achille dietro.
3: Guarda, Achille, sono sincero.
1: No, tu devi fare come lui, che ti muovi adesso.
2: No, io posso fare così per piacere. La terza battuta.
1: Adesso io me ne vado.
2: Io me ne vado.
1: Va bene. Tu fai finta. Allora, tu fai finta di essere Achille, okay?
2: Ok?
1: Di essere uno speaker radiofonico, ok? Okay. Cosa vorresti dire alla gente? Cosa vorresti dire?
2: Di possibile? Di comportarsi un po' bene, che la vita è insomma, è molto, diciamo, già difficile di suo,
1: e soprattutto la sera.
2: Soprattutto la sera diventa
1: difficile.
2: Insomma, essere onesti, la più bella roba che bisogna essere nella vita.
1: Bravo.
2: Beh, è vero, e non ridere te. Che è vero? Perché la ridi? No,
1: un cartone. È sempre tuo amico lui.
2: Sì, ma mio amico, in teoria. Adesso comincio a dubitarne. Vabbè, comunque.
1: No, stavi dando un bel messaggio. Vai, essere onesti.
2: Onesti e sinceri con le persone e comportarsi sempre bene, quella è la miglior cosa.
1: Bravo.
2: E dopo tutto verrà da sé, giusto, no?
1: Giusto.
2: Perché ho sempre imparato una cosa nella mia vita: quello che si semina si raccoglie, giusto?
1: Vero, verissimo. Panico. Ma mi chiede sempre giusto. Mi
2: il panico, grande. Praticamente, come ho detto prima. Come? Il panico, come prima, no?
1: Ah, sì.
2: Semina il panico, hai capito? Tutto viene da sé proprio.
1: Bravo.
2: Incredibile.
1: Comunque hai lanciato un bellissimo messaggio positivo. Bravo, mi piace questa cosa.
2: Quello che mi senta lo.
1: Ma non cerchi una donna ad accoppiarti, insomma.
2: Ma guarda, io per il momento.
1: Sei come Achille, non.
2: No, per il momento sono da solo. E almeno.
1: Mi dicono che sei un po' a braccine corte.
2: Non è vero,
1: come
2: non è vero.
1: Cioè,
2: non è vero.
1: Paghi mai.
2: Non è vero. Questo non è vero, perché guarda che sono uno che va, gira sempre. Quindi, amici, attualmente non è che regalo soldi alla gente.
1: Però gli ho. Tanto, una pizzetta paga.
2: Ma certo che la pago, anche il signor Andrea qua, che devo pagargliela, ma non ce l'ha fatta mai nessuno. Ma quando viene su, sa che devo fare. Grazie al calcio, ho sentito una gran pacca. Pam! Muay Thai.
1: Che ha detto?
2: Calcio. Uno, che pacca che mi ha tirato. Ho sentito qua sotto.
1: Ah, io ho dato il calcio.
2: Sì, ma niente.
1: Non volevo.
2: Non preoccuparti, non succede niente, scherzo.
1: Me vuole. Uno ha scritto: meglio scozza che il professor Ugo Falso. Dai, ragazzi.
2: No, dai.
1: Deve esserci una pendenza che li fa rotolare verso la radio.
2: Una pendenza?
1: Ci deve essere una tendenza.
2: Ah, pendenza.
1: Una pendenza.
2: Pendenza,
1: che
2: giusto.
1: Fa rotolare tutti i rincoglioniti come noi qua, capito? Aspetta, c'è un tuo fan. Richiama. Ci sono i fan che chiamano.
2: Quando
1: viene apprezzato uno che parla in radio, soprattutto Achille, la gente lo chiama e gli fa i complimenti.
2: Ho capito.
1: Ecco qua, per esempio, aspetta, tu rispondi se senti.
2: Sì.
1: Pronto?
4: Scossa.
2: Sì, ciao.
4: Suppa.
2: Allora, meno male che era mio fan. Perché se non fosse un fan, cosa mi avrebbe detto? Non sono io.
1: Suppa non è suca, è suppa.
2: Suppa. Sì, la zuppa.
1: No,
2: ho capito.
1: Zuppa.
2: No, la zuppa.
1: No, c'hai presente quando uno va in piedi sul. Sei mai andato in piedi sul surf?
4: Dove?
2: Per fortuna. Ma fai anche in piedi a momenti, ma sul surf.
1: Ma è una disciplina. Non li vedi sul lago?
2: Sì,
1: col
2: sempre, come sempre giù arriva a Turboli.
1: In piedi, sì, sì, ma senza vela, capito? Senza
2: ah, ho capito,
1: in piedi con la pagaia in mano.
2: Sì, ho capito, capito.
1: Ci sei mai andato?
2: No, per fortuna no.
1: Si chiama SUP, si chiama.
2: SUP.
1: Quindi, SUPA è un per dire SUPA, capito?
2: Invece che la SA è l'ultima, la SUP, l'ultima, è quella giusta, no? Allora lo usiamo così, insomma. Insomma, lo usiamo così.
1: Allora, adesso lui racconterà una barzelletta e vediamo se tu apprezzi, insomma. Vai, vai, vai Achille, vai, vai. No, stai lì, stai lì, stai lì, stai lì. Mettiti qua, mettiti, vai, vai, vai.
2: Achille mi...
5: Racconto, questa qua è i cavalli di battaglia. Premessa che non sono un gran barzellettiere.
1: Sarebbe finissimo fare così, che noi andiamo avanti col programma, voi vi mettete lì, vi raccontate il barzellettiere in sottofondo a vicenda.
2: Praticamente alle 1 di stasera siamo ancora qua.
5: No, più o meno. Allora, in realtà io non sono un barzellettiere.
2: Va bene,
5: però,
2: stesso.
5: Ok, vabbè, ti racconto questa qua. Allora, mondo animale, mondo animale. Siamo in Australia. Ok, cioè, ah no,
2: ok, sbagliato. Okay. No.
0: È meglio lui.
2: Mamma mia, aspetta.
1: Nord Australia. Questo fa anche allora, le serate.
2: Ragazzi, ti prego. Ah, signore, aiutami. Va bene, ok, ok.
1: Grazie, signore, grazie.
2: Grazie, signore,
1: grazie.
2: Grazie,
1: signore,
5: grazie. Ragazzi. Ci sono due amici. Sì. Sono due cani.
1: Sì.
5: Che si incontrano, no?
2: Ok.
5: Un cane guarda l'altro, fa bau bau bau bau. Sì, sì. La risposta. L'altro è.
1: Ma perché guardi me? Guarda lui!
2: Ah, sì, scusami,
0: alla fine gli tira un pugno.
2: Sto pensando, stavo riflettendo. Sì, scusami.
5: Il primo cane gli dice al secondo.
1: Uno ha scritto,
5: cane,
1: ragazzi, avviso che ha aumentato il disturbo radio. Sembra un giorno in psichiatria.
2: Ne faccio una io parlando dell'America. Arrivo prima a farla io che te.
1: Sì,
2: allora,
0: c'ha ragione.
2: Aspetta.
1: Aspetta. No, fai dopo, racconti.
2: Sapete perché l'America.
1: Aspetta,
2: se è vero, aspetta.
5: No, ti dicevo, c'è il cane, ci sono due cani che si incontrano, bau bau bau bau.
2: Ok.
5: Il primo cane guarda il secondo.
0: Devi essere
5: dice,
0: veloce.
5: Ma sai chi?
2: Mamma mia,
1: che disastro!
5: Si veniva prima una cosa l'altra, vabbè, insomma, ho fatto un viaggio lungo. Sì, vabbè, ok. Sai che ho incontrato il cane più saggio del mondo. Ah, sì, cioè, questo qua è andato in Australia, no? Forse no, il preambolo della
1: la faccia del terrore, la faccia del terrore, la faccia del terrore.
2: C'è più prete, per favore, tremuzione.
0: Ce la faccio.
1: Allora, ce la fai a raccontare una barzelletta?
5: Sì, comunque.
2: Sì, ma è lunga come la fame. Cioè.
5: Perché non mi ricordo esattamente
1: l'inizio. Lui è così, lui parte e non ci ricorda un cane. Okay.
5: Comunque, insomma, sto qua dice, sono andato in Australia.
1: No? Il cane dice all'altro cane.
5: Sì, sono due amici, due cani, no? Wow, wow, wow, wow. E gli fa, sai che sono
0: non ce la faccio,
2: non ce la faccio. Come diceva, non ce la faccio più. Non ce la faccio, non ce la faccio più.
0: Aiuto, per avere un ictus, ve lo dico. Per avere un
1: infarto.
2: Non sono così violento, dai.
0: Non so male.
1: Dai.
5: Vabbè, insomma, sto cane qua dice, ma sai che ho fatto un viaggio lungo, sono andato in Australia.
2: Ok.
5: E lì ho incontrato il cane più saggio del mondo. Okay. Il canguro.
2: Bello questo, non è male, non è male.
1: No,
2: dai, insomma, fa piangere, però dai, non volevo proprio, insomma.
1: Allora, canguro.
2: Sapete perché in America c'è sempre freddo? Perché è stata scoperta.
0: Ma sai che le sue sono belle.
2: Hai capito?
0: Ma sai che sono belle.
1: Ma sai che è più bravo di te.
5: Lui è bravo,
0: Cavolo, ma sono bellissime.
5: Ma io non metto,
1: Perché ha la sintesi. Tu allunghi. Che belle diventano di...
2: La sintesi.
1: La puoi, quella del canguro. Canguro.
2: La puoi
1: raccontare te, vediamo come ti viene. Vai.
2: Ma non l'ho capita bene perché ho fatto 3000 passaggi.
1: Due cani, due cani si incontrano.
2: Due cani si incontrano.
1: Un cane dice all'altro. Sai che
2: ho conosciuto un cane in Australia che si chiama Canguro.
1: No!
5: Ha conosciuto il cane più saggio
2: del mondo. Il cane più saggio del mondo che si chiama Canguro.
1: Sai come si chiama? Canguru.
2: Canguru.
1: Guru. Ragazzi, due rincoglioniti.
2: Guru. Guru è come la
5: il guru.
2: No, guru è c'era anche la marca del guru. Della guru.
1: Mandiamo una canzone perché mi stava di mal di testa.
2: Una canzone
6: su Studio Più.

0: Esatto, si continua con le barzellette di là. Qualcuno mi chiami Andrea perché siamo in onda. Andrea, siamo in onda, tecnicamente, se vuoi interare. Sono andato dall'altra parte, ti giuro, davvero.
1: Aspetta, no, perché qua fuori onda è meglio dell'onda, c'è una roba fotonica. Allora, ci ricordano che dobbiamo fare lo scherzo dei braccialetti.
0: E lo facciamo adesso, Andrea.
1: Lo facciamo adesso. Allora, ti ricordi i braccialetti?
0: Sì, numero 80.
2: Sì, Micaela?
0: No, Micaela, il numero essere. Di telefono numero finiva con lo 84.
1: Gabriella? Gabriella, no, non era Gabriella. Come si chiamava?
2: Micaela o Michela?
1: Braccialetti, vediamo.
0: No, forse era Alberta.
1: Braccialetti, no.
2: Metti Micaela o Michela.
1: Non si ricorda. Ma perché non vi ricordate niente voi?
2: Io sto iniziando da tre quarti d'ora. Metti Michela o Micaela.
1: Angioletti.
2: Angioletti? Non è
1: Io l'ho memorizzato.
2: Qua, è lei.
1: Buongiorno. Ah, eccola qua. Mi ha mandato. Scozza, concentrati. Allora, mi ha mandato dei braccialetti che lei fa, vedi?
2: Okay.
1: Questi sono gli angioletti.
2: Okay.
1: Ma secondo te è un angioletto questo? È un portachiavi angioletto.
3: A me mi sembra niente, me ne confondico niente.
1: No. Senso, so, perché le ali ci sono, ma ci sono anche due palle. Adesso
3: quello è il problema.
1: È vero, è maschio, l'angioletto è maschio.
0: Ma non ha senso.
1: Sì. Sicuramente. Allora tu gli dici: l'angioletto mi piace, però l'angioletto deve essere assessuato, signora.
3: Sì.
1: Può togliere le palle?
0: Ma cosa?
3: Okay. Sì, io.
1: Gli devi dire così, ok. Adesso la chiamiamo. Ad aspetta,
0: Mamma mia, aiuto. Aiuto.
1: Io parlo prima, io poi gli dico: che sono per te gli angioletti. Ne vuoi un centinaio?
4: Pronto?
1: Pronto, signora, sono Franco di ieri che ho chiamato per gli angioletti.
4: Sì.
1: Ho visto le foto, signora, belli, complimenti.
4: Sì.
1: Complimenti. Fate un sacco di cose, ho visto, non solo gli angioletti.
4: Sì.
1: A perdi tempo. No, insomma, ci vuole tanto tempo per fare. L'angioletto è bello, ho visto le ali così, è bellino, che non porta chiavi quello, no?
4: Sì, esatto, un portachiavi. Io prendo l'angioletto, poi dopo ci metto il gancio e lo faccio come portachiave, sì.
1: Perfetto. Sì, signor, le passo un mio amico, mio, diciamo, collega, che a noi ci servono per un'associazione, ce ne servono un centinaio. Sono tanti?
4: Mamma mia, allora li devo ordinare perché...
1: Vabbè, ma ci abbiamo un po' di tempo, no? Non è che ci servono proprio subito. Però, mio amico, scozza...
4: ci vogliono...
1: Le passo il mio collega Scozza che le vuole dire qualcosa sull'angioletto, Nat, che gli piace anche a lui. Pronto?
3: Sì. Mi senti?
4: Sì.
3: Allora, sì, gli angioletti sì, non sono proprio perché non sono, cioè, secondo me sono una parte un po' non hanno, cioè, sembra un
1: cos'è
3: sesso solo, un
1: dire,
3: sesso
1: Scozza?
3: Solo comunque.
1: Non ho capito.
3: Cioè, hanno come un sesso solo, cioè, hanno le palle, sì, hanno, cioè, nel senso non sono assessuati, posso dirlo? Cioè, hanno le palle questi angioletti, non capisco.
0: Ma
3: come mai?
0: Ma come? Dov'è la signora?
1: Pronto?
4: Non ho capito niente. Sì, non ho capito.
1: No, dice che l'angioletto
3: vedono le ali, però hanno due palle.
1: Ma quello è il corpo!
3: Quello è il corpo delle palle?
1: No,
3: okay.
1: È il corpo! Signora!
3: Okay.
4: Piccino, quello...
1: Non ho quello è il corpo, no?
4: Sì. Sì.
1: Non so le palle, insieme.
3: Sì, non devo dire le palle, le palline.
1: No, è la testa e il corpo, no?
0: Cosa sta succedendo?
4: Esatto, sì,
1: lui l'ha vista come le vedi, come le palle tu.
3: Due palle, sì.
1: No, ma è il corpo e la testa.
3: Ah, ho capito il corpo.
1: Non so le palle.

0: Ma non lo so, una stretta con le pinze, qualcosa.
1: Quali pinze? E cosa?
2: No, non posso, si rovinano perché c'hanno i brillantini.
0: Ah, c'hanno i brillantini.
1: Le palle con i brillantini.
0: Che cascano i brillantini. Se le stringe, cascano i brillantini.
3: Capito.
2: Io ce n'ho un altro tipo.
0: Senza palle?
1: Ma che cos'è?
2: Sì, no, cioè, quelli non sono palle. Ecco.
0: Sì, no, nel senso che si vedono le. Non sono palle, però sono palline, insomma, sono.
1: Aiuto.
2: Sì, sono due palline che formano l'angioletto, poi dietro ci sono le ali.
0: Infatti le ali si vedono meno delle palle rispetto.
2: Io ce li ho, cioè arrivano così e poi dopo ce n'è un altro tipo che cioè praticamente c'è un pendolo,
0: sì,
1: pure
2: una pallina,
0: sì,
2: che dietro ci sono sempre le ali e è un po' diverso.
0: È un po' diverso, quindi c'è un pendolo e una pallina sola.
2: Sì, esatto.
0: Capito, Scozza? C'è una pallina sola.
3: Niente da fare, non mi piacciono.
0: Non ti piacciono le palle?
3: No, le palle non mi piacciono.
0: Ma non sono palle, è il corpo. Okay.
3: Ah, il corpo, scusa, le volevo dire.
0: Non è, tu la vedi come una palla, ma non c'è niente.
3: Sì, infatti. Si vede che ultimamente...
0: Ma senza palle non ce l'ha, signora.
1: Cosa?
2: No, no.
0: Niente, proprio. Non,
2: sono così, le angioletti sono così.
0: Gli angioletti sono così.
2: Adesso io a casa ce n'ho un altro tipo e posso fare la foto dell'altro tipo.
0: Ecco, ci mandi la foto dell'altro. Se non c'ha le palle, secondo me, può andare.
1: Ma che telefono?
0: Perché vanno in chiesa sti angioletti, capito? Quindi non...
2: questi 100 portachiavi li voleva lei o li voleva il suo amico?
0: No, li vuole un'associazione la nostra, li vogliamo insieme per una chiesa, capito? Però ci presentiamo lì con gli angeli con le palle, insomma, non...
2: Ma allora ce ne sono tanti altri, perché ci sono anche gli elefantini, ci sono tante cose.
0: L'angioletto ci piaceva a noi, l'angioletto ci piaceva.
2: L'angioletto, no, guarda, quello lì il suo collega sbaglia proprio perché non sembra.
0: Vedi che sbagli, c'ha ragione, perché non so palle. Tu le vedi le palle, ma non so palle.
3: Ho capito.
2: No, sono due, cioè, è proprio l'angioletto che è fatto così, che è tutto brillantinato, non si può stringere.
0: Gli sta venendo da piangere, gli sta venendo.
3: No, perché è una roba un po' strana questi angioletti qua. Io, non so, io prima l'impatto ho visto... Posso dirlo?
0: Sì, due palle. Cioè, a primo impatto.
3: A primo impatto proprio.
0: Ma se gli mettiamo dei capelli su una palla, magari...
1: Ma che cosa? Cosa?
0: Pronto?
3: E diventeranno come diventeranno?
2: Ma li prendi in giro? Ma come si fa a mettere dei capelli?
0: No, dei peli, dei peletti.
1: Quali peli? Quali peli? No.
0: Nessun pelo.
1: No. Scusate.
0: No. Ma ce li mettiamo noi, signora.
1: Cosa?
0: Pronto?
2: Aspetta. Sì, ma
0: biondi, dell'angioletto che è biondo, un ricciolo biondo.
2: No, non si fa, io non li faccio queste cose.
0: No, lo facciamo noi li compriamo, poi ci mettiamo sopra dei ciuffi biondi di pelo che ciuffi? Sembrano i capelli dell'angioletto su una palla, almeno si capisce, capito?
1: Non lo sa.
2: Guardi che le rovine. Io non è che mi devo.
0: Ma non metti i peli neri, signora, metto dei peli biondi.
1: Non ce la faccio.
2: Io non so, io faccio quello che vuole, io non so che cosa dire.
0: Allora, se mi fa 100 angioletti con i ciuffi biondi in destra, li prendo tutti e 100.
1: Sei da voraccio.
2: Ma non si attaccano i peli.
0: Col Vinavil, signora, con una l'attacca, come no?
1: Aspetta.
2: No, io non li faccio queste cose.
0: Niente, senza pelo li fa lei.
2: Sì, no, l'angioletto è così.
0: L'angioletto è così. Scozza, l'angioletto è così, senza pelo. Non c'ha pelo.
3: Né pelo né contropelo proprio. Cioè, proprio. Cioè, accidenti,
2: se vuoi, io gli mando la foto di quell'altro. Di
0: allora, questo. Ci mandi la foto dell'altro.
2: Sì, va bene.
0: Va bene, aspettiamo, grazie. Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: No, ma ragazzi, non
1: ce la faccio.
0: Pelo e contropelo, volevo morire. Né pelo né
1: aiuto.
0: Adesso mi manda altre 70 foto. Alla fine dobbiamo comprarli sti angioletti.
3: Mi è venuto a spontaneo, scusate.
0: Hai vinto un angioletto.
3: Ho vinto un angioletto.

0: foto dei nuovi angioletti. Peccato, ragazzi, peccato. Ah, attenzione, sta scrivendo la signora. Vediamo cosa scrive. Secondo me ci ha sgamato, dai, perché pelo contro pelo. Né pelo né contro pelo. Secondo me, però scrive, vediamo quanto ci mette a scrivere.
1: Si vede che aveva qualcosa di lungo da dire.
0: Sì.
1: Molto lungo. Sì. Ah?
0: Anche secondo me. Vedi che continua.
1: Sì, sta scrivendo, non è vocale, sì, sì.
0: Sì, infatti. Sì, sì, aspettiamo, sì. Aspettiamo. Sì, sì. Vabbè, nel frattempo dobbiamo salutare. Cioè, aspetta, Aspetta, chi è che mi ha abbassato le cuffie?
2: Che ne so, siete
0: tu
2: voi?
0: Mi abbassi le cuffie?
2: Ma da dove?
0: Non lo so, da qualche parte.
2: Ma che cazzo? Ce l'hai tu,
0: allora, dobbiamo salutare. Purtroppo dobbiamo andare. Dobbiamo chiudere il programma. Lo vuoi chiudere te? Attenzione, ha scritto. Allora, mi scusi, ma mi sembra una presa per il culo. Se avvicina la foto, non sembrano proprio due palle. A me le prese in giro non mi piacciono.
2: Ah, beh.
0: Io, allora, aspetta, vocale, non ridere. Signora, ci mancherebbe che noi ci mettiamo a prendere in giro le persone. No, assolutamente, signor. Gli angioletti sono bellissimi. Solo che il mio amico qua, che non gli piace, che gli sembrano delle palle. Però non è uno scherzo. Se ci manda le foto dell'angelo nuovo, le vediamo, va bene? Grazie. Cioè, non ridere, se no
2: non ci
0: mi fai ridere, cretino. Va bene, ok, va bene, niente, basta, dobbiamo salutare. Allora, devi dire appuntamento a domani. Aspetta, mi stanno chiamando, sarà... È lei? Vediamo se è lei. Pronto?
3: Sono Walter Massa.
0: No, ma dai, ma basta. No. Allora, dobbiamo salutare. No, lascia stare. Non dire niente. Appuntamento a domani, come sempre, dalle 6 alle 9. Vai.
1: Appuntamento domani, come sempre, dalle 6 alle 9.
0: Con l'Andrea Catavolo.
1: Con Andrea Catavolo Show. E tallone di Achille.
0: Grazie a tutti, grazie.
2: Ciao, ragazzi, a domani.
0: Ciao. Saluta, ciao. Io lo prendo, lo scritturo.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4. Spot.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Radio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Indagini in corso sulle cause della morte di 5 italiani durante un'escursione subacquea alle Maldive, mentre continuano le ricerche di 4 corpi. Al momento è stato trovato solo quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Tra le vittime anche la figlia di 23 anni, poi un istruttore subacqueo di Padova e due 31enni piemontesi, biologi marini. Ieri erano partiti a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Secondo e ultimo giorno in Cina per Donald Trump, che oggi rientrerà a Washington. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo simile su come vorremmo finisse. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha affermato il presidente americano visitando i giardini a Pechino nel complesso riservato della leadership cinese dopo un colloquio privato di una decina di minuti con Xi Jinping. Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha aggiunto il capo della Casa Bianca ieri a colloquio per oltre 2 ore con il presidente cinese. Sul tavolo i principali dossier internazionali, a partire dalla crisi in Iran e la guerra in Ucraina. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato il presidente cinese, che però su Taiwan ha messo in guardia. Se la questione sarà gestita male, è possibile uno scontro o addirittura un conflitto. Ergastolo è la condanna stabilita dalla Corte d'Assise di Padova per Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, morta 2 anni fa a Vigonza nel Padovano, accolta la richiesta dei PM. Secondo quanto ricostruito, l'uomo prima avrebbe stordito con alcuni psicofarmaci la 33enne, probabilmente per inscenare un suicidio, poi l'avrebbe gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4. Omicidio premeditato e violenza sessuale, le accuse contestate all'uomo che non ha fatto mai ammissioni. Tennis internazionale d'Italia e Daniil Medvedev, l'avversario di Jannik Sinner in semifinale. I due saranno sul centrale del Foro Italico non prima delle 19. Dalle 15:30 invece l'altro match tra Luciano Darderi e Casper Ruud. In palio l'altro biglietto per la finale di domenica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Walterone!
4: Bella, bella, balla, balla, bella, bella, balla.
5: Radio Studio, è sempre bella roba.
6: Champagne. Balla a tutto ritmo con il Morning Fever.
7: Buongiorno a tutti.
8: Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina putei!
1: Mamma mia, che cazzo!
2: E l'ultimo, chiuda la porta, ciao!
3: E l'ultimo, chiuda la porta, anzi apriamo quella del venerdì 15 maggio, siamo anche a metà mese. Buongiorno dal Capitan Massa, buongiorno a tutti voi, tutti quelli collegati. Mamma mia, è arrivato il venerdì, oggi una giornata uggiosa qua in Riviera e piove. Quando ti svegli che piove non è proprio il massimo. Poi se hai sulla tavola una di quelle cartoline verdi che non sai ancora di che cosa si tratta, devo andare a vedere. Mi è arrivata una multa, un'altra multa, vabbè, insomma qua lo Stato chiede soldi, va bene. A parte questo, oggi ci divertiamo con tanta buona musica, lo sapete, la scegliete voi al 338-141-1001 con un vocale, attenzione, un vocale, perché mi arrivano sempre tanti messaggi con scritto vorrei ascoltare, non va bene, un vocale, registrate la vostra voce con il WhatsApp e richiedete la vostra canzone dance. Se volete un salutino basta scrivermi sempre al 338-141-1001, in tre party time, 9:30, 10:30, 11:00.

0: Bella, bella, bella, The Second Voice, questa canzone. Bene, mi piace. Walter, buon venerdì a tutti. Puoi fare per favore gli auguri a Max di Fusion, di Tione, che oggi compie gli anni. Grazie, ciao. Certo, certo, noi facciamo gli auguri a tutti quelli che compiono gli anni. Poi chi c'è? Sbucciaferro da Cepagatti, Gianluca da Teramo, Capitan Massa, Gianluca da Teramo c'è. Poi l'autista del pesce parlante presente, sei un mito, grazie. Buongiorno Walter dal bomber camionista da Cattolica, c'è anche lui. Bene, detto questo, signori, andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Walter dal Migione di Volta Mantovana, volevo dedicare a tutti Eye of the Tiger, un abbraccio.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
1: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Figo. Hola, buon venerdì a tutti. Qua piove, auguri a Claudio Tozzo, Angela Nazionale presente. Oggi è il compleanno del boss. Ciao. Vabbè, oggi compio gli anni, cioè. Vabbè, magari proviamo a chiamarlo più tardi. Ciao Valterone, i turbo magazzinieri della Tecno Air sempre presenti, il Daniel Willow. Alessandro c'è, buon weekend Valterone, sempre in prima fila, Cassano Dadda. Un saluto dal trattore Max da Trento, c'è anche lui. E poi buongiorno Massa, buongiorno popolo degli svalvolati di Torino di Sangro, ci sono. Farete un saluto ai nostri amici Massimo e Tommaso, siete mitici, dai che venerdì. Bene, è venerdì oggi. Devo sentire chi c'è.
1: Ciao Walter, buongiorno a tutti. Oggi Walter mi piacerebbe ascoltare un brano Cinderella, mi sembra, di Martinelli, era dell'85. Un brano bellissimo.
0: Intanto, insomma, piove anche a Badia Calavena. Mi ha mandato una foto di una pioggia battente, Beppe Rambo. Beh, insomma, bella quella pioggia, bella lì.

0: Jet, bellissima Purple Disco Machine, vabbè, insomma, il progetto. Bene, bene, bene, bene. Allora, in tanti mi state dicendo piove, piove, anche il Mauri del Barba sta rientrando da Reggio Emilia, piove, piove, insomma, piove, come diceva il Corvo, però ricordatevi,
1: non può piovere per sempre.
0: Non può piovere per sempre, quindi smetterà. Tra l'altro anche Hermes, Hermes da Folgaria, e mi dice: ieri pomeriggio ha anche nevicato qualche oretta, mi ha mandato la foto, mamma mia, sono... stamattina sono 3 gradi, è tornato l'inverno a Folgaria, quindi riprendiamo sugli sci e andiamo a Folgaria, va bene, dai. Vai Gianni, fai la pista che arriviamo. Gianni Pede, il gattista. Bene, signori, siamo arrivati al momento del primo party time. I Remember Yesterday, siete pronti, siete carichi a ballare la musica dei ricordi? Dopo la pubblicità alzate il volume.
2: Studio Più Dance Station. This is Studio
3: Più. Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
8: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
8: E passiamo alla pagina sportiva.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Buon fine settimana, auguri al boss e Donè, poi auguri compare Nicola Di Lello. Ciao Walter, buongiorno, puoi fare gli auguri al mio papà Fabio che oggi compie gli anni, grazie mille e buon weekend a tutti, Davide da Cavriana.

Ciao Walter, mi saluti il grandissimo meccanico Nico Gincamilli, numero uno Ketty da Marotta, e poi Sergio da Siria, da Cervia, lui c'è. Ciao capitano, un saluto da Fabione da Castellucchio.

Buon weekend, Capitan Massa, il 65enne da Basiano c'è. Buongiorno, buon fine settimana a Venuto da Sciacca. Buon weekend dalla Katia, torno subito, Katia.

Buongiorno Capitan Massa, un saluto a mio marito Massimo, Rossana da Verona. C'è. Buongiorno Walter, un saluto al mio amico Daniele da Gianji Rider.

Buon weekend, ciao Walter e Lamari. Tutti dicono di essere il numero uno, poi nel programma tutti ti insultano, boh, non capisco. Ah, ok. Va bene, non lo so, ma non pensate a queste cose. Andiamo avanti. C'è il numero uno.

0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Potrebbe essere stata la cosiddetta tossicità da ossigeno a causare la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione subacquea alle Maldive, una condizione che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Tra le possibili cause anche la perdita di orientamento in un afflato della grotta a 50 metri di profondità e le condizioni meteo avverse che stanno rendendo ad alto rischio le operazioni di ricerca di 4 corpi ancora mancanti. L'unico che è stato recuperato ieri è quello della ricercatrice genovese 51enne Monica Montefalcone. Tra le vittime anche la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Gianluca Benedetti di Padova, istruttore subacqueo e capobarca, Federico Gualtieri, 31 anni, del Novarese, anche lui appassionato di subacquea, Miriel Odennino, anche lei 31enne, originaria della provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Secondo le autorità locali si tratta del peggior incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive. È terminata la visita di 2 giorni di Donald Trump in Cina. Abbiamo concluso alcuni accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha affermato il presidente americano, arrivando al complesso riservato di Zhongnanhai, dove vive e lavora il presidente cinese. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo molto simile. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha aggiunto Trump, che ha invitato Xi Jinping il prossimo 24 settembre alla Casa Bianca. Sempre più grave il bilancio dei massicci attacchi russi sferrati nella notte tra mercoledì e giovedì nella capitale ucraina Kiev, almeno 24 i morti, tra cui 3 bambini, una 50ina i feriti. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi. Vittime anche sul fronte opposto, 3 morti e 12 feriti in un raid sulla città di Ryazan, a sud-est di Mosca. 1 morto e 3 feriti anche nella regione di Belgorod. Contro di noi in 2 giorni 1567 droni e 56 missili. I servizi studieranno possibili risposte, aveva avvertito il presidente ucraino Zelensky, mentre il ministro degli esteri di Kiev ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: DJ Dami Rework, mi piace. Il bomber, il camionista, con Walter, con tutta quest'acqua hai messo il coccodrillo in giardino, almeno si sfoga, sì. Però ricordati,
1: non può piovere per sempre.
0: Andiamo a sentire questo messaggio, vai.
2: Ciao Walter, Antonio da Rodi. Stamattina mi faresti sentire Rotta per casa di Dio, la versione remix, quella degli 883. Grazie mille, dai, così ci prepariamo per il weekend. Ciao, grazie, ciao.

0: per casa di Dio, 883, la versione remix. Intanto 8 minuti dopo le ore 10 all'interno della seconda ora siete insieme al Capitan Massa. Buongiorno, buongiorno su Radio Studio Più, questo è il Morning Fever, il programma delle richieste e dei saluti. Intanto salutiamo, ciao capitano, la Gabri dalla Bassa Bolognese c'è, poi buongiorno Walter, un saluto a Woody che lavora alla grande, buongiorno Walter dal team XCA Val di Sangro, buongiorno Walter il Teo, l'elettricista di Roverbella, e il ragazzo Booster, dai che andiamo, Jack da Milano c'è, insomma tanta gente che ci sta segnalando la presenza, grazie, fatelo anche voi, c'è la pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Trenta secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Fabulous, bellissima, bellissima. Anche il video mi piace, vedi, poi mi piace, mi piace un po' tutto come è fatto. Insomma, Fabulous, mi piace. Va. Non devo dire altro. Walter, dai che venerdì, peccato che piove. Brescia, Manuel, ma piove anche qua, piove un po' in tutta Italia. Nord Italia sicuramente è bagnato questa mattina. Vabbè, fa niente, dai. Poi ripeto, diglielo te per favore.
1: Non può piovere per sempre.
0: Continuerò a dirlo tutto il giorno. Andiamo a sentire, tocca a te, vai.
2: Buongiorno Capitan Walter, buongiorno Radio Studio Più. Edo da Milano. Oggi mi piacerebbe fare un salto nel 99 con i More Forever With Me. Vi ringrazio e come sempre e un buon fine settimana. Ciao.

0: Night Long, mamma mia che bella. 10 e 23 minuti su Radio Studio Più con il Capitan Massa. Buongiorno, questo è il Morning Fever. Ciao Valterone, ci saluti. Grazie dagli aerografisti da Siria, da Cervia, gli aerografisti mi hanno fatto un casco bellissimo, bellissimo, bellissimo. Non vedo l'ora di poterlo indossare. Ciao, buongiorno Walter, puoi salutarmi il mio collega Stefano Menallo, che fa finta di lavorare con questa pioggia da Zeni Calvagese. Poi ciao Walter, un saluto dal cuoco pazzo Raimondo di Bedizzole, mi fai ascoltare? No, non posso farti ascoltare. Adesso c'è questa dedica, senti, devi fare così.
1: Buongiorno Studio Più, sono Edo da Rimini. Oggi richiedo la canzone di Contigo di Karol G e Tiesto. Grazie mille, siete numero uno patacca. Thank you. Ciao.

0: Tibo, il Tibo, che fine ha fatto il Tibo? Non lo so. Chiama Davide, ciao, chiama Davide, ciao, ciao, ciao. Grande Tiboni, non so, è tanto che non lo vedo. Buongiorno, buongiorno dalla Raffaella, grazie, grazie, non troppi complimenti, non troppi, c'è tanta gente che mi insulta, quindi state tranquilli, va bene così. Siamo arrivati al momento del secondo party time, free selection, siete pronti ad alzare il volume dopo la pubblicità? Fatelo e scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando.
1: Radio Studio Più è sempre con te, a Trento, sugli 89.2 e 92.4.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Il Coda Verona, buongiorno Walter, la Leonessa, hola Capitan Massa, buongiorno, tempo nuvoloso, pioggia, buon fine settimana tutto popolo, un beso al mastro, la Leonessa c'è,

Fatemi salutare Robby Digio, Roberto Di Giovanni, il trofeo Asi, lui c'è, sta lavorando per me perché devo fare dei documenti importanti, bravo, mi fa piacere, insomma collaboriamo, ci diamo una mano e ci vogliamo bene, siamo amici, il romagnolo, gli amici, l'amiga. Salutiamo anche Werther, il lavoratore

la Babi di Misano c'è, mi ha scritto, lei c'è. Vabbè, insomma, se c'è lei siamo a posto. Bene, Carlo da Senigallia c'è, buongiorno, TS Goldoni. Walter, vorrei augurare un buongiorno. Vorrei augurare un buongiorno, anche se piove, e a tutto il gruppo Aquile Nere.

0: Piove sempre, Paolo da Salizzola. Sì, ma non può piovere per diglielo, diglielo.
1: Non può piovere per sempre.
0: Ciao Walter, qui a Trovo, Pavia, piove come... piove tanto, insomma. Saluta mia moglie Elena e mia figlia.

Bellissima, bellissima, devo dire, sempre più l'ascolti più ti piace. Bravo Christian Marchi. Andrea da Trapani, buongiorno Capitan Massa, Trapani sole, vento forte. Ciao Andrea, grazie. C'è anche il forchista Filippo da Corinaldo. Satisfaction.

Saluta Robertino Sette Maglioni, poi chi c'è? Il Brescia da Terre Roveresche, buongiorno Saverio da Macerata, Massimiliano il Pastaiolo ti salutano, certo, ciao belli!

0: dance. 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Ask yourself.

0: Radio Più Dance Station. This is the Radio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Aria più fredda in discesa dal nord Europa approfondisce un vortice di bassa pressione sull'Italia settentrionale, con tempo molto instabile su tutte le regioni del nord e anche sul versante tirrenico, con anche venti sostenuti da ovest e sud-ovest, dunque instabilità con piogge e rovesce temporali in transito su queste regioni. Andrà meglio invece sul versante adriatico e al sud, con tempo più asciutto e anche con maggiori schiarite, seppur con transito di un po' di nubi irregolari. Temperature in calo al centro nord, non si andrà oltre i 17-18 gradi nei valori massimi, più miti al sud fino a 25-26 sul versante ionico e in Sicilia. Poi sabato peggiora ulteriormente anche al centro sud con un calo delle temperature. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Bella lì, bella lì. Intanto siamo entrati nella terza ed ultima ora da 3 minuti, quasi 4. Buongiorno Supermassa, oggi è la festa del santo patrono di Voghera. Buona festa bagnata a tutti i vogaresi originari acquisiti. Vabbè, insomma, anche se piove. Tra l'altro io voglio ricordarvi che domani sera il Massa e Gagliardini ci troviamo a Montignano di Senigallia per la 41esima edizione delle feste del Cuntaden. Quindi però attenzione, sì, ha messo un po' d'acqua domani, però nel mattino e già dal pomeriggio non fa più niente, quindi mi raccomando, domani sera si balla con Radio Studio Più, con il Massa, il capitano e Mauro Gagliardini. Vi ricordo Montignano di Senigallia, ok? Dai, vi aspetto. Andiamo a sentire questo messaggio, tocca a te, vai.
1: Buongiorno Walter, sono Claudio di Brugherio, buongiorno amici di Money Fever. Questa mattina Buongiorno Walter, sono Claudio di Brugherio, buongiorno amici di Money Fever. Questa mattina sarà possibile Walter, volevo ascoltare la canzone di Michael Cretu, Samurai, e augurarvi un buon weekend. Ciao!

0: Samurai, samurai, samurai, bella, bella questa canzone, un untouchable. Saluti da Oscar, domenica partenza del Giro d'Italia da Cervia, da Siria, con arrivo al corno, alle scale, almeno ci sono le strade asfaltate. Ah, ok. Non so dov'è però, al corno, alle scale, almeno ci sono le strade asfaltate a nuovo. Ah, ok, ho capito, satira, satira! Oscar, ti rasona anche a te, quando passa il Giro d'Italia sistemano tutto, va bene, speriamo che passi in tutte le strade allora, passi dappertutto, anche qua a Riccione, dappertutto, mi raccomando, fatelo passare ovunque, anche nelle vie strette, così le rifacciamo tutte. C'è la pubblicità, torniamo subito.
1: Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM, sui 102.
2: Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: magnetiche de Bausa. Beh, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Allora, salutiamo Ale Rinaldi c'è, gas. Ale, io voglio sapere se ci sei ad Aqualagna, perché si avvicina la data, siamo già in tanti. Buongiorno Giuseppe da Canosa Sannita, un saluto Walter, Paoli da San Marcello, ci sono, ciao Walter, un saluto dal Ceri, da Mantua, Massimo il ballerino canarino, lui sarà dei nostri domani sera, insomma lì a Senigallia, Montignano. Festa, 41esima festa del contadino, c'è il Massa con Gagliardini, si balla con Radio Studio Più. Bene, andiamo a sentire Tocca a te, c'è la Lori mi lascia la musica libera.
1: Capitano, buongiorno, sono la Lori, finalmente venerdì. A tuo piacimento una canzone che vuoi, a Rodengo di Nuvia, e quindi si parte con la miglior musica. Ciao ciao!
0: Beh, io scelgo ancora questa perché ancora questa mi piace tanto.

0: Ma che ti fa vibrare veramente tutto. Buongiorno Violetta da Fermo, un saluto a Matteo il marchigiano in Germania. Guten Morgen. Buongiorno Super Walter, pioggia in Val Padana, quest'anno il caldo si fa attendere, voglio l'estate. Ciao meraviglia, la Maya Morgana. Buongiorno Peppe otto scarpe, non so perché si chiama Peppe otto scarpe, ma sappiamo che c'è il gas in ciclista, il capitano non può mancare, gas non manca, il gas c'è sempre, nel piede destro poi. Andiamo a sentire questo messaggio, tocca a te, vai.
1: Ciao mitico Valterone, sono Nike di Ambivere, oggi che è venerdì ci metteresti una bella canzone che ci carica, First Mission di Ricky Leroy. Dedicata al mio collega Carlo Di Lonno, che ha bisogno di carica. Un buon weekend a tutti. Ciao!

0: First Mission, Ricky Leroy, anche questo, insomma, posso dirlo, insomma, tanto lo dico sempre, tanta roba, tanta roba, tanta roba. Anche il Party Time che sta per arrivare, il Party Time DTM, signori, con Alex Castellini, il Party 92.000, sarà lui a presentarlo. Dopo la pubblicità presenterà anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi, con le quali inizierà a suonare, a seguire tutte le hit più belle di quegli anni 90-2000. Bene, signori, alzate il volume, alzatelo, spaccate le casse, ve le ripago io, va bene, ve le ripago io, alzate il volume, spaccate le casse, mi raccomando, mi raccomando. E dopo la pubblicità,
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Venerdì ci siamo, Alex Castellini, Walter Massa, il Party Time, DTM 90 fino alle 12, fino all'ora di pranzo più o meno. C'è chi pranza alle 13, c'è anche chi pranza alle 14, ma noi virtualmente diciamo alle 12, dai, prontissimi per partire oggi. Grazie a Cristina di Vittoria che vuole ascoltare Usura, Sweat, Playa Itti, 1-2-3, Trade With Me, ci stava, no? Poi c'è i Fest 65 con Blue, ma adesso partiamo con il primo pezzo di questa mattina, che è quello dei Clubhouse, Nowhere Land.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Bene signori, termina qua il party time e termina anche il programma, quindi salutiamo e ringraziamo Alex Castellini, appuntamento rinnovato a lunedì con la diretta, domani c'è il Saturday Morning Fever. Volevo salutare e ringraziare anche il DJ Dami per il supporto tecnico. Intanto io vi ricordo che domani vi aspetto a Montignano di Senigallia per la festa de Kunta Dan, mi raccomando, 41esima edizione, alla sera Massa e Gagliardini, ci siamo, Radio Studio Più, festa de Kunta Dan, vi aspetto, buon weekend a tutti, ciao, e adesso vi lascio alla Sil.K con Guest for Lunch, ciao.
4: Studio Più.
5: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12 il Morning Fever.
4: Enjoy the radio, this is Studio Più.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4. Spot.
6: Se deghi a ridare la tua casa o deghi

0: Devi fare il bagno? Vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se Deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come Deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Deghi approfittare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Trenta secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

amiamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a

0: 330 999 1000.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
2: Buongiorno, buongiorno cari miei guest for Lancini, ma come va, come state? Mamma mia, come sono pettinata male. Aspettate un attimo ad aprire l'applicazione, ma grazie, guardatela dopo. Come va in questa giornata uggiosa che per tanti invece è motivo di coccole sotto le coperte? Venerdì 15 maggio inizia il weekend, e qua come inizia il weekend che piove, ma non è vero, poi arriverà anche il sole, abbiamo un po' di tutto, così facciamo contenti tutti. Ma noi dai, continuiamo con la musica di Radio Studio Più, salutando Walter Massa, Alex Castellini, poi i nostri DJ Parmix e DJ Dami.

0: ho un argomento. Facciamo ancora un po' uomini e donne. Allora, voglio un voto da 1 a 10 per l'uomo con l'infradito e un pedicure che generalmente non fa, e la donna con la ballerina. Da 1 a 10 che voto mi date? 338 141 1001. Care donne, datemi dei voti. Cari uomini, datemi dei voti. A tra poco, ballerina e infradito.
1: Spot.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
3: più gonfia?
2: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: il buongiorno, sono Stefi La Fornaia. Ma quanto stai bene adesso? Sei dimagrita, hai cambiato il colore dei capelli, io un pezzettino che non guardavo l'app, ma sei un fiore sei. Niente, ti auguro buon weekend a te e a tutti i radioascoltatori. Un bacione, ciao!
1: E non potevo non metterlo perché volevo salutare la nostra amica che fa la fornaia, è solo per quello, non perché mi ha fatto dei bellissimi complimenti. Oh, no, che bello però sentirselo dire. Sono felice perché a volte quando mi vedono gli invidiosi non dicono niente e invece le persone che mi vogliono bene mi dicono: oh, stai bene. Beh, comunque, per tanto che si inneggi il magro e che io sia un po' contro questa cosa, no, dell'inneggiare il magro, perché anche le persone più ben messe sono belle persone, non è che il fisico fa tutto, ma la salute è veramente importante. A tutte le età il grasso non fa assolutamente bene. Se riuscite a dimagrire, perché non è assolutamente facile una dieta, io oggi a pranzo ho una barretta, quindi insomma, anche perché non mangio verdura, non mangio frutta, quindi è difficile fare una dieta per me. Comunque dimagrire, essere sani, ecco, un magro sano rinforza la salute. Nel frattempo io vi ho domandato, se è meglio, no, se è meglio no, un voto da 1 a 10 per le donne che indossano le ballerine, presente, ogni tanto mi tocca metterla, e un voto da 1 a 10 per gli uomini che indossano le infradito. E allora sentiamo un messaggio.
2: Ciao, sì, sono in Gallinaro. Allora, io non posso vedere assolutamente l'infradito nell'uomo, fa una roba che fa schifo, e quindi voto 0. Le donne con le ballerine sono belle sempre, che abbiano le ballerine, che abbiano i tacchi, è sempre una bella cosa a vedere.
1: Sì, basta che respirino, insomma, un po' così è quello. Bravo Gallinaro, bravo.

0: ciao, sì, sono in Gallinaro. Allora io non posso vedere assolutamente l'infradito dell'uomo, fa la roba che fa schifo e quindi voto
1: zero.
2: Buongiorno Sil.
1: Buongiorno.
2: Allora, la donna con la ballerina vestita bene gli si può dare anche un bel 10. L'uomo con l'infradito in giro, zero assoluto. In spiaggia naturalmente la sufficienza. Ciao ne.
1: In spiaggia ci può anche stare, ma anche io e mio marito che indossa l'infradito proprio Però anche lì la ballerina col vestito giusto, io la ballerina la vedo su una donna alta con un tubino, magra, e allora le si può dare anche la ballerina, tanto già alta. Ma se me lo metto io che non sono magra, con una specie di vestito anche un po' largo, e la ballerina in, anche se sono vestita decente, intozza tantissimo. Uomo con l'infradito 0, 2 con la ballerina, no, donna con la ballerina 2, create dalla Val di Sole. La ballerina è l'antisesso per eccellenza, l'infradito è per i finti uomini. Ciao Andrea da Gradella. Donna con la ballerina 0, inguardabile. Max Mantova, ma l'uomo con l'infradito invece che mi dici? E poi ancora messaggio vocale.
3: Ciao grande, dallo zuccone, passi i ragui, una vita che non è troppo bello. E ti ascolto tutti i giorni, è scontato che ti ascolto tutti i giorni perché Radio Studio Più ce l'ho H24 collegato dappertutto, anche nella nostra clubhouse. Ciao, buona giornata, buon weekend.
1: Ciao,
4: ciao Sil. A prescindere ciao, che tu sei sempre stata bellissima. Detto questo, merito al messaggio che ti ha mandato la fornaia. Detto questo, ma se la donna ha solo le ballerine e poi è completamente nuda, va benissimo comunque. Un bacio, allora da Feo.
1: Ma l'infradito!
5: Buongiorno, Sil.
1: Buongiorno.
5: Parlando di te, direi che
1: ancora,
5: anche con qualche chilo in più, eri bella e comunque sei bella lo stesso anche adesso. Diciamo che adesso metti in risalto altro. Per quanto riguarda le ballerine, voto zero, non le posso vedere sulla donna. Idem gli infradito sull'uomo, mi fa veramente orrore. Un bacione, Mirko da Furgone.
1: Ciao!
6: Tagliamo la testa al toro e votiamo gli uomini con le ballerine.
1: Schifo.
7: Ciao Sil. Allora, donna con la ballerina 0, 0, ma anche se fosse alta è proprio improponibile. Uomo infatti, con l'infradito men che meno. Ciao Michela Lugagnano.
1: È vero, poi non solo le donne hanno peli sui diti, stavo dicendo sulle dita dei piedi, ma gli uomini che poi insomma sono un pochino più pelosi di noi donne, cioè, è quasi scontato che ce le abbiano, soprattutto magari quelli un po' maci del sud, belli morettoni, che hanno magari qualche pelo in più dei miei figli che sono biondi, può essere, no? E sulle dita dei piedi può essere che le abbiano e che non abbiano neanche voglia di toglierli. Io probabilmente manco mi vedo quelle delle sopracciglia, figuriamoci quelle dei peli, quelle sopracciglia ce le ho in faccia. Con l'infradito quasi quasi preferisco ancora il sandalo del tedesco col calzino, forse. Puoi mandare un saluto a mio marito Ivan, ciao da Elisa Sant'Arcangelo. Ma lui indossa l'infradito, tuo marito?

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Aria più fredda in discesa dal nord Europa approfondisce un vortice di bassa pressione sull'Italia settentrionale, con tempo molto instabile su tutte le regioni del nord e anche sul versante tirrenico, con anche venti sostenuti da ovest e sud-ovest, dunque instabilità con piogge, rovesce temporali in transito su queste regioni. Andrà meglio invece sul versante adriatico e al sud, con tempo più asciutto e anche con maggiori schiarite, seppur con transito di un po' di nubi irregolari. Temperature in calo al centro-nord, non si andrà oltre i 17-18 gradi nei valori massimi, più miti al sud fino a 25-26 sul versante ionico e in Sicilia. Poi sabato peggiora ulteriormente anche al centro-sud con un calo delle temperature. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: E allora sì, con Samurai J andiamo l'inizio ufficiale al primo party time di Guest for Lunch

Milano e poi anche a Simone da Venezia. Buongiorno. Comunque l'uomo con l'infradito io le porto da maggio a ottobre.

insomma, questo argomento dell'infradito che abbiamo lasciato nel momento di chiacchiericcio delle 12:15 ha creato molto fermento, ancora mi stanno scrivendo. Non pensavo, infradita versus ballerina, infradito. E noi continuiamo con questo primo party time con i Depeche Mode.

Luca, ce l'abbiamo Luca, ma cos'è? Se mi parli ancora dell'infradito, no, Avete scaricato l'app gratuita di Radio Studio Più? Fatelo, mi raccomando, per essere

felicissimo weekend, Super Silda, Gianluca da Pescara, ciao Gianluca, e poi ancora Ivan, buon weekend pure a te, e poi ancora da Milano, Paolo! Un weekend che sta per arrivare.

anche Simone da Urbino. Da Urbino il netturbino. Sembra un po' una pubblicità. Buon pomeriggio anche a... Ma dai, è già pomeriggio? Sì, è già pomeriggio. Buon pomeriggio anche a te. Mancherebbero 10 minuti però.

0: party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È il peggior incidente subacqueo nelle Maldive, lo riferiscono le autorità locali dopo la morte di 5 italiani impegnati in un'escursione nell'atollo di Vavu. Erano partiti ieri a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre continuano le ricerche degli altri 4, tutti esperti sub. La Procura di Roma ma ha aperto un fascicolo e si cerca di far luce sulle cause dell'incidente. La più probabile sembra essere la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. Da parte sua, il presidente cinese ha esortato USA e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia, sulla questione di Taiwan ha avvertito che potrebbe creare una situazione altamente pericolosa se gestita male. Convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz. Ma Pechino precisa che serve prima un cessate il fuoco permanente. L'inflazione rialza la testa ad aprile e l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. La stima preliminare era più 2,8%. A pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici, da meno 2,1% a più 9,2%, e degli alimentari non lavorati. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla sul Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Attesi temporali anche di forte intensità, forti raffiche di vento e locali grandinate. Ricompare anche la neve sopra i 1500 metri. Un miglioramento delle condizioni è previsto da domenica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con lassil.k.

E molla la e trallallero trallalla. Inizio così la seconda ora di Guest for Lunch, ostia pranzo, sempre con quella svalvolata dell'assil.k, ma che sempre c'è, non se ne va, qui rimane. Ho proprio messo le radici sul mio sgabellino, grazie Lorenzo. Ogni tanto sappiso, ma perché io penso, siccome abbiamo già un progetto per il programma, c'è una cosa che adesso non vi posso dire, ma che accadrà tra un paio di settimane. Allora io stavo già pensando, no, al marketing, a questo, all'altro, e ma non vi dico, ovviamente non vi dico, ma vi dirò, bravo con l'applauso. E allora noi continuiamo con la bellissima musica di Radio Studio Più per poi andare nel momento di chiacchiericcio delle 13:15. Il nostro momento di chiacchiericcio, il nostro, mio e vostro, vostro e mio.

0: riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
1: più gonfia?
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Buongiorno, buongiorno patatina dal Piattelli, da Piattelli. E poi ciao Sil, bella così, Silvia da Monza, qui di Luvia, anche qui. E poi ancora, ciao Andrea pilota, io sono gelosa di tutti questi geloso di tutti questi complimenti. Ma lo sai che il mio cuore è solo per te, è solo per te, neanche mio marito e i miei figli, no, tutto per te. E allora, io ho trovato una notizia, ma qui siamo proprio nell'assurdo. È ieri che vi ho letto quella dell'Ordigno, l'altro ieri, come si intrasca la lingua. L'Ordigno a scuola, che peraltro una mia amica insegnante stava ascoltando e mi ha detto no, assurdo, perché si è un po' immedesimata nella situazione di questo allievo che ha portato a scuola un ordigno della guerra e hanno dovuto chiamare gli artificieri e quant'altro. Beh, vabbè, insomma, niente, io qua, questo è peggio ancora, perché qui hanno rubato una cosa, ma uno dice... vado in questo luogo si parla di una chiesa. Se sono un ladro, cosa rubo? Un crocifisso d'oro, un'ampolla d'oro, un piatto d'argento, le offerte, le offerte delle candele. Al di là del fatto che non si ruba né in chiesa né da nessun'altra parte, perché se una cosa non è tua, non è tua, te la guadagni, vai a lavorare e te la guadagni. Ma se proprio sono un ladro e non vengo preso, perché invece gli sta bene se vengono presi, ma su questo siamo tutti d'accordo, è inutile che lo premetta. Io dico, che cosa rubi? Che cosa rubi? Beh, te lo dico dopo Sebastian Ingrosso, perché ti voglio tenere lì. Cioè, ma voi non potete capire se avessero rubato, non lo so. Can we just fall?

0: Sebastian Ingrosso. E io invece devo salutare un mio caro amico. Avete presente quelle... Noi siamo stati fortunati, credo, io e mio marito. Io sicuramente, ma anche mio marito è stato fortunato. Avete presente quelle... Quando conosci una coppia, uomo e donna, cioè una coppia di marito e moglie, questo intendo, che sono due persone meravigliose tutte e due, perché a volte ne incontri uno e l'altro ti dice... No, tutti e due, sono due persone meravigliose. Loro sono Tiziano e Filomena. Tiziano mi sta ascoltando. Poi io e Tiziano abbiamo la dieta in comune, quindi c'è un feeling di dieta che ci lega. Io prima gli ho mandato la foto di io con la barretta, una fotona. Ma quelle persone che proprio vorresti nella tua vita, perché sono due persone positive, sane, che ti fanno del bene e speri di far del bene anche a loro, no? Psicologicamente intendo. E peraltro domenica festeggiano il compleanno del loro bambino, quindi io faccio tanti auguri a Giovanni. Noi ci saremo, anche se piove, ci saremo, e vedo l'ora di vedervi, insomma, perché anzi, e anche i bambini vanno d'accordissimissimissimissimo, anzi il mio proprio è innamorato di suo figlio, è gelosissimo del figlio che ha l'età del mio Gabriele. Detto questo, andiamo, ciao Tiziano, buon lavoro anche, andiamo sull'argomento di oggi, o meglio sulla notizia di oggi, perché questa cosa è veramente assurda, dell'assurdo, ma proprio perché è tragiridicola. Il ladro che ha rubato da una chiesa, che cosa? Ma ve lo dico. E caccia al ladro in Repubblica Ceca, cioè manco l'hanno trovato, dove nei giorni scorsi un misterioso criminale ha trafugato e rubato il teschio di Santa Slava di Lemberg, vissuta oltre 800 anni fa. Ma che te ne fai? Lo usi come soprammobile, fermaporta? Boh, che era conservato in una teca di vetro all'interno della chiesa di San Lorenzo e Santa Slava della città di... orca miseria, vabbè, insomma lì, 110 km a nord da Praga. Questo era facile, nel nord del paese. Aspetta, questa è la pubblicità di un supermercato. L'uomo è fuggito via con la reliquia senza lasciare traccia. Un ignoto colpevole ha forzato la teca in cui era custodito il cranio ed è fuggito. Ha riferito la portavoce della polizia locale, Dagmar Sociorova, il valore del cranio rubato è attualmente oggetto di indagine. Tuttavia il suo valore storico ovviamente è incalcolabile. C'è anche la foto, tra l'altro. C'era solo il teschio, mezzo teschio, cioè la parte superiore del teschio e mezzo anche occhio, insomma. C'era un pezzo di teschio. Però la polizia ceca ha diffuso le immagini del teschio scomparso e il frame di un video di bassa qualità che mostrerebbe il sospettato. Quindi, caro il mio sospettato, se ci stai ascoltando, ti hanno visto. Un uomo vestito di scuro con le scarpe bianche che correva tra i banchi della chiesa. Gli investigatori, ancora alla ricerca, non è che era alla ricerca del responsabile, hanno chiesto aiuto ai cittadini che potrebbero aver visto il ladro allontanarsi nella zona, mentre è in corso un'analisi delle telecamere di videosorveglianza delle strade vicine, che potrebbero aver ripreso l'uomo durante la fuga. È vero, ecco, ci sono anche queste. Stanislav, non riesco a dirlo, arcivescovo di Praga e capo della diocesi, responsabile della chiesa, ha parlato di notizia devastante. Il teschio era venerato dai pellegrini. Accidenti, ha dichiarato all'agenzia stampa ceca. Non riesco a credere perché qualcuno, praticamente in pieno giorno, rubi da una chiesa una reliquia il cui valore è soprattutto storico e spirituale per i fedeli. Quindi vale niente perché è un pezzo di osso, ma in realtà psicologicamente, cioè no, meglio, a livello di fede e di storicità vale tantissimo. Però non lo so se possono chiedere un riscatto. Ma Santa Slava di Lemberg, vissuta nella prima metà del 1200, era una nobile donna nota per le sue opere di misericordia e carità e fu canonizzata da Papa Giovanni Paolo II nel 1995. Il suo teschio era collocato su un altare, c'è anche la foto del teschio da vicino e dell'altare, in una cappella laterale, una reliquia molto apprezzata dai cittadini di dove Slava visse e lavorò quasi 800 anni fa. Insomma, non lo so, adesso io non so dire, o meglio, che appello fare, del tipo, se vedete un teschio, guardate la foto, se lo vedete sapete dove l'hanno rubato, o se tentano di vendervelo. Però io dico, se proprio dovevi rubare e non si fa, forse aveva valore per un'altra cosa. Che te ne fai di un teschio vecchio di 800 anni che manco magari sei religioso, o se no è un fanatico religioso che voleva venerarselo a casa, ma chissà. Comunque, le teste delle persone, parlando proprio di teschi, sono veramente una cosa sconosciuta e a volte anche un po' imbarazzante su certi aspetti. Noi ci ritroviamo tra pochissimo con il secondo party time, scusate questo mio giudizio, passatemelo però. Ci ritroviamo tra poco, secondo party time con Loco Loco.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Ci sono Mario da Castigliano delle Stiviere, da casa mia. Al momento, per quanto riguarda la notizia cieca, della polizia cieca, brancola nel buio, mi dicono. Perché? Perché? Ecco, perché non ha preso il crocifisso d'oro? Perché è un ladro cieco, mica sordo. Ma perché? Perché? Hanno rubato le ostie e chiedono il riscatto. Ma perché? Perché?

0: Ciao bella, l'unica cosa che ruberei è un tuo bacio. Saluti dalla Svizzera.
1: Che bello! Ma questo è per tua moglie, vero? È bellissimo!

per noi da proprio l'inizio, o meglio, sì, la prosecuzione. Proseguimento, ecco, di questo inizio di weekend.

0: Siamo arrivati allo stop party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma

0: 99.000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Permesso?
1: Permesso?
0: Permesso.
1: Ciao, è presa lei. Ciao.
0: Figura,
1: minimo, guarda, nell'altra stanza.
2: Senti,
1: cioè, ma lei...
2: Io stavo mandando degli appuntamenti.
1: Sì,
2: perché...
1: sì. Ma ascolta, sei qui a lavorare o a tagliare le cipolle?
2: Faccio quattro cose in una.
1: Non puoi.
2: Devo farti vedere.
1: Non puoi.
2: Aspetta,
1: farne quattro.
2: Perché nel frattempo
1: sì.
2: Ti aspettavo che venisse la, che fossimo quasi al tempo per salutare.
1: Cioè,
2: parlavo con lei.
1: Certo.
2: Un po' di più. Eccola, la vedi?
1: No, no, ma infatti vedo. Perché gli ascoltatori...
2: Allora, mi suona anche il telefono.
1: Certo, ma tu mentre conduci un programma devi mangiare, parlare con gli altri.
2: Tutto.
1: E il telefono.
2: Poi mangiare.
1: Ma perché? Perché?
2: Quella è un'utopia ormai, mangiare.
1: Infatti abbiamo visto che è arrivato un messaggio, mi ha detto Lawrence, che ha detto
3: magra.
1: Cos'è che c'era scritto?
3: Troppo magra. Si vede troppo qualcos'altro.
1: Cioè che dimagrendo la tua terrazza è diventata molto fiorita, usiamo sto termine,
2: ma
1: no?
2: Li avete proprio guardati tutti questi?
1: No, allora noi vorrei farti messaggi. Capire, lo diciamo a tutta Italia, che noi siamo qua davanti al tuo WhatsApp in studio e naturalmente quello che succede in radio noi lo vediamo. Lorenzo, sei qua a mangiare il panino, a parlare con gli altri, cioè... E poi io devo capire una cosa. Tu dacci una risposta.
3: Vediamo.
1: Perché al termine del party time tu fai stop al party time?
3: No,
1: cioè, perché?
3: C'è anche il countdown, eh?
1: Eh?
3: C'è anche il countdown tutti insieme.
1: La vieni qua, non ti si sente, la vieni qua.
3: C'è anche il countdown tutti insieme.
2: Infatti.
1: Ah, tutti insieme. Perché? Scusa, diccelo.
2: All together, così.
1: All together.
2: Perché?
1: All together.
2: Dipende dalle canzoni.
1: Quella all together. No, tu tutti i party time quando li chiudi dici sempre stop al party time.
2: No, non sempre.
1: No,
2: dipende dai brani. C'era Animal che era tutto molto così.
1: Certo, con Animal
2: è uscire uno stop.
1: Certo, con l'Animal è venuto fuori l'animale.
2: Ecco,
1: cioè, voglio dire, ci sta. No, così noi ci
2: poniamo. A proposito di Animal,
1: animali,
2: guarda che costume mi son comprata.
1: Allora lo diciamo, mi raccomando, se guardate la televisione o l'applicazione in questo momento.
3: Aspetta che la metto più grande.
1: Metti, devi venire qua, non ti ci sento
2: più. Faccio rivedere. Cioè, guarda che Animal mi son comprata.
1: Ascolta.
2: Eh?
1: Ma tu vuoi andare dalla Fagnani a Belve? Hai voglia di andare a Belve che spieghi come mai questi comportamenti? Noi ti prendiamo l'appuntamento.
2: Perché, scusa?
1: No, beh,
2: tu non lo vorresti in costume così?
1: Guarda,
2: slippino Animal azzurro.
1: Ma sei male, l'ho sempre sognato io. Perché così quando vado in acqua, sai, si confonde l'azzurro mare o l'azzurro piscina col costume.
2: Io ti
1: vero
2: ci
1: no?
2: vedo.
3: Sì, sì,
1: immagino.
2: Scusa, una bella catena d'oro con la croce.
1: Cioè, beh, quella ce l'ho.
2: Una medaglia.
1: Sì.
2: E lo slippino anche due. E lo slippino
1: azzurro.
2: Color
1: azzurro.
2: Azzurro
1: male. Vabbè,
2: ma
1: comunque
2: che state a
1: guardare? No, stiamo guardando un attimino perché arrivano dei messaggi che però non possiamo girarti. Ascolta, niente, tutto a posto in famiglia? Tutto bene?
2: Sì.
1: La tua vita sentimentale va avanti?
2: Sì.
1: Ok, allora possiamo salutarci, abbiamo già capito il tuo bello, via
2: una pecora,
1: viva la vita
2: e viva, aspetta che cerco il next, ciao,
1: figurati, ciao.
2: Vi aspettavo apposta per farvi vedere il costume.
4: Studio Più.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Faceva parte di una visita turistico-scientifica all'immersione in cui sono morti 5 italiani alle Maldive. La Farnesina in una nota ha confermato che sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Tra le possibili cause la cosiddetta tossicità da ossigeno. Indaga anche la Procura di Roma. Sentiamo Laura Carchidi.
6: Le vittime erano tutti subesperti con un brevetto speciale, ma a quanto risulta dalle prime indagini non avrebbero rispettato alcune delle leggi maldiviane per le immersioni, come quella che prevede prevede la presenza di una guida locale per le escursioni nella grotta, oltre al fatto che la profondità massima consentita è di 30 metri, mentre il gruppo sarebbe arrivato almeno a 50. Le ipotesi su cui ruota l'indagine della polizia locale sono diverse, dalla perdita di orientamento nella grotta alla tossicità dell'ossigeno delle bombole, senza escludere la possibilità che uno dei cinque sia rimasto incastrato e gli altri abbiano finito l'aria o siano stati colti dal panico. Uno solo al momento il corpo recuperato è quello di Monica Montefalcone, la ricercatrice 51enne dell'Università di Genova che guidava la spedizione. Le altre quattro vittime sono la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Muriel Odennino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Le autorità maldiviane hanno lavorato tutta la notte nonostante il maltempo e le operazioni di ricerca, considerate ad altissimo rischio, proseguono anche oggi.
5: Sta rientrando a Washington l'Air Force One del presidente degli Stati Uniti Trump dopo la sua visita di Stato in Cina, una missione salutata come un successo soprattutto dal tycoon, ma i reali progressi nelle relazioni tra le due superpotenze restano ancora tutti da decifrare. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
7: La visita di Stato di Trump a Pechino si è conclusa. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente americano, che rivendica di aver concluso fantastici accordi commerciali. Da parte sua il presidente cinese Xi ha esortato Stati Uniti e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia sulla questione di Taiwan Xi ha lanciato un avvertimento chiaro: una cattiva gestione del dossier potrebbe creare una situazione altamente pericolosa. Nonostante gli annunci positivi, non c'è ancora nessuna risoluzione chiara sui nodi chiave. Proprio su Taiwan il segretario di Stato americano Rubio ha replicato a Xi dichiarando che la posizione di Washington non cambia. Convergenza sul no all'atomica all'Iran e sulla riapertura di Hormuz. Pechino però precisa che serve prima il cessate il fuoco. Se ne riparlerà al prossimo bilaterale a Washington il 24 settembre, data in cui Trump ha invitato Xi Jinping alla Casa Bianca.
5: Un nuovo campanello d'allarme arriva anche dalla BCE. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita. Gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota l'Istituto di Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. Blitz della Guardia di Finanza di Cagliari nei porti della Sardegna. Scoperte 100 barche che, seppur riconducibili a proprietari italiani, battevano bandiera estera e dunque non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore delle imbarcazioni si aggira sui 48 milioni di euro più 23 milioni di possibili sanzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good. Yeah.
8: 44 gatti in fila per tre, ancora sto di due. Si unirono compatti in fila per tre, ancora sto di due. 2 per 3, 43 più 2, 44.
1: Per favore, avvisatelo! Che 2 più 3, no, dai! Dai. Non lo so, è il tempo, la primavera, che devo dire? Va bene,
9: stop, è partita.
10: All together.
1: All together, vabbè, signori e signori, inizia il Feel Good. Buon pomeriggio, Lorenz The Voice.
10: Dottore, dottore.
1: Dottor Lorenz, come va?
10: Tutto bene.
1: Tutto bene,
10: giornata,
1: sei carico?
10: Uggiosa, ma carichi a bestia.
1: Bene, si vede, l'umidità ci fa bene, no? Ci fa crescere. Qua siamo a posto, non tanto col cervello, mi auguro che voi invece siate a posto. Venerdì 15 maggio, nuova puntata di I Feel Good. Feel Good. Feel Good. Feel Good. Feel Good. Feel Good.

0: Tappo.
1: Che c'è?
2: Va bene.
1: Teniamo i cervelli accesi, per favore.
2: Non spegniamoli. 2 per 3 fa 43.
1: Più 2, 44. E beh, ragazzi, la matematica è cambiata. Le tabelline non sono più quelle di una volta. Devi stare attento.
2: 2 per 3, 43.
1: Cioè, 1 per 2 fa 5. Cosa
2: non
1: pensi?
2: Lo sapevi,
1: che cazzo, ragazzi. Bisogna essere aggiornati.
2: Devo chiedere al segretariato se è aggiornato.
1: Aggiornare, stare attento a fare i conti. Sai com'è la vita?
2: No, perché sai.
1: Va bene, ma questo è il bello della vita, avere a che fare con gente che ha uno humor, che entra in un viaggio particolare, solo lui, però di contesto, cioè quando poi senti certe cose ti aggreghi a un gruppo che ti dice certe cose.
2: Certo, 2 per 3, 43.
1: Più 2, 44. Va bene, ci sta.
2: Giustissimo.
1: Va bene, come stai, Dr. Lawrence?
2: Tutto bene, ieri sera Super Club Fotonico, ho fatto sognare Ibiza Formentera.
1: Allora, Super Club l'ho fatto io ieri, sì. Tu hai fatto, perché tu fai il party time.
2: Ma tu mi fai l'entrée, io faccio il superclub.
1: Ah, io faccio l'entrée, ah, okay, ok.
2: Caro mio.
1: Bello, bello, mi fa piacere questa cosa. Dunque, argomenti ce n'è tantissimi, un po' brutti, un po' belli, ma noi dobbiamo cercare quelli positivi. E con l'avvento del Dr. Lawrence, vedo già che sulla pagina di un social importante hai qualcosa, hai tirato fuori qualcosa o niente? Oggi andiamo a spanne.
2: No, parliamo di animali.
1: L'altra volta abbiamo parlato, di cosa dobbiamo parlare?
2: Beh. Abbiamo fatto i gatti.
1: I gatti. Bisogna stare attenti a parlare di animali. Perché se parli dei gatti vengono fuori i miagolini. Se parli dei cani, abbagliano. Di che cosa dobbiamo parlare?
2: Oggi parliamo di genitali.
1: Cioè, genitali del corpo umano o genitale è un animale?
2: Faccio un paragone, che nel senso che...
1: Dimmi.
2: Noi usiamo i genitali per una cosa, gli animali, gli animali li usano anche per un'altra cosa.
1: Ah, sì.
2: Quindi dopo la pubblicità vi spiegherò queste...
1: Cioè la differenza dei coyons, dell'essere umano è quello.
2: Sì.
1: Ah, sì, gli animali non li usano come noi.
2: No, li usano anche in altri modi. Pensa.
1: Vabbè, oggi amplieremo le nostre vedute, la nostra conoscenza.
2: Appuntamento con l'informazione tra pochissimo.
1: Va bene, va bene.

0: good. You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: simpatico.
1: Che c'è?
0: Mi sta simpatico.
1: Ti sta simpatico chi?
0: Uno Garzilli.
1: Quella, allora, attenzione, signori e signori, ladies and gentlemen, in I Feel Good adesso tocchiamo uno di quegli argomenti che, ragazzi, anzi, ci dà informazione di una cosa che noi non sapevamo di sicuro. Perché come usano le balle gli animali sono in maniera diversa di come usano le balle gli italiani. Allora, gli italiani, l'essere umano in generale, l'uomo. Che c'è? Cosa stai guardando, doctor?
0: No, ho aperto la notizia da commentare, Garzilli.
1: Illumina.
0: Allora,
1: illumina.
0: Chiedo alla regia la base adeguata, intanto.
1: C'è questa qui, va bene, vai, base.
0: Attenzione, perché come abbiamo preannunciato, nel mondo animale i genitali vengono utilizzati per altri scopi.
1: Questi sono i genitali che si sbattono.
0: Vabbè, dopo questa,
1: vai.
0: Perché, come ben sappiamo, la prima roba che ti viene in mente è quella per la riproduzione, giusto?
1: Certo.
0: Invece, nel mondo animale, diversi animali li usano anche per difendersi dai predatori.
1: Caspita, gli danno una coglionata.
0: Bravo. Infatti, per i mani. Cosa ridi?
1: No, così. Vai,
0: cosa
1: vai,
0: ridi?
1: Vai.
0: Devi fare il serio.
1: Faccio il serio.
0: Fai il serio. Fai la voce seria.
1: Allora, facciamo la voce seria.
0: Ok, perfetto. Infatti, i maschi di vespa. Le vespe,
1: certo,
0: quello che è entrato ieri, il bestione che è entrato qua sopra, certo, ieri. Ecco, cosa fanno? Usano i loro genitali spinosi.
1: Ah, perché hanno le balle con le spine loro.
0: Perché sai che c'hanno il pungiglione.
1: Ah, certo.
0: Il loro genitale è il pungiglione che c'hanno di dietro nella parte finale.
1: Nella parte finale
0: c'è questo pungiglione.
1: Dietro c'è il pungiglione.
0: Per pungere i predatori. Quali predatori? Di solito sono le rane, i camaleonti, i gechi. Sai quando hanno la lingua lunga, le rane?
1: Perché arriva quello con le balle così grosse, fa... Aspetta un attimo.
0: Sai che la rana ti guarda, si posiziona quando meno te lo aspetti, parte il metro di lingua.
1: Ti dà una...
0: E quindi quando la rana...
1: Sì.
0: Tira fuori la lingua verso la vespa,
1: verso il vespo. Sì.
0: Lui col suo pungiglione, col suo genitale, punge la lingua per difendersi.
1: Certo.
0: Lo sapevi?
1: Non lo sapevo. Gli dà una coglionata pungente, in poche parole.
0: Sì, e quindi evita di essere ucciso, ingoiato, pappato.
1: Beh, certo,
0: dalla
1: la rana dice, se le balle sono già così
0: pungenti,
1: figurati tutto il resto.
0: Hai visto?
1: Però, grazie.
0: Hai visto, Garzilli?
1: Grazie, molto gentile.
0: Bene, questo possiamo cambiare base così la commentiamo.
1: No, vabbè, voglio dire, è una cosa bella questa. Ogni giorno ci illumini.
0: Hai visto? Perché tu non lo sapevi che i genitali delle vespe servivano anche per la difesa delle loro specie.
1: Certo, va bene. Questo è bello. Questo è un argomento che puoi tu tirar fuori la sera quando esci con gli amici.
0: Certo.
1: Magari vedi una vespa che gira.
0: Sapete
1: che è bello.
0: Che
1: va
0: quando
1: bene.
0: Venite punti da una vespa vi sta pungendo col suo genitale.
1: Bellissimo. Anche oggi in I Feel Good abbiamo dato qualcosa.
0: Abbiamo dato l'informazione adeguata per una serata toccante.
1: Che cazzo c'è? Vabbè, grazie, doctor!
0: A voi!

0: good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Sai che quando inizia il party time devi stare qua, almeno agli inizi, poi specialmente il venerdì. Che fashion, grazie al nostro lab. Che cazzo,
1: sei sul palco, dai. E devi caricare la gente,
0: vai,
1: cosa
0: vai.
1: Fai?
0: No,
1: cosa
0: io
1: fai?
0: Non faccio il vocale, no, io non lo faccio.
1: No, non
0: il
1: fai il vocale.
0: Io non faccio il vocale.
1: Vale,
0: no.
1: Allora.
0: Ma
1: vale,
0: ragazzi,
1: vale,
0: fai
1: vale,
0: uno, fai l'altro.
1: Vale,
0: cioè,
1: vale,
0: apri il microfono
1: vale,
0: ogni tanto.
1: Vale.
0: Cioè, basta
1: vale.
0: Fai. Ciao ragazzi.
1: Vale.
0: Come state? Già cambo.
1: Dovresti metterti così.
0: No, quello lo fa un altro, lo fa un altro, braccia aperte, che noi salutiamo, grazie agli amici di Radio Bosco, perché ragazzi, noi abbiamo tante collaborazioni. Allora, fai finta di essere tu sul palco, davanti a migliaia, milioni di persone, dai, vai, vai.
1: C'è umidità.
0: E poi?
1: Poi non ho voce oggi,
0: cioè,
1: mi dispiace
0: vabbè.
1: Per voi.
0: Meno male,
1: ma adesso arriverà il sindaco, ci pensa lui,
0: vabbè,
1: speriamo che arrivi.
0: Vabbè. Meno male c'è la musica del nostro lab, che va a prendere le migliori canzoni degli anni 90 e i primi anni.

0: con questa sì. Ho rispolverato l'ascot e il gilet di raso. Top.
1: Bella clubbing, molto fashion, vedi? Grazie al nostro lab si vanno a ballare i pezzi più, beh, più, che ti devo dire, le chicche, no? Pensare, il prossimo, quello che arriva. Nel 1987, in un club di Chicago, c'era un'arma segreta. E questa era l'arma segreta. Quando hanno iniziato a suonare sto disco, la gente ha iniziato, bah, ma che roba!

questo momento nel club di Chicago, quando è stato suonato per la prima volta sto disco, la gente girava lo sguardo verso la console per capire cosa stesse accadendo.

minuti di musica ipnotica, a un certo punto arrivava questa pausa con l'orgasmo femminile. No, tu torna indietro, 1987, questo qua è matto. Ma va, un disco simile mica può funzionare. Ma va, i critici, ma va, ma te sei matra, che poi invece ha fatto il giro del mondo e addirittura è entrato nelle classifiche dei dischi più venduti. Pensa un po' te, e lui sarà avanti, ragazzi, niente. Comunque questo è il party time del venerdì, che grazie al nostro laboratorio di ricerche musicali si entra in questo mondo di clubbing tra il 1990, fine anni 80, inizio 90 e arrivare fino ai primi anni 2000. Vabbè, ma lo hanno capito tutti questi, siete sulla Dance Station d'Italia. Sentono l'orgasmo, si muovono tutti, guarda che roba.

0: sto muovendo la testa a ritmo di musica. Caspita, vai, chi è?
1: Mani al cielo, sotto l'acqua e la grandine, Marco da Chivasso, sempre presente.
0: Sì, ma pensavo facesse la rima. Marco, ci voleva la rima qui.
1: Mani al cielo, sotto l'acqua e la grandine.
0: Una rima con grandine. Marco da Chivasso fa altre rime. Con grandine ci vuole qualcosa da terminare lì, hai capito? Vabbè. Chi entra nel club? Attenzione! Uy, la Robby Rivera con Bang!

0: Signore e signori, buon pomeriggio e buon weekend. La Garzilla in Gad Airlines con i nostri comandanti Mickey Garzilli, Frankie Gad, DJ Dami e Paro Mix sono pronti per farvi divertire con la musica di Radio Studio Più. 338 141 1001 per interagire con noi e scaricate anche l'app gratuita di Radio Studio Più per portarci sempre con voi. Vi ringraziamo di aver scelto la nostra compagnia e vi auguriamo un buon divertimento con I Feel Good e Radio Studio Più, la The Station d'Italia.
1: Preso il volo, grazie Giselle!

Venerdì pettinato, ragazzi, il party time, eh? È molto clubbing con la musica del passato. Fine anni 80, 90 e 2000, perché quando si entra poi nel genere della musica house, beh, gli anni 80 è stata un po' un'esplosione per quella situazione musicale, no?

0: Diamo un senso a questo venerdì piovoso, senza Radio Studio Più è più noioso.
1: Ma che poema, ragazzi, ma che è? Sì, si sono attaccati al fatto che quando è arrivato il messaggio da Marco dalla zona di Chivasso, se prego una fama, si pensava che chiudesse ciò che dicesse così con la rima, invece no, assolutamente. Ma il nostro vocalist che viene quando vuole lui, nel senso è sempre in giro destra e sinistra, poi quando è free entra nel club, c'è, eccolo, uè!

0: That Game, Bobby Brown, disco del venerdì sera, quello sempre detto, è un disco da venerdì sera questo. Ma io vorrei capire, per favore aiutatemi, perché si arriva a questo livello? Sentite, eh?
1: Cia cia cia, cia cia cia, cia cia cia, uno due, cia cia cia, cia cia cia, cia cia cia.
0: Perché? Noi non abbiamo parlato, non abbiamo detto niente, né di cia cia cia, né di uno due, non lo so perché.
1: Cia cia cia, cia cia cia, cia cia cia, uno due, cia cia cia, cia cia cia, cia cia cia.
0: Fatti ricoverare.

0: Chiudiamo, va che è meglio. Vai. Oh.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
2: Your dance station.
4: Spot.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Aria più fredda in discesa dal nord Europa approfondisce una vortice di bassa pressione sull'Italia settentrionale, con tempo molto instabile su tutte le regioni del nord e anche sul versante tirrenico, con anche venti sostenuti da ovest e sud-ovest, dunque instabilità con piogge e rovesce temporali in transito su queste regioni. Andrà meglio invece sul versante adriatico e al sud, con tempo più asciutto e anche con maggiori schiarite, seppur con transito di un po' di nubi irregolari. Temperature in calo al centro-nord, non si andrà oltre i 17-18 gradi nei valori massimi, più miti al sud fino a 25-26 sul versante ionico e in Sicilia. Poi sabato peggiora ulteriormente anche al centro-sud con un calo delle temperature. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

0: Dopo le tre del pomeriggio, in questa giornata grigia, umida, è arrivato Franky Gada.
1: Che ti posso dire?
0: Cosa mi stai preparando?
1: Ma niente, niente, visto il periodo questo qua dei saldi.
0: Ok. Io so già.
1: Non è il Black Friday oggi? No. pensavo fosse il Black Friday in qualche maniera.
0: Perché?
1: Così, non lo so, c'è questo clima del venerdì, ma anche non solo il clima.
0: Che mese siamo?
1: appunto allora vorrei...
0: Ma se passa è lungo questo mese,
1: volevo sapere quanti di voi hanno ribaltato di nuovo l'armadio delle cose invernali, perché
0: sì,
1: comunque sia,
0: dici, mi vuoi far ascoltare questa? Siamo
1: sì,
0: ci siamo nel periodo
1: con le neve, con la neve sulle montagne. Signori, questo weekend si va a sciare.
0: Il Natale è vicino.
1: Il Natale sta avvicinando. Vi è piaciuta l'estate? È durata un po' poco, è durata un pochino poco questa estate, è durata circa una settimana.
0: Oddio mio.
1: Che è la settimana che ha fatto Garzilli in vacanza.
0: È solo quella settimana, è stata basta.
1: È stata.
0: No, va bene, scherziamo. A proposito,
1: sì,
0: oggi è il compleanno del nostro presidente. Aspettavo te, dunque,
1: okay,
0: gli facciamo in coro tanti auguri.
1: Sì,
0: dai.
1: Sì.
0: Tanti auguri.
1: Aspetta, in italiano e in inglese.
0: In italiano.
1: Tu canta in italiano e in inglese.
0: Va bene. Tanti.

0: Ecco, oh. Vedi, quando vogliamo fare pirla, però ce la facciamo.
1: Beh, ma scusa, io l'ho detto per quelli che ci ascoltano all'estero.
0: Vabbè, bene, ci mancherebbe altro. Va bene, allora siamo arrivati venerdì, metà mese, 15 maggio, ma realmente sembra di essere a novembre.
1: No, no, 15 dicembre, guarda che 15 dicembre, 10 giorni a Natale.
0: Ragazzi,
1: scrivete una letterina a Babbo Natale.
0: Cioè, fateci sapere che regali volete. No,
1: esatto,
0: so.
1: Tu sei venuto in maniche corte.
0: Ma no, ma fuori c'ho, fuori c'ho il giubbotto.
1: Noi, chi è che ci veste?
0: Il colore.
1: No, siamo uguali.
0: È lo stesso sponsor.
1: Mi stacco le maniche, te le metto a te, siamo uguali.
0: Vale, vai, vai. Yes.

0: good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Buongiorno.
1: Vai.
0: Stanchi? Spossati?
1: Sì.
0: Vi prescrivo un bel pastiglione di I Feel Good, e vi passerà tutto.
1: Bene.
0: Ciao da Francesco, da Mariano Comese.
1: Bene,
2: che
1: bene,
2: bello,
1: bene,
2: il pastiglione, grazie. Il pastiglione.
1: Che noi poi serviamo anche come vitamina a molti,
2: sì,
1: sai?
2: Sì.
1: Sai quanti si ricaricano?
2: Sì,
1: o
2: sì.
1: Noi gli cambiamo la giornata?
2: Sì, sì. Assolutamente.
1: Che è? La gente quando ti ferma non te lo dice. Franky, mi hai cambiato la giornata.
2: Assolutamente. Ah, qualsiasi posto vado.
1: È vero o no?
2: Certo.
1: Che caspita. Anzi, quanti ti chiedono voglio partecipare al programma? Quanti? Quanta gente vuole venire qua a vedere che
2: c'è
1: mondo viviamo?
2: C'è la fila. C'è la fila.
1: Che caspita.
2: C'è la fila. C'è la fila. Oggi, causa maltempo, non c'è la
1: non
2: fila.
1: Non c'è la fila oggi.
2: Però
1: piove.
2: Solitamente c'è la fila.
1: Che caso,
2: c'è la fila. Però se volete venirci a trovare, sappiate che insomma, noi
1: ci aspettiamo. Arriva il venerdì, c'è questo weekend che si prospetta un po' umido, un po' freschino.
2: Non lo so, io domani c'è questo evento,
1: sei,
2: il primo evento all'aperto che mi riguarda, quindi domani saremo a Malavicina di Roverbella a questa Beer Fest, per cui saluto e ringrazio gli organizzatori, logicamente. Il tempo speriamo possa migliorare almeno abbastanza per permetterci di poter stare all'aperto e mettere un po' di musica.
1: Adesso faccio
2: perché poi sai...
1: Faccio io la canzoncina che va via la pioggia, che viene, il caldo. Am bum bum, am bum bum, am bum bum, pensaci tu.
2: Sì, il pastiglione però non l'hai ancora preso oggi. Quindi vi aspettiamo lì, sarò con Eleonora Salvi, faremo musica anni 90-2000, ingresso libero, Malavicina Roverbella, Beer Fest. Ok, va bene, metteremo anche questa.
1: Beh, forza, vedi.

0: good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot. Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: Trenta secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Ahimè, quando c'è la festa, vedi, ci vengono a trovare il dottor Lawrence.
1: Abbiamo detto che c'era la coda.
0: Ci sono fuori degli ascoltatori che vogliono
1: entrare. Sì, però non entrano.
0: Non entrano. Oggi stanno visitando la radio.
1: Sì, oggi la guardano da fuori, la prossima settimana vedranno l'atrio e poi i corridoi.
0: Pian piano. E voi, il dottor, sei qui, vuoi dire qualcosa o sei qui soltanto per guardare le immagini dei vari social?
1: Guarda le figure, hai capito?
0: Le figure, vai.
1: Hai visto che
0: va bene. Cerchiamo di dare un po' di energia in questa giornata. Vieni qua.
1: Sì. Sì. No, è che mi sembri una compagnia elettrica. Diamo energia. Venite da noi, avrete uno sconto del 16%. Se attivi la prima bolletta.
0: Oh, le bollette sono aumentate.
1: No, la mia no. Deve ancora arrivare.
0: Quello che ti è aumentato.
1: Non è aumentata, deve ancora arrivare.
0: Dai, facciamoci sto ballo, Frankie.
1: No, fallo tu questo.

0: Volevamo ringraziare tutti voi che ci mandate delle foto tramite il nostro WhatsApp, vedi?
1: Sì, sì.
0: Buongiorno a quest'ora. Vabbè, ragazzi, c'è anche chi si sveglia a quest'ora. Sì. Mica sono tutti come noi.
1: Beh, allora, diciamo che molte persone usano il buongiorno tutto il giorno.
0: Esatto.
1: Nel senso, anche delle volte anche già tramontato.
0: Stona, ciao, piacere, buon pomeriggio. Stona un po'.
1: Non è che stona, però, però buongiorno alle 3 del pomeriggio.
0: A pensare.
1: Cioè, dà da pensare, sì, sì.
0: Questo si è appena svegliato, questo. Vai, vai. Vai che arriva a Pellegrin. Voilà, voilà. Questo tuo sguardo fisso mi fa pensare.

0: lavoro.
1: Sì.
0: Tu parti con questa S lunga.
1: Perché siamo. Mi domando perché certe cose.
0: Ma cosa ancora?
1: Senti, vediamo.
2: Immola Niki Niki Garzulli e Franchi Cava. Niki insieme a Cava.
1: Ma al di là del modo di cantare, i rumori in sottofondo
0: sono gli effetti.
1: No, io sento delle urla della gente.
0: sento
1: gente che si sta suicidando.
0: Dio mio, che bello sentirvi così, bello, sentire il vostro stato d'animo.
1: Sapete cosa vi dico? Andrà tutto bene. Vendo striscione su eBay.
0: Sì,
1: andrà tutto bene. Serve tra poco, eh.

0: È ancora in vendita, andrà tutto bene.
1: Sì, sì, andrà tutto bene.
0: Però vedi, la gente ha voglia di esprimere ciò, certo, che ha dentro, certo, capito?
2: Buongiorno, certo, di pioggia, Franky e Garzilli,
0: sì,
2: si fecero un bagno di pioggia.
0: Ma io dico che neanche se ti fumi del rosmarino.
1: No, no, no, no, qua siamo alla salvia, qua siamo alla salvia. Questa è salvia, salvia maggiorana.
0: Bravi, così avanti.
1: Vabbè, ragazzi, questi sono gli effetti della pioggia acida.
0: Può darsi, sì, guarda, sì, che no, ha degli effetti collaterali.
1: Assolutamente.

0: sulla Dance Station d'Italia, l'appuntamento con il Party Time. Volevo dirti, Frankie, che ci stanno ascoltando anche dagli studi di Cinecittà.
1: Sì.
0: Tra uomini e donne in concorrenza.
1: Ancora, ma sempre lì. Cioè, Cinecittà hanno fatto i film più belli degli anni 60.
0: Adesso un padiglione dedicato anche. E ci stanno ascoltando.
1: Adesso comunque Temptation Island lo fanno in montagna.
0: Sì. Sarebbe. Bisogna certo. Di cambiare.
1: Lo chiameranno Twin Peaks.
0: È facile. Va bene, salutiamo gli amici di Cinecittà.

0: Che dici, Franky?
1: Dico che è finito il party time.
0: E che facciamo?
1: Niente, con questa melodia dolce. Perfetto. Noi andiamo di là e ci mangiamo un pasticcino.
0: Ah, ok. Va bene.
1: Va bene. Ci siamo. Se per te va bene.
0: Va bene, va bene.
1: Okay.
0: Ci sta.
1: Vai, andiamo alla macchinetta.
0: Vai.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
2: Party time.
3: Party time.
2: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

amiamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli

0: più news.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisling. Il vertice a Pechino tra Trump e Xi Jinping si è chiuso con reciproche dichiarazioni cordiali, ma senza progressi significativi. Molti dei nodi restano irrisolti, compreso il sostegno militare statunitense a Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo con Xi. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una guerra a 9500 miglia di distanza, ha detto Trump, parlando coi cronisti sull'Air Force One che lo sta riportando a Washington. Durante il bilaterale, il presidente cinese aveva avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni con gli Stati Uniti. E restano in stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Teheran chiede 5 condizioni preliminari per avviare i colloqui sul nucleare, la fine delle ostilità su tutti i fronti in Medio Oriente, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni iraniani congelati, risarcimenti per i danni di guerra e il riconoscimento della sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz. Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto, il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il 35enne Bakary Sako ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto, dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sako, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bambino in arrivo. Il branco, 2 maggiorenni e 4 minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Ieri presidio di centinaia di persone sul luogo dell'omicidio per dire no al razzismo e alla violenza. Dossieraggi illegali. La procura di Roma ha chiesto rinvio a giudizio per l'ex finanziere Pasquale Striano, l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati e altre persone coinvolte nell'indagine sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della Direzione Nazionale Antimafia e sulla divulgazione di informazioni riservate. Stralciata la posizione di un giornalista indagato. Nelle ricerche abusive diversi politici, inclusi i ministri Crosetto e Valditara, ma anche nel mondo dello sport, quali Gabriele Gravina e Massimiliano Allegri. MotoGP domenica in Catalogna, nelle prime libere miglior crono di Alex Marquez su Ducati, Gresini davanti all'aprile di Jorge Martin, finito sulle barriere a pochi minuti dal termine della sessione, fortunatamente senza gravi conseguenze, solo un braccio dolorante. Terzo tempo di Gian Antonio, quinto il leader Iridato Bezzecchi, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Michi Garzilli e

0: Michi, ma oggi cos'è? Il 140 di dicembre, che giorno è?
1: Si lamentano le persone, Franchi.
2: L'abbiamo detto all'inizio del programma, 10 giorni a Natale, cosa volete? Avete affrettatevi per i panettoni e le ultime offerte.
1: Ho visto lo spumante è in offerta, prendi e paghi 2 bottiglie e te ne danno 5.
2: E soprattutto, essendo il Black Friday, che solitamente è a novembre, affrettatevi con gli acquisti, che ci sono i sconti, i saldi.
1: Anzi, se poi volete farci il regalo per il nostro compleanno, perché ricordiamo che l'11 è quello,
2: li abbiamo appena compiuti. Poi appena siete ancora in tempo, siete ancora in tempo, per cui insomma, vabbè, dopo fate le vacanze di Natale e non ci pensate più, insomma.
1: Allora, signore e signori, attenzione, perché quando arrivano dei dati che arrivano dall'estero, informazioni particolari, il modo di comportarsi.
2: Ho paura.
1: No, ti dico, parliamo di una cosa seria. Okay. In Giappone, in Oriente in generale, perché anche la Cina si comporta così, l'83% dei cellulari persi vengono ritrovati e ridati al proprietario.
2: Certo,
1: perché l'onestà è la base principale.
2: Sì.
1: Quello che succede in Italia.
2: No, allora ti spiego anche questo.
1: Dai, spiegaci.
2: Se i ladri entrano in casa, solitamente non ti portano via questi oggetti.
1: No.
2: Non più. Non più, perché? Perché ci sono molte localizzazioni.
1: E ti bega.
2: È possibile fare l'applicazione. Trova il mio telefono. E quindi cosa ve ne fate di un telefono che non potete
1: usare?
2: Usare, cioè, nel senso, lo rivende al mercato nero. Cos'è che fai?
1: Ma eppure se li fregano.
2: Non c'è l'oro nelle schede.
1: Ma magari te lo prendono, guardano all'interno e poi ti ricattano.
2: No, perché non puoi guardare dentro.
1: Niente.
2: Se ci sono tutte le password, cioè le cose.
1: Ma gli hacker sai che fanno tutto.
2: Gli hacker, quelli bravi, non hanno, che cosa vanno a vedere? Le tue chat.
1: Le chat di Instagram, chat che ne so, di Facebook, che ne sai.
2: Vabbè, allora.
1: E poi ti dicono: io so che tu parli con lei.
2: Vabbè, basta.
1: Dacci dei soldi se non utili. E pigliatelo, so.
2: Pigliati, mettilo.
1: Però,
2: che cazzo.
1: Cioè, nel senso, non c'è più onestà, dicono, in Oriente.
2: Ma non è che c'è più onestà in Oriente. È che semplicemente.
1: Avendo gli occhi a mandorla,
2: c'è un altro senso civico, probabilmente. Mettiamolo sotto questo aspetto.
1: C'è il rispetto anche delle persone.
2: Sì. Se in Giappone non c'è una cartina per strada,
1: domandati perché.
2: Nel senso, certo. Se i treni sono sempre in orario, è perché
1: chiedi e domandati perché.
2: Esatto. Quindi, se la gente va a fare le foto ai treni, quando passano i treni, c'è questa mania di vedere passare il treno. Domandati perché, basta. Allora, noi qui invece.
1: Domandati perché quando
2: se fai una
1: in
2: passeggiata
1: Italia...
2: in una strada di campagna o a bordo tangenziale. Anzi, io dico questo, vorrei veramente fare i complimenti e un grande applauso. C'è una signora anziana che nella zona di casa mia percorre circa 6 chilometri a qualsiasi ora del giorno e della notte e raccoglie tutta la plastica che trova nei fossi.
1: Quanto di cappello.
2: Si fa dei sacchi enormi con cui va in giro. È un fazzoletto sulla testa.
1: Dovremmo fare tutti così.
2: No, dovremmo non.
1: Non gettare prima cosa. E
2: però
1: se si trova, dagli una
2: pulita. Se si trova, no, perché. Cioè, comunque, questo che volevo dire. Cioè, volevo fare i complimenti perché è già qualche giorno che la incontro e una volta l'ho trovata anche di notte. Cioè, questa non è che. Cioè, capito?
1: Sì, cioè non ha orari.
2: Lo fa per un senso di dovere. Però la domanda mia è: che cosa spinge una persona ad abbassare un finestrino e lanciare fuori una bottiglia di birra? Spiegami. Voi che bevete la birra,
1: perché buttate la bottiglietta dal
2: buttate
1: finestrino?
2: Le bottiglie, le lattine, le bottiglie di plastica dal finestrino della macchina? Perché? Ditecelo in forma anonima.

0: feel good. Get tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Allora, stiamo parlando di comportamento scorretto: aprire il finestrino, buttare via la sigaretta.
1: La sigaretta, poi voglio dire, è anche una cosa altamente inquinante, piccola, va bene. Ma trovi quella cosa a bordo strada, Michi, che vai a camminare.
0: Ne vedo tanti. Sacchetti. Togli il giro dei sacchetti.
1: Ma c'è anche anche la gente che butta l'intero sacco dell'immondizia, esatto, di casa.
0: Vero, ragazzi. Cioè. Perché? Perché costa tanto fare la differenziata? Perché uno ti dice: ma poi la differenziata non esiste, perché quando vanno negli inceneritori...
1: Ma non ci sono scuse, quando un coglione è un coglione, cioè punto.
0: Bene!
1: Perché poi
0: bene.
1: Lo fanno soprattutto gli uomini questa cosa.
0: È vero.
1: Soprattutto, no? Anche le donne, ma la fanno soprattutto gli uomini.
0: Questo è vero.
1: Cioè vanno al bar, comprano la birra, se la bevono... In macchina, che già è una roba.
0: Lancio della lattina vuota con tanto di rutto, perché in automatico.
1: Sì, sì. Bah,
0: beh, la classe viene fuori.
1: Vabbè.
0: In certi momenti.
1: Ma anche fuori da certi fast food. Al parcheggio.
0: Ma...
1: c'è il cestino? No.
0: Senza, perché? Vedi che poi tu mi fai
1: perché?
0: Fare un viaggio.
1: Basta appoggiare per terra.
0: Ma non solo anche nelle spiagge.
1: Eh sì.
0: Cioè ormai diventa quelli che vanno a farsi la parmigiana, capito?
1: No, ma chi va a farsi la parmigiana arriva con la teglia e torna a casa con la teglia. La teglia non l'abbandona.
0: La teglia non la lascia.
1: No, diciamo anche... cioè, sì. Allora, chi è zozzo?
0: È zozzo, che niente a fare.
1: Chi è zozzo sulle statali è zozzo anche alla spiaggia.
0: C'è
1: punto. Chi si comporta bene sulla strada...
0: si comporta bene,
1: anche
0: nella vita in
1: generale. E anche nella vita e anche a casa sua.
0: Sentiamo l'opinione degli ascoltatori.
1: Va bene.
0: Pronto?
1: Sì, pronto.
2: Raga, noi qui in Italia, Giro d'Italia, buttiamo giù i ciclisti, ma dove vogliamo andare? Siamo incivili.
0: È vero, anche
1: cioè,
0: questo.
1: In diretta anche quella roba lì. Diretta social, cercano di buttare giù i ciclisti mentre passano. Dai, vabbè, ma ragazzi. Per avere i like.
0: Eh sì, è tutto là, sta, ormai è così.
1: Ma fatti dare un sacco di...
0: No, di mazzate.
1: Ogni ciclista che passa una sberla. Sul copino,
0: esatto.
1: E tanti like li fai lo stesso, no?
0: Leggiamo un po' di messaggi, vai.
1: Non dirlo a me che io sono sulla strada dalla mattina alla sera, in che senso? neanche immagini quello che vedi gettare dai finestrini, dai mozziconi, ai pezzi di plastica di ogni genere, addirittura i pacchetti delle sigarette senza nemmeno pressarli. Ma cosa vuol dire pressarli?
0: Sì,
1: ah, devi accartocciarli.
0: Vabbè,
1: ma raga.
0: Va bene, poi invece per quanto riguarda i cellulari, va.
1: Io ho trovato un telefonino lungo la strada mentre ero in colonna e andavo a lavorare. Ho rintracciato chi fosse il proprietario inviando con quel cellulare dei messaggi a alcuni suoi amici che rispondendo hanno detto chi fosse. In pausa pranzo mi sono recato sul posto di lavoro di questa persona e gli ho consegnato il cellulare.
0: Bravo.
1: Lui, incredulo di tutto ciò, non mi ha nemmeno ringraziato.
0: Vabbè.
1: Io me ne sono andato con il sorriso salutando. Lui nemmeno ciao, nemmeno grazie. Questa è veramente una cosa brutta. Mi dispiace Mirko, perché non te lo meritavi.
0: Bravo Mirko, comunque.
1: Hai fatto un bel gesto.
0: Lui è un animale, fammelo dire.
1: E continua a essere comunque una persona buona. Le persone come lui che l'hanno perso il telefonino non meritano
0: niente,
1: neanche che gli venga riportato. Perché quando uno comunque non ti ringrazia, non ti dice grazie, non lo
0: sembra
1: fa con te,
0: dovuto,
1: non lo fa neanche con gli altri nella vita. È veramente triste,
0: è
1: molto triste.
0: Sentiamo, dai.
3: Carzo, sui social spopola che a Roncadelle, alla Auchan.
0: Sappiamo. Basta che ci si va a incanalare.
1: Ma anche io e Michi abbiamo fatto dei buchi sulle portiere della nostra macchina.
0: Esatto, però. Ragazzi, vabbè. Comportamento, mi raccomando, perché poi torna indietro tutto. Vai.
4: Radio Studio Più, the best sound from the past.
0: Comunque, in provincia di Brescia c'è un furgone con due buchi.
1: Ha capito, va bene. Non hanno mai visto un furgone, ragazzi.
0: Con due buchi.

0: Feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format,

0: contattaci allo 030 999 1000. Spot.
1: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Trenta secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Dai, a proposito di festa, Frankie, sì, cara, dobbiamo fare, sì, gli auguri ad Arianna.
1: Arianna?
0: Arianna.
1: Quella del filo?
0: Quella del filo. Lei ci sta ascoltando ancora lì, col gomito. Filo,
1: col gomito.
0: Certo, ragazzi.
1: Ammazza, oh. A che ora arriva Ulisse?
0: Non lo so, non si però, sa. Arianna, ciao, un bacione.
1: Ciao,
0: tantissimi
1: Arianna.
0: Auguri.
1: Auguri, auguri. Compigliani in una data importante.
0: Ragazzi,
1: data al nostro editore.
0: Compigliani anche il nostro editore, vero? Vedi?
1: Certo, certo.
0: Bene, allora, party time è iniziato. Cosa stai guardando?
1: No, niente, volevo sapere quali erano le ultime notizie.
0: Ah.
1: Stasera alle 19 gioca Sinner.
0: Ah, ok.
1: Contro Medvedev.
0: Chi vince? Sinner.
1: Sì.
0: No, già
1: l'altro ha un nome di una.
0: È per quello
1: il
0: che
1: Medvedev
0: perde.
1: Lo vuoi in capsule o?
0: No, per quello che perde.
1: O lo vuoi in palline?
0: Auguri Arianna, questo è Party Time.
1: Non dare mai le cose per scontato, Michi.
0: Mai.
1: Mai.

0: Fammi fare la prova a fischio, ti è piaciuto? È arrivato forte.
1: Tu hai delle frequenze che a me danno molto fastidio.
2: È andato malissimo.
1: Malissimo.
0: È entrato forte.
1: No, no. Non farlo, no, mi fa male. No.
0: Non puoi stare vicino alle persone che fischiano.
1: No, quel fischio lì a me entra nelle orecchie come un punteruolo. Come se mi infilassi un cacciavite nell'orecchio. Se vuoi fischiare, vai nel corridoio. E beh, ma fischiano così negli stadi per chiamare i calciatori. Io sono a mezzo metro da te e mi uccidi.
0: Ma no, basta.
1: Porca miseria. Oh, le orecchie sono importanti per il mio lavoro. Devo ascoltare io le cose.
0: Non fischiate vicino al Gardner.
1: Non così. No, se fischi stile sì, non sei neanche capace, per quello che fischi solo cos'ha.
0: No, le bagne, no, le labbra asciutte.
1: Sì, le labbra asciutte.
0: Le labbra bagnate.
1: Dai, fischiami che ne so, Bob Sinclair.
0: Dopo lo fa. Dopo.

0: Sì.
1: Abbiamo fatto la figura degli ignoranti, non ci abbiamo pensato. Però, cioè? Però mi sa che avevi ragione. Perché parlando del compleanno di Arianna, che sì, detto, sì, la, cioè, sì, la ragazza, sì, del, sì, filo, via dicendo,
0: sì,
1: mi ha detto,
0: sì, quella del filo.
1: Mi ha detto Ulisse, invece è Teseo.
0: Ah, però Teseo!
1: Però c'è un motivo.
0: C'è un motivo. Dillo. Ecco perché non è arrivato mai.
1: Non arrivava mai,
0: perché, non arrivava mai, ecco, perché aspettava. Cioè, aspetta. Sei Perseo?
1: È sempre lui, è Teseo.
0: No, Trentaseo.
1: Quella è un'altra cosa.
0: Sei Perseo.
1: Comunque.
0: No, io non ho fatto il classico, non so niente. Beh, beh. Cos'era? No, la Divina Commedia, no?
1: Sì, proprio la Divina Commedia. Con Arianna è veramente.
0: Arianna è Ugo. Arianna Ugo Foscolo. Non era così?
1: No, non era.
0: Giacomo quello. Leopardi, allora, era, scritto.
1: Sì, no, ma anche il Manzoni ci è messo di mezzo.
0: Beh, Manzoni, ragazzi, in macelleria va forte.
1: Va bene, come no, era Teseo, ma lo sapevamo. Chi,
0: sì,
1: è qua,
0: sì,
1: dai? Chi,
0: sì,
1: è che,
0: sì,
1: c'è?
0: Era Teseo.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno, amici, buongiorno. Buongiorno, Frankie.
1: Frankie.
2: Volevo fare auguri a grande capo Claudio, che compie anni oggi, da papero di Paolo.
1: Sì, dai, dai, sì, non fate, sì, i lecchini, sì, per favore, che non è il momento. Gli auguri li facciamo noi, non voi. Che gloria.
0: Poi chi è Frankie? Cos'è, un tronchi?
1: Dai, signori, che adesso arriva l'ora della merenda.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Ciao, sono Teseo. Hai trovato del filo?

0: quando si fa così, perché questa musica ti porta.
1: Arianna tutta panna.
0: Ancora.
1: Tocca a me.
0: Ai, ragazzi. Però è così, la gente, sai che ama sentire per radio queste voci calde?
2: Eh sì, eh. Just a little more now, just a little more.

0: Me lo ricordo come se fosse ieri, quando è arrivato il vinile promo in radio nel 2006.
1: Pensate.
0: Di questo disco.
1: Che poi voglio capire, nel 2018 è uscita questa versione. Sì. Jack Beck è sempre lui, cioè è sempre David Guetta, no?
0: Allora, se avesse Jack Beck. Va bene, gli pseudonimi, se... dai. Vabbè.
1: Allora, dobbiamo salutarci così, Frankie, ok? Con la voce calda.
0: Sì, con la voce calda.
1: Io vado via. Ti lascio qua fino alle 6 del pomeriggio.
0: Fino alle 6 di sera, non del pomeriggio.
1: Vabbè, sono sempre sera, sei. Pensaci tu, mi raccomando, ok?
0: Yeah.
1: Buon weekend.
0: Yeah.
1: The party. Ciao a tutti. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Spot.
2: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: 3 minuti con
1: gli amici di IVM.
0: D'acqua.
1: Esatto, gli amici di IVM che abbiamo al telefono con noi, Alfredo Garisto, bentornato nel pomeriggio. Diciamo un po' così, piovoso almeno dalle nostre parti, non so dalle vostre, ma comunque sia parliamo del purificatore numero uno d'Italia.
2: Gli ascoltatori, beh, ma se non piove poi non c'ho l'acqua da depurare,
1: quindi, appunto,
2: va bene un sì, pochino di pioggia, forse un po' tanta quest'anno,
1: sì, sì.
2: Ma non ha importanza,
1: va bene.
2: Meglio per tante cose, l'acqua sì, è salute, l'acqua è vita, l'acqua è agricoltura, l'acqua è benessere. Se noi beviamo e cuciniamo con acqua di qualità, campiamo meglio, viviamo, solo dove c'è acqua c'è vita. Il nostro corpo è fatto per il 70% di acqua e quindi ci dobbiamo procurare acqua di buona qualità. Però che cosa facciamo? Andiamo al supermercato, ci carichiamo come dei somari e mettiamo plastica in giro nel mondo. Non tutti, ma molte persone sono maleducate, disperdono la plastica nell'ambiente e stiamo uccidendo il nostro pianeta. Abbiamo la grande fortuna di avere acqua potabile nelle nostre case e per renderla più pura e cristallina come quella di alta montagna basta un purificatore d'acqua IVM con un filtro di qualità, possiamo avere tutta l'acqua che vogliamo. Pensa che oggi noi facciamo uscire l'acqua anche frizzante, la rendiamo frizzante con le nostre apparecchiature. Volete avere un depuratore d'acqua IVM? È molto facile, andate sul sito ivmacqua.it e trovate tutte le info, tutti i prezzi e tutti i modelli. Oppure, perché gli ascoltatori di Studio Più si aspettano sempre l'offerta particolare, l'usato che noi abbiamo, non ne abbiamo mai tanto, lo mettiamo a disposizione di tutte quelle famiglie che sono... perché gli ascoltatori di Studio Più si aspettano sempre l'offerta particolare, l'usato che noi abbiamo, non ne abbiamo mai tanto, lo mettiamo a disposizione di tutte quelle famiglie che sognano un depuratore ma dicono

0: per contropartita diciamo, però la manutenzione o perlomeno il materiale per la manutenzione dei filtri che devi cambiare ogni anno, quelli comprali da noi. Quanto costano? Partiamo da 180 euro l'anno facendo un contratto almeno triennale. Se lo fai più lungo puoi spendere anche meno.
1: D'accordo.
0: Poi uno dice, ma io ho telefonato, mi avete detto sono esauriti. Amico, provateci veloce. Metto però a disposizione la possibilità di mettervi in lista d'attesa. Cioè, se mi chiamate in più di 4, io le magie non le posso fare. 4 ne ho. Ma chi mi chiama oggi la cosa gli interessa lo metto in lista d'attesa, perché noi di usato insomma ce ne capita ogni tanto.
1: Certo.
0: Non tutto lo utilizziamo perché devono essere ben tenuti, li dobbiamo ripristinare, se vediamo un apparecchio anche se usato deve funzionare perfettamente. Quindi prendete il telefono, lo volete, fatelo adesso e muovetevi che è un'opportunità per voi.
1: D'accordo.
0: Chiamate al numero che vi dà Frank.
1: Esatto, il numero è 800 800 829, lo ripeto, 800 800 829.
0: Chiamate.
1: Grazie.
0: Buona serata.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Grazie agli amici VM, a presto. Let's go. The Dance Station Radio
2: Studio Più. Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Aria più fredda in discesa dal nord Europa approfondisce un vortice di bassa pressione sull'Italia settentrionale, con tempo molto instabile su tutte le regioni del nord e anche sul versante tirrenico, con anche venti sostenuti da ovest e sud-ovest, dunque instabilità con piogge e rovesce temporali in transito su queste regioni. Andrà meglio invece sul versante adriatico e al sud, con tempo più asciutto e anche con maggiori schiarite, seppur con transito di un po' di nubi irregolari. Temperature in calo al centro-nord, non si andrà oltre i 17-18 gradi nei valori massimi, più miti al sud fino a 25-26 sul versante ionico e in Sicilia. Poi sabato peggiora ulteriormente anche al centro-sud con un calo delle temperature. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

I want to. Signori, è venerdì, inizia la Studio Più Compilation. Come si fa a partecipare alla Studio Più Compilation in questa mezz'ora che va dalle ore 17 alle 17:25? Bisogna mandare un messaggio scritto al 338-141-1001, il vostro nome e l'anno in cui musicalmente volete andare. Non dovete scegliere voi la canzone, siamo noi che scegliamo la canzone di quell'anno lì, quello che ci indicate voi. Ok, giustamente andremo a vedere la classifica dei dischi più ballati di quell'anno e andremo a estrarre una chicca, magari uno di quei dischi un po' che troviamo, ok? Quindi 338-141-1001. Iniziamo con l'anno 1998 e nel 1998, signori, in classifica c'erano dischi come Believe di Cher, come Gin and Tonic di Bob Sinclair, ancora Horny di Mos Def, Sing It Back di Moloko, Binary and Finery, 1998, insomma dischi veramente belli, ma al primo posto della classifica nel 1998 c'era questo disco. Ed è tanta roba, veramente tanta roba. Stardust, Music Sound Better With You on Radio Studio Più. Abbiamo fatto pure la rima. Perfetto, vo' a casa, ciao.

The music sound better with you on Radio Studio Più. La cosa particolare è che ci spostiamo dal 1998 al 1999. Capirai che distanza. Però Moreno vuole andare lì nel 1999. E nel 1999, tra i pezzi in classifica, al primo posto c'era Blue degli Eiffel, King of My Castle di Wambu Project al secondo, e al terzo c'era anche questa, Better Off Alone. Ve lo ricordate, Alice DJ?

mettere un baglione, devi mettere il baglione, con una giornata come questa devi mettere un baglione. Andiamo avanti, signori, stiamo per esplorare l'anno 1982. Per Masha. Allora, se andiamo nel 1982, signori, dischi in classifica belli, c'era Blue Monday, The New Order, c'era Do You Really Want to Hurt Me dei Culture Club, c'era Billie Jean, Michael Jackson, e poi c'era lei, Laura Branigan, che interpretava Gloria. Anno 1982. Are you ready to sing?

ce l'aveva con gli italiani. Laura Branigan aveva già rifatto, comunque sia, no, aveva o stava per fare forse la canzone di Raff, e poi è arrivata sta Gloria. Gloria, yes. Andiamo dal 1982, andiamo al 1994, così accontentiamo anche Sonia, hai capito? Quindi grazie Masha, ora è il turno di Sonia. È tipo supermercato, c'è il bigliettino al banco salumi. Cosa ti affetto dal 94? Cosa vuoi? Un crudo? Una bresaola? Una roba leggera? Dal 1994 in classifica diversi dischi che suoniamo tutti i giorni, e che suonerò anche domani sera a Malavicina di Roverbella, tempo permettendo. The Remote, che è un bellissimo disco, bello bello, è saltata la puntina. No dai, c'era Zombie dei Cranberries, Saturday Night di Whitfield, poi c'era Move Your Body degli FL65, La Bouche, Sweet Dreams, Scatman di Scatman John, Rhythm is a Dancer degli Snap, Corona con Rhythm of the Night, tutte cose che voi conoscete benissimo. È del 1994 anche A Light to Move and Move dei Reel to Reel, e poi c'è anche questo disco di James Spoon.

che giro di chitarra però, eh. Bello. Nel 1994 anche da Monza un altro ascoltatore voleva essere accontentato e l'abbiamo accontentato, quindi abbiamo fatto un giro anche nel 1994. Adesso stiamo per approdare nel 1987, quindi si va indietro. E nel 1987 in classifica tra i dischi belli c'era naturalmente Spagna, Call Me, Sabrina Salerno, Rick Astley che abbiamo suonato la settimana scorsa, i Dead or Alive, i Mars con Pump Up the Volume, Pump Up the Volume, Dance, Dance. Poi Mel & Kim, Team from S-Express, di S-Express, Madonna con Who's That Girl, che sono tutti dischi bellissimi, cioè sarebbe bello poterli suonare tutti. Abbiamo scelto questo però. La grande Whitney Houston nel 1987 cantava I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, che poi più tardi, molto più tardi, rifecero anche Cube Guys. Ci ascoltiamo l'originale.

Era un anno che ero a Studio Più e mi ricordo perfettamente di questo vinile. Whitney Houston 1987, I Wanna Dance With Somebody. With Somebody Who Loves You. Vabbè. Andiamo nel 1996, dopo aver accontentato Raffaella con l'87. Nel 1996 ho voluto allargare la ricerca, non solo ho cercato i 10 dischi più ballati, ho cercato i 20 dischi più ballati. C'era Robert Miles con One on One, c'erano i Daft Punk con Daft Punk, Hey Boy Hey Girl dei Chemical Brothers, tanta roba, Spaceman di Babylon Zoo, Coco Jumbo di Mr. President, poi c'era Firestarter dei Prodigy, ancora un foie di Sasha che abbiamo suonato la settimana scorsa, Living Joy, Los del Rio, la Macarena, pensa a te, Insomnia di Faithless, Bailando Paraíso, Wanna Be Spice Girls, poi Kill Me Softly Fugees, Free From Desire di Gala, Children di Robert Miles, mi sembra il minimo. Questi erano i pezzi commerciali, poi ci sarebbero tutti i pezzi progressivi, stiamo qua una settimana. Ho scelto un disco legato a un film dell'anno 1996, questo.

Che disco, eh? Trainspotting in film, 1996. Salutoni a Milli. Andiamo nel 2007 perché c'è Carlo da Milano, il primo a voler andare finalmente anche negli anni 2000. E negli anni 2000 ci sono un sacco di hit pazzesche. Nel 2007 c'era Destination Calabria, Love is Gone di David Guetta. Poi c'era Timbaland, Rihanna, Bob Sinclair con War Hold On, che insomma arrivava anche dal 2006. Work di Kelly Rowland, Infinity 2008 di Guru Josh, che andava già uscita dal 2007-2008, Because of You di Neo, Bob Sinclair Rock Dispari, Umbrella di Rihanna, e poi c'era un Fed Legrand. Io suonavo nell'Iterland milanese, nella zona, nella provincia di Lecco, in un locale, e questo era uno dei dischi di battaglia di quell'anno, anno 2007, ovvero Puccia Enza India, For Detroit, I Love This City.

Pucha, pucha, pucha. Pucha ends up. Pucha ends up. Pucha ends up. 1990 in arrivo, dal 2006 al 1990. In classifica, Killer di Adansky, Ice Ice Baby di Vanilla Ice, Ride on Time di Black Box, Beats International da Big To Me, You Can Touch This di MC Hammer, Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now, quella lì di CNC Music Factory, Infinity originale di Guru Josh, What Is Love di Hathaway, che però è uscita nel 93, sinceramente, non nel 90, però vabbè, ci sta che anche internet sbagli. Al primo posto della classifica, però, nel 1990, il disco Clue era questo. Adesso lo sta facendo un cavallo, il mixaggio. Lo copriamo, con un effetto, dove sono gli effetti? Perfetto. I beat rallentano, eh. Io me lo vedo adesso, Roberto di Mantova che balla Vogue di Madonna. Voglio vedermelo domani sera, insieme al Gallinaro e sua moglie. Ti porto anche un ventaglio per muoverti come lei.

non ho capito, è arrivato un messaggio. Sta canzone negli anni 90 era già nel 2020? Non capisco la frase, non la capisco. Va bene, vorrebbe andare il signor Raul da Riccione nell'anno 2011, dunque certo che vorrebbe andare lì, ed è anche l'ultimo che accontento questa sera. Anno 2011, tra Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat, Stereo Love, David Guetta, Swedish House Mafia, tre pezzi, Rihanna, Pitbull, Jennifer Lopez, David Guetta ancora, Avicii, c'erano anche loro, poi prodotti da David Guetta, quindi comunque sia. David Guetta anno 2009, 2010, 2011, 2012, è un trentennio che lì c'era questa...

0: You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Midnight, buon weekend signori, buon weekend anche da Mr. Q. Perfetto, ok. Noi stiamo facendo l'ultimo party time del venerdì, thank God this Friday. E poi niente, poi andiamo a casa. Andiamo a casa? O andiamo in giro a zonzo anche questa giornata. Ieri alla fine ho dormito. Ieri alla fine mi sono alzato alle 6 del mattino e sono andato a letto alle 3 del pomeriggio. No, alle 3 di notte.

versione molto tranquilla, però molto bella. Lo Frequencies hanno voluto così dare omaggio, rendere omaggio, anzi l'hanno fatto insieme a dire il vero, insieme ai Temper Traps. Temper Trap, questa Sweet Disposition. Buonasera Vespista, ben arrivato. Buonasera Daniele.

sono già passati 3 anni. Sono già passati 3 anni da quando è uscita Mon Amour. Ammazza se vola il tempo, eh. Vabbè. Mon Amour, Mon Amour. E tu chi baci? In questo venerdì, tu chi baci? Hai un'idea? Ultimi minuti prima della chiusura dell'appuntamento con il Party Time, l'arrivo di Eleonora Salvi, insomma anche per questo venerdì poi è tutto. Salutiamo chi ci dirà e chi ci dice: ci mancherete questi 2 giorni? Perché non ascolti più la radio in questi 2 giorni, o intendi dire che ti mancheremo noi? Io sono in onda anche domenica, vorrei ricordare questa cosa, sono in onda anche la domenica dalle 3 alle 4 del pomeriggio. Comunque, poi se ti manco vieni domani, vieni con noi, con la Salvi e con me domani. Fai una bella macchinata da Forlì e ci conosciamo e balliamo anche questa magari, perché no?

The Sunshine. Senti che domanda strana che mi fa. Allora, Andrea mi chiede. Aspetta, dov'è? Eccolo qua il messaggio. Ciao Frankie, mi sai consigliare una cuffia vintage per suonare con la batteria? Ma in che senso vintage? Vuoi una cuffia degli anni 80? Ci sono, si trovano. È che sicuramente costano. Però, ad esempio, c'è la Beyer Dynamic DT100, che è perfetta. Come anche la Sennheiser HD25, che è un'icona degli anni 80, nata nell'88 perché è perfetta? Perché è leggerissima, indistruttibile, e puoi sostituire ogni pezzo nel caso si rompesse. Ma perché la vuoi vintage poi? Perché anche la batteria è vintage o sei vintage tu? Nel senso. Comunque serve una cuffia che copre molto bene le orecchie.

0: Grandiscone, qui si balla mentre porto mio figlio Nicolas agli allenamenti di calcio, firmato il tassista notturno di Milano. Alessandro, le ha avute quelle cuffie lì? Quelle lì, le Sennheiser di cui parlavo prima, HD25, vedi? Tosto. Io vi saluto, noi ci risentiamo quando? Ve lo dico subito, noi ci risentiamo domani. Vi aspetto innanzitutto con Elora Salvi alla Malavicina Beer Fest, Malavicina di Roverbella, all'aperto per una serata di musica anni 90-2000. Ok, in provincia di Mantova. E poi domenica con Pasquale Laricchia dalle 3 alle 4 su Stulipiora Destation d'Italia. E infine lunedì di nuovo con l'appuntamento classico di I Feel Good. Fate i bravi, buon weekend.
1: At 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Mezzogiorno di fuoco il derby a pranzo. Dopo la mancata decisione del TAR, mediano la prefettura e la Lega di Serie A. Roma-Lazio non slitterà più a lunedì sera, ma si giocherà alle 12 di domenica, mezz'ora in anticipo rispetto al programma iniziale del calendario. Esattamente a 5 ore dalla finale degli internazionali del Foro Italico, dove ci sarà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
2: Domenica? No, lunedì, poi di nuovo domenica, forse. Ah, sì, è ufficiale, l'accordo per il fischio d'inizio del derby della capitale si è finalmente raggiunto, con buona pace dei tifosi di Roma e Lazio, già spettatori di un'altra partita fuori dal campo, fatta di attese, rimbalzi e contorni grotteschi. Quella reale, sul prato verde dell'Olimpico, si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12, dopo il via libera della prefettura alla proposta della Lega Serie A di tornare alla data iniziale, anticipandola però di mezz'ora, in contemporanea alle altre 4 gare di campionato che coinvolgono le squadre in zona Champions. Sullo sfondo rimbombano le parole di Sarri dopo la finale di Coppa Italia, a cui chissà se darà seguito. Ascoltiamo.
3: Io ho la sensazione che lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocano loro. Io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra. Ci sono 4 squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni e li fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo. Questo non è calcio.
1: Staremo a vedere dunque se Maurizio Sarri darà seguito o meno alla sua intenzione. Quello che è già certo invece è che si prepara un gran spiegamento di forze dell'ordine tra il Foro Italico e Ponte Milvio per evitare contatti tra le tifoserie. Prosegue la protesta della curva laziale, che comunque diserterà l'Olimpico, mentre ci sarà regolarmente quella giallorossa. E alle 12, insieme a Roma-Lazio, domenica si disputeranno le altre gare che interessano la corsa Champions, vale a dire Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli. Attesi 20.000 spettatori al San Nicola, cornice stasera.

0: Ore 20 dello spareggio d'andata dei playout di Bid tra il Bari e il Sud Tirol, venerdì la gara di ritorno a Bolzano. In tema playoff, domani primo atto della semifinale Juve Stabia Monza, domenica Catanzaro Palermo. I return match sono in calendario rispettivamente il 19 e 20 maggio. Voltiamo pagina, pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco nel primo dei 5 test prima della Nations League, con tanti volti nuovi a Biella. 3-0 alla Francia, stasera si replica a Novara il primo bilancio del CT dell'Italia è positivo.
1: Sono molto contento perché una prima partita per diverse ragazze della Nazionale A, le altre a molto che non giocavano, sono molto contento.
0: Ed è tutto, buona serata.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronny Milani.
3: Attenzione! Il club a cosa? Più pazze.

Assolutamente sì. On Radio Studio Più. È venerdì e siamo qui in sostituzione al programma di Eleonora Salvi, che salutiamo, si salvi chi può. Saluto anche Frankie Gada, che ci ha appena passato il testimone. Italiani, ciao! Io sono Ronnie Milani e questa è la Family di Club, Club Connection, in diretta da questo momento fino alle 20 al posto di Leonora e Leonora Salvi. Quindi ci saremo noi a tenervi compagnia in quello che stavate facendo prima. Come va? Come va? Tutto bene? È venerdì, dai. Il weekend è qui, alle porte. Anzi, il sole è tornato a illuminare il vostro cammino. Salutiamo Fede alla parte tecnica, salutiamo De Niro, Tiga, Max, Ricky, Lorena e Sofia. Noi siamo pronti a partire alla ciata delle cinture. Ce la facciamo?

0: capolavoro. Butta giù tutto. Luis Capaldi ad aprire questa puntata di Club Connection. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati. Se tutti più stanno chiedendo, ma Eleonora, non lo so, Eleonora questa sera non c'è e ci siamo noi dalla Family a sostituire, si salvi chi può, quindi si salvi Club Connection o Ronnie versus si salvi chi può, chiamatelo come volete. Coordinate 338 141 1001. Salutiamo anche Francesca Lupoide da Forlì, salutiamo anche Daniele Basiano. Apri Fede, chi è? Mi subito così apri.
1: Buonasera, sono Donna dalle Marche, volevo fare un saluto ad Antonio che sta tornando a casa dal lavoro. Buonasera a tutti.
0: Salutiamo Antonio che sta tornando a casa dal lavoro. Allora amici, è venerdì, quindi ci stiamo preparando per il weekend. Cosa facciamo? Dove andiamo? Che si fa questa sera? E provate a immaginarvi una situazione del genere, no? Cioè vi invitano a un party, a una festa, capito? Voi andate lì e convinti di trovare comunque persone come voi dello stesso sesso a partecipare a questo evento. E invece scoprite in loco che siete l'unica persona del sesso opposto. Voi che fate? Al 338 141 1001, cioè nel senso, immaginate voi siete una donna o un uomo, andate in questo party che vi hanno invitato e scoprite di essere l'unica persona che non fa parte di quel sesso, cioè, capito? Non, cioè è di un sesso opposto, capito? Quindi se sei maschio vai a un party di sole donne, solo donne, se sei una donna vai a un party di solo uomini, capito? 338 141 1001, partiamo così. E intanto dai, qui diciamo così che è venerdì, perché insomma il tempo sta facendo i capricci, però da qualche parte mi hanno appena detto che sta tornando il sole, quindi questa è la bella notizia.

0: Stamattina è partita così, mi sono svegliato alle 6:30 del mattino, dovevano venire, lo so che magari non interessa a nessuno questa cosa, ma comunque dovevano venire degli operai a casa, mi avevano dato un orario 7:30 del mattino, io sono andato con molta calma a letto alle 2 del mattino, mi sono addormentato alle 3, alle 6:30 è suonato il campanello. Chi è? Poteva anche rispondere, vabbè, italiani, questa è la Family Club Connection in diretta fino alle 20 di sera al posto di Eleonora Salvi in sostituzione al programma Si Salvi Chi Può. È venerdì. Lo so, è venerdì. Vi ho fatto una domanda, immaginatevi questa situazione, qualcuno vi invita a una festa, a un party, a una cena e scoprite di essere l'unica persona del sesso opposto, voi che cosa fate? Apri Fede?
1: Ma bella storia, io resto lì.
0: Tu resti lì, dice che sei matto, ma chi è che torna a casa? Io resto lì, ma ci mancherebbe. Apri Fede, apri, chi è?
2: Superoni Milani, aspirando alla comicità dell'Andrea Catavolo, lascia immaginare, wow!

0: aspetta, Fede, andate via. Chi mi porterà compagnia stasera alle 22? Ragazzi, non è che posso fare 10 volte il programma, una volta sola al giorno, altrimenti non ce la facciamo.
1: Apri, spoglio, Fede. E faccio l'elicottero. Woohoo!
0: Ti spoglio e fai l'elicottero. Alla domanda se vi trovate a un party e scoprite di essere l'unica persona del sesso opposto. 338 141 1001, queste sono le nostre coordinate. C'è anche Marco dalla provincia di Torino che ha scritto: unico uomo tra tante donne, resto e me la godo, capito? Alla grande. Noi uomini siamo così, perché ci sono anche personaggi che fanno fatica a andare al ristorante, sedersi al tavolo e cenare da soli. Cioè, uno dice sempre una cazzata. Io per esempio all'inizio ero un po' timido, facevo fatica ad andare a mangiare da solo tipo la pizza o anche un semplice piatto di minestra, no? Invece oggi, dopo tutto quello che è successo nel mio percorso di vita, me ne frega più cacchio, cioè posso anche andare in mezzo a 100.000 persone da solo, anche nudo, io vado avanti lo stesso. Ma anche mio cugino è così, eh?
2: Mio cugino ha detto, quando ero piccolo i miei genitori si divertivano a cambiare casa spesso, ma io sono sempre riuscito a trovarli, fidati, me l'ha detto.
0: Ma no, ma dai, ma questa è cattivissima, è brutta, ma è anche triste.

0: programma dove tutto è possibile.
1: Si ascolta in radio, si vede anche in TV.
0: Dalle 10 a mezzanotte.
2: On air su Studio Più.

0: Fede, ti sei innamorato, di' la verità, ti sei innamorato con la primavera, il meteo che ci sta regalando delle giornate bellissime, devo dire, ti sei innamorato. Gazebo, I Like Chopin 2025, versione remix di Christian Marchi. Buonasera a tutti quelli che sono appena sintonizzati. Noi siamo la family di Radio Studio Più. Tra l'altro volevo fare gli auguri di buon compleanno al nostro editore Claudio Tozzo. Auguri Claudio, auguri, buon compleanno. Quanti anni hai fatto? Non si dice, lo so. 27? Allora, di spirito sicuramente ne ha molto, molto meno, insomma neanche 18, 19, giovane, molto giovane dentro. Allora amici, andiamo avanti, chi c'è? Apri, Fede.
1: Ciao Ronny.
0: Sì, che c'è?
1: Cosa è successo? Due secondi fa stavo ascoltando il Gada e mi sono fermato un attimo, sono già le 10 di sera. Ma com'è sta cosa?
0: Non vi hanno avvisato di questo, noi di Radio Studio P abbiamo comprato una macchina del tempo, quindi da questo momento noi possiamo andare avanti e indietro quando vogliamo, capito? È facile.
2: Ciao a tutti, allora, ciao. Unica donna in mezzo a tanti uomini, cosa faccio? Mi faccio offrire la cena, l'autista e basta, ciao!
0: Anche l'autista, non solo la cena, anche l'autista, capito? Apri, Fede, apri.
3: Rina da Zadina. Ronny, amore mio, dammi un bacio. Solo un bacio da te. Dammi un bacio,
0: Solo un bacio. Guarda che l'ho già sentita e l'ho anche vista questa scena nel film di Lillo e Greg. Dai, ragazzi.

0: canale. Torniamo subito.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. La nuova perturbazione in transito oggi, venerdì, sulle regioni centro-settentrionali si attarderà sabato al centro-sud, con tempo a tratti instabile con altri fenomeni a carattere localmente temporalesco, con anche alcune nevicate eccezionali sulle vette appenniniche. Attesa inoltre una ventilazione molto tesa, con clima ovunque molto fresco di stampo più autunnale. L'instabilità andrà invece riducendosi al nord, con ampie schiarite in estensione al nord-ovest. Domenica perturbazione che uscirà definitivamente di scena e da ovest inizierà a rimontare un campo di alta pressione. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Spot.
3: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E passiamo alla pagina sportiva.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Bene, stiamo migliorando con i ritardi. Adesso sono 2 minuti, vabbè, di pomeriggio ci può stare, perché solitamente noi anche di sera abbiamo questi ritardi, quindi stiamo già migliorando. Chi c'è in console fino alle 19? C'è DJ Dami e Mosso Calamari.

0: siamo partiti con la musica di gran classe, proprio da aperitivo. Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo. Che
0: sì.
1: siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene. Miscelazione in corso, c'è DJ Dami. Questo è il primo party time di Club Connection fino alle 19, quindi avete tutto il tempo se volete salutare qualcuno. Ripeto, anzi, ci sono altri auguri per Claudio Tozzo. Qui da Giuseppe da Casal Bordino, ho scritto: ciao Ronny, tanti auguri al grande presidente Claudio. E un saluto da Giuseppe di Casal Bordino, capito? Buon weekend, grazie Giuseppe, buon weekend a tutti.

0: Adesso sì, apri Fede, vieni avanti, chi è?
1: Ronny, ma cosa cacchio ci fai in radio che c'è ancora luce fuori? Io pensavo che tu fossi un pipistrello, oppure sono Ronny.
0: No, a parte che io non sono pipistrello, non sono capace a succhiare il sangue, neanche sono capace a usare la cannuccia, però diciamo che stranamente ogni tanto faccio queste piccole apparizioni anche di giorno, perché andiamo a sostituire le persone che mancano, facciamo un po' i turni, no? Come in ufficio, cioè insomma, capito?
2: Ma come cazzo fai?
0: Non lo so, uno mi ha fatto la domanda e io ho risposto, mamma mia, ma mi sgridate subito, ma non è possibile.
3: Apri, Fede! Vuoi aprire? Oh, Aroni!
0: Sì, sì.
3: La moglie ti ha battuto poi legata e ti ha detto, sì, visto che gli hai scroccato la magna, oh, va a lavorare e torna a casa magnato, va, che non gli la faccio più, vede, e mo so calavari, te tocca pagare, vede.
0: Comunque, Filippo, io non sono uno scroccone, capito?

0: che è musica di gran classe.
1: Come lo suona bene.
0: No, come suona bene, non come lo suona bene, che è un'altra cosa. Se tu dici come lo suona bene, uno può, capito? Non va bene. Non perché sono permaloso, però come lo suona bene, capito? A buon intenditore è una bella pagnotta. Era così?

0: chiamando 338 141 1001. Noi siamo anche in diretta nazionale sul digitale terrestre in radiovisione, quindi siamo anche in TV se ci volete vedere, oppure semplicemente potete scaricare la nostra app, capito? Apri Fede, chi è? Apri,
1: apri. Ciao, apri. Fede, apri, apri. Ciao Ronny.
2: Sto andando a giocare a pallone, Luca il pasticcere di Pescara, farò un gol anche per voi due.
0: Grazie.

0: apri, Fede, chi è? Vieni avanti.
1: Buonasera, signor Milani. Visto sì, che lei è un amante degli indovinelli, ne ho uno nuovo pronto per lei stasera.
0: Di che?
1: Un treno elettrico entra in una galleria. Ciuff, ciuff. Da che parte esce il fumo? Davanti o dietro?
0: Dietro?

0: Savona.
1: Ciao Beppe.
0: Beh, finalmente sentiamo un audio. Dunque voglio fare un augurio di buon compleanno al mitico Claudio Tosto. Beppe DJ Savona è sempre presente qui part time. Ciao.
1: Ciao ragazzo.

niente, stiamo sostituendo Eleonora Salvi che non c'è, capito? A turno ogni tanto giriamo tutti, capito? Quando manca qualcuno non è che lasciamo scoperta la fascia oraria, noi facciamo come i turni, capito? Cambiamo, cambiamo. Ogni tanto facciamo girare.

Da Barcellona, è un bar, bar si chiama Barcellona, scherzo, salutiamo chi ci ascolta da Barcellona. Poi chi c'è? Ciao Ronny, un saluto da Nico da Rimini con l'ambulanza atterrata a Riccione, hai capito? Grazie ragazzo. Poi c'è anche Dona dalle Marche, stiamo ballando con ostriche e aperitivo per voi. Grazie Ronny, mamma mia ragazzi, addirittura ostriche, insomma.

Miscelazione in corso. C'è DJ Dami, Adolfo Bellei il francese, sei tu il numero uno, sei tu. Non è venerdì, ma è ben verdì, in che senso? Un abbraccio da Dennis di Marmirolo, ciao ragazzo. I honey bring it close to my lips, yeah. I honey bring it close to my lips. I honey bring it close to my lips.

Fa gli auguri a Claudio Tozzo, che è il nostro editore. Sono in auto e sto andando verso la splendida, anzi verso lo splendido mare del Capitolo. Del Capitolo, Capitolo. Bezos, ciao, ciao Mariella.

0: Rivede, chi
1: buonasera
0: è?
1: Signor Milani. Visto che lei è un amante degli indovinelli, ne ho uno nuovo pronto per lei stasera.
0: Ma l'ha già fatta.
1: Un treno elettrico entra in una galleria.
0: Ciuff ciuff.
1: Da che parte esce il fumo? Davanti o dietro?
0: Allora, intanto mi ha scritto Luca Ragesi che il treno elettrico non fa fumo. Hai ragione. Va bene tutto, però io non è che è, insomma. Apri Fede.
2: Meglio da Pescara, buona serata. No, il treno elettrico, prima cosa, non fa fumo perché è elettrico, quindi il fumo non esce. Salvo che sappia poco. Ciao a tutti.
0: Hai ragione.
3: Quindi?
0: No, e quindi mi stavano dicendo che se è elettrico non fa fumo, capito?
3: Quindi?
0: No, è semplicemente è elettrico il treno, capito? Io non avevo neanche pensato a questa cosa, capito?
3: Quindi?
0: E quindi niente, se il treno elettrico non fa fumo. E quindi che? Quindi, insomma, oh mamma mia, chi è? L'ultimo, chi è? Non ce la facciamo, l'ultimo.
4: Che fine ha fatto la mia amica Eleonora?
2: Un saluto da papà
4: e Silvia.
0: Ciao ragazzi, Eleonora non c'è questa sera, ma torna lunedì in diretta allo stesso orario. Dai, noi ci fermiamo, torniamo tra poco.
5: 30 minutes of every hour.
6: The party is here.
5: Party time.
6: On Studio Q.
7: Your dance station. Club Connection si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
8: Spot.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Let's go. Go, go, go.
1: The Dance Station. Radio Studio Più.
2: Studio Più. News.
3: Buonasera da Alessandro Cisilin. Sono state sospese a causa del maltempo le ricerche dei corpi dei sub italiani morti nelle Maldive in un'escursione subacquea di 50-60 metri, a riferirlo il ministro degli esteri italiani. Il primo a essere recuperato sarebbe quello della guida Gianluca Benedetti e non della docente di ecologia marina Monica Monteleone, come riferito in precedenza. Della spedizione facevano parte anche altri 20 italiani assistiti dai nostri diplomatici. Non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz e sulle tensioni con l'Iran neppure dopo il vertice tra Trump e Xi Jinping a Pechino. Qualche parziale convergenza tra i due, no all'atomica e riapertura dello stretto, la comune posizione dichiarata da entrambi. Il presidente americano apre anche a uno stop ventennale al programma nucleare iraniano. Per Trump, di ritorno negli Stati Uniti, anche una telefonata col cancelliere tedesco Merz, che aveva lanciato parole dure sull'operato della Casa Bianca.
4: L'economia.
3: Deluse dall'esito delle bilaterali Trump-Xi, le borse europee girano in rosso e anche Wall Street va in negativo. Milano lascia sul terreno l'1,87%. Salgono ancora i prezzi degli energetici a New York, il WTI sale del 3,09% a $104.30 a barile, mentre il Brent europeo guadagna il 2,37% a $108.23. Su anche le quotazioni del gas, salgono un po' in tutta Europa i rendimenti dei titoli di Stato, lo spread italiano con quelli tedeschi torna a sfiorare quota 80. È trainata proprio dal caro energia l'inflazione. In aprile rialza la testa l'indice nazionale rilevalista, che registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua da più 1,7 di marzo. A pesare, come si diceva, i prezzi degli energetici e anche degli alimentari non lavorati. Per quanto riguarda il cosiddetto carrello della spesa, la variazione tendenziale sale da più 2,2% a più 2,3%, quello dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto da più 3,1 a 4,2. E un nuovo campanello d'allarme arriva dalla BCE: la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica, i dati segnalano un indebolimento della crescita, mentre gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumo, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. E sul fronte prezzi vede nero anche Confcommercio. Nel rapporto congiunturale di maggio, l'associazione degli imprenditori del commercio stima per il mese in corso un rialzo dello 0,5% mensile e del 3,4% sull'anno. Si tornerebbe così su valori simili al 2023. Crescita a rischio, l'allarme dell'associazione. Proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux per il 25 maggio, giorno dell'incontro convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l'azienda. Lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM. La multinazionale svedese ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede 1.700 esuberi, circa il 40% dei dipendenti italiani del gruppo, con la chiusura dello stabilimento di Cerretodesi in provincia di Ancona. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: sbagliato che è venerdì, non è il sabato, sta arrivando il sabato, ma è venerdì. Sabato, Jovanotti, disco del 2014, ad aprire la seconda ora di Club Connection, programma che solitamente è in onda dal lunedì al venerdì, dalle 10 di sera alla mezzanotte. Oggi siamo in sostituzione al programma di Eleonora Salvi, si salvi chi può, quindi non è cambiato niente per quello che riguarda il programma di Club Connection, perché facciamo le stesse cose che facciamo anche di notte. Quindi preparatevi, perché da questo momento si gioca
1: il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono nato dal legno, ma non sono un albero. Posso volare senza ali e cantare senza bocca. Cosa sono?
0: 338 141 1001. Cosa sono? Allora, come al solito, per chi conosce già il gioco, per chi conosce già il programma, per alcuni di voi anzi alcuni di voi non sanno proprio di che cosa si tratta. Allora, vi chiedo gentilmente di non usare l'intelligenza artificiale. Arriviamoci da soli, perché intanto c'è più divertimento, poi dal momento che non regaliamo niente, ci sono solo tanti applausi, non c'è divertimento, no? Se usiamo l'intelligenza artificiale, dov'è il gusto? La bella cosa, capito? È arrivarci da soli, e comunque fa bene al cuore, fa bene alla testa, alla memoria, perché ci alleniamo, capito? Quindi fa bene. Poi, come al solito, c'è un bravo bravissimo, vai avanti così, guarda in alto, guarda in basso, c'è chi? Ciappalà, chiama a casa, parti per le vacanze, dai che domani è sabato, poi arriva il weekend, ciappa, ciuppa, ciappa, c'è anche una bella pacchettona sulla spalla, c'è anche un aleo, come te non c'è nessuno, un applauso, applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente, c'è una bella mazza, Fede?
3: Sono nato dal legno, ma non sono un albero. Posso volare senza ali e cantare senza bocca. Cosa sono?
0: 338 141 1001. Cosa sono? È facile? Ni. Non lo so. Su fatti miei.

0: 2026, devo dire, è molto molto carina questa traccia nuova di Boxing Club. Attenzione, preparate lo smartphone perché da questo momento vado all'Interby.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono nato dal legno ma non sono un albero. Posso volare senza ali e cantare senza bocca. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono? È facile? Non è difficilissimo. Diciamo, non è neanche facilissima questa cosa, però non è neanche difficilissimo. Come uno dice, quindi cosa hai detto? Non ho detto niente, non è né facile né difficile, sta in mezzo, capito? La verità sta sempre in mezzo. Partiamo da Giulia, da Porto Venere. È una nave di carta? No. Luca, che non ha scritto da dove. Luca è un aquilone? No. Sofia da Chioggia, è un uccellino di legno. Allora Sofia, non c'entra niente Pinocchio. Ah no, aspetta, no, parlava di Luca. Ah, ho capito, scusa, comunque no. Mattia da Riva del Garda, è un aquilone? No, ce l'avete su con l'aquilone. Elena da Spoleto, è un uccello di legno? No. Alessandro dalla provincia di Torino, un giocattolo? Sei molto vago. C'è un giocattolo, ce ne sono tanti giocattoli. Noi vogliamo la risposta buona, capito? Giulia D'Alecco, una penna? No. Riccardo da Rovereto, un aereo di carta? No. Martina da Ravenna, una barchetta magica? Cosa c'entra la barchetta magica? Fede?
3: Sono nato dal legno ma non sono un albero. Posso volare senza ali e cantare senza bocca. Cosa sono?
0: Capito lì il barbatrucco? Posso volare senza ali, capito? Poi sono nato dall'albero ma non, capito? Non, cioè, avete capito? No, neanche io. Parlo da solo, scusa, ogni tanto parlo così perché devo parlare. Sono pagato per parlare, quindi sparo le cose a casaccio. Alessandro da Salò, è un uccellino canterino. Sì, l'uccellino canterino, perché tutte le mattine si sveglia, sono l'uccellino un po' canterino e mi sveglio sempre al mattino. No, l'uccellino canterino. Beatrice da Teramo, è una barca a vela? No. Marco da Molfetta, un fischietto di legno? No, Fede.
3: Sono nato dal legno ma non sono un albero. Posso volare senza ali e cantare senza bocca. Cosa sono?
0: Abbiamo tempo fino alle 19.30. Pensate bene, riflettete, tanto non si vince niente. Voi sparate, capito?
4: Ehi, legno! Ehi, legno, escúchame!

0: ossessionati dalle cose, ma anch'io sono ossessionato dal gioco, perché quando c'è il gioco di Club Connections succede di tutto, anzi tutto è possibile, perché arrivano dei messaggi veramente assurdi. E questa è la cosa bella del gioco. Attenzione, dopo Samurai J andiamo a fare l'ultimo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono nato dal legno, ma non sono un albero. Posso volare senza ali e cantare senza bocca. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono? Dai, se non te la fate vi do un indizio. Apri, Fede.
4: Ronnie, Bruno, Karate Beach. Ciao, bello. Ciao. Cosa fai qua a quest'ora? Oh, Ronnie, comunque per non me so, è il suono, no. Giusto? Spero di averla azzeccata. Suono, rumore, suono. Ciao, bello.
0: No,
4: buona
0: no,
4: serata.
0: Assolutamente no, c'è il legno di mezzo, che suono. Un foglio di carta, Martina da Busana. No, un boomerang, ha scritto Tim Bernardi, no. Poi chi c'è? Dov'è? Simone da Verona, ha scritto un flauto, no. Un foglio di carta, ha scritto Gian Matteo da Verona, no. Anche Max da Mantova ha scritto un foglio di carta. Una freccia, chi è che ha scritto una freccia qui? Chi è che ha scritto una freccia? Chi è che l'ha scritta? Dieter da Casatico? Non lo so. Tieni buono lì, Dieter. Tieni, flauto dritto ha scritto. Flauto. Ah, prima ha scritto flauto dritto, poi ha scritto una freccia. Ok, tienilo lì. Barbara Abruzzese, emigrata a Milano, ha scritto un piffero. Tieni buono Dieter, perché sta Dieter lui, ogni tanto si mette a Dieter, quindi. La cicala hanno scritto anche, no. Un uccello, orologio a cucù, Gianluigi, no, tieni sempre buono Dieter. C'è qualcun altro che ha scritto la freccia? Perché quando faccio così, c'è qualcun altro che ha scritto la freccia? La Bea ha scritto l'uccellino cucù, no, non c'è nessun uccellino. La foglia, Guido da Brescia, l'orologio cucù, anche Marco da Rimini, tieni dietro che sta a dieta, tieni dietro.
5: Nicola da Mantova, buonasera. Sì. La scintilla nata dal legno può volare senza ali e fa rumore, quindi canta senza bocca.
0: Sì, bella la fantasia, ma non è quella. Tieni buona sempre Dieter che sta dieta. Tieni buono Dieter. Apri.
6: Ciao,
0: bene.
6: Pasquale da Castellana Grotte. È il flauto.
0: Il flauto? No, non è il flauto. Che flauto? Tieni buono Dieter, sempre Dieter che sta dieta.
7: Ronnie, buonasera. Sì. Sono Andrea da Sizzara. Sì. Secondo me è una freccia. Freccia, è lanciata freccia. Dall'arco. Secondo me è una freccia. Buonasera a tutti.
0: Freccia. Non lo so. Fede.
3: Sono nato dal legno, ma non sono un albero. Posso volare senza ali e cantare senza bocca. Cosa sono? Una freccia?
0: Ma sì! Chi è stato il primo? Dieter. Un applauso. Bravi tutti quelli che hanno indovinato la freccia. La freccia, quella che lanci con l'arco, capito? La freccia, capito? Quella che lanci con l'arco, capito? La freccia, quella che lanci con... ho capito. È la freccia, quella che lanci con l'arco. Un altro applauso, Fede, gratuito l'applauso. L'applauso. Anche il flauto a volte è gratuito in alcuni casi. Ma io dicevo l'applauso, perché non regaliamo niente, Fede, noi non regaliamo niente, quindi almeno l'applauso a Dieter e a tutti quelli che hanno indovinato la freccia. Quindi quando si ritorna a giocare lunedì dalle 23 si gioca ancora. Ce l'abbiamo fatta, sì, perché lunedì giustamente ritorna Eleonora Salvi al suo orario e noi torniamo al nostro
2: Club Connection. Ti dice che

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
7: Trenta secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Attenzione, attenzione, ultima mezz'ora di Club Connection. Chi c'è in console fino alle 20? C'è DJ Ricky Valza e mo sono Canamari.

0: l'ultimo party time di Club Connection, c'è Ricky Balza in console. Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì,
1: da certo. Questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina, al lavoro,
2: yes,
1: in viaggio.
0: Vero.
1: O con il volume a palla. Queste sono le coordinate.
0: Quali?
1: Per interagire con noi.
0: Sì.
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene. Apri Fede, chi è?
3: Ciao Ronny, stasera mi metti un po' in confusione, quindi
0: perché?
3: Non posso dire buonas noches. Allora dico buon aperitivo, good aperitivo, buon aperitivo e bueno aperitivo, ok? E buona cena, okay. Bonsoir. Vabbè, buonas noches, lo dico lo stesso. Sei fortissimo come sempre. Ciao da Antonio di Parma.
0: Adesso è 11, buon aperitivo, andiamo, l'illusione delle peur.
2: Ma come cazzo fa?
0: Non lo so, io, a me, cioè stai dicendo a me? Scusa, non lo so.

Stato. E poi non dite che a Radio Studio Più non vi regaliamo le caramelle di saggezza musicale.

0: apri Fede, che c'è Giorgio di Varese. Ciao Ronny, bello sentirti a quest'ora. Top con DJ Ricky e Walzer. Questo l'ho detto io, non è vero. Un gran bel sound. Buon venerdì, grazie Giorgio. Poi chi c'è? Ricky Walzer. Questo è Q. Questo è Q. Ricky Walzer, l'uomo che non deve chiedere mai. Lo so. Apri, aspetta, devo farlo bene. Apri Fede, dai che venerdì. Non posso leggere questo.
1: Dica maestro.
0: Basta, no, dopo lo leggo.

che venerdì. Gigia Anastro, bah, io leggo così, Gigia Anastro e Cesaruolo d'Abruzzo, a go-go. Non posso urlare, ho mia moglie vicino, siete top di gamma, capitanati dal Super Ronnie Milani, Gianluca il vigilante matto molleggia come sempre. Ciao grandi, grazie Gianluca, grazie di cuore, ecco bravo, fagli un applauso.

0: Ciao, buonasera, sono Gianni da Fossa Cesia. Stiamo ballando lungo la strada per tornare a casa.
1: Bravi.
0: Dopo una giornata di lavoro. Ciao a tutti.
1: Grandi ragazzi, si fa così. Buon weekend. Italiani, in alto le mani, questo è Ricky Valza, DJ.

Giovanni da Gavardo sta ballando sul divano in attesa di andare in discoteca. Magia, portami via. Un saluto da... Aspetta che apri, che non la leggo tutta. Apri, Fede. Non la vedo. Un saluto... Un saluto a Donatella, la tosa vigentina con lo charme che cammina. Un basin, grazie. E grazie l'ha detto lui, Io rispondo invece, prego. Salutiamo anche Marco da Peschiera del Garda che ha scritto: ciao ragazzi.

0: Vede, ho un problema. Ogni tanto mi dimentico di chi ci segue dalla TV, capito? Noi siamo in diretta nazionale, isole comprese, sul digitale terrestre in radiovisione. Ogni tanto mi dimentico che sono in TV e quindi attenzione, potrei anche mettermi un dito nel naso senza accorgermi. Apri, Fede, chi c'è?
1: No, vabbè, musica top. Tremano anche sì. Le pareti di casa. Spettacolare. Adoro. Complimenti. Adoro. A tutti. Ciao da
0: Serena. Grazie Serena.

0: Chi è?
1: Ciao Ronny, un Chocalor con la musica di Ricky Falza.
0: Oh, ancora Fede, ti prego, ancora.
1: Ciao Ronny,
0: sì.
1: Un Chocalor con la musica di Ricky Falza.
0: Aspetta, non sono ancora sazio, ti prego.
1: Ciao
0: ancora,
1: Ronny, un Chocalor con la musica di Ricky Falza.
0: Torno subito.

Vai piano, Filippo, che questa è strana da leggere. Dal Savio all'Usa all'Ausa, dal Falterona al Cimone, ascoltiamo DJ Valza anche sul nostro gippone. Max, ma che bello! Capito? Gippone, perché è grande, se non era gippino, è gippone, capito? Paninone, camione, bacione, gippone, capito? Quando devi dire una cosa che è grande, devi dire gippone, macchinone, un bacione, un paninone, capito? È fondamentale.

Volevo salutare Giovanni da Montichiari che ha scritto: ciao mitico, che bello sentirti anche a quest'ora, sei un grande. Ma grazie Giovanni da Montichiari, grazie, voi siete i numeri uno.

0: Mamma mia, che viaggio, ragazzi! Che viaggio! Apri, apri!
1: Ciao Ronny! Hai visto che sono passato a salutarti? Adesso torno a casa con mio figlio dagli allenamenti e poi via al lavoro! Ciao!
0: È vero! Cristian è il tassista notturno di Milano, quindi adesso va a casa, magna, si rimette in ordine e poi va dritto al lavoro. Lo so, quindi turno di notte. Lo conosciamo bene perché noi siamo sempre in diretta di notte, quindi questo è il pubblico della notte.

0: Apri, Fede, apri.
1: Ciao tesoro.
0: Ciao.
1: Lo senti quanto anche, sono
0: anche
1: caldo
0: quest'ora,
1: stasera?
0: Anche quest'ora, sì.
1: Il mio respiro è già pesante.
0: Addirittura.
1: Lento, profondo. Ho la pelle che brucia. Tutta, dappertutto. Solo a pensarti mi si stringe tutto dentro.
0: Ma non è vero, ma
1: sussurri tutto.
0: Ma non è vero,
1: sono
0: tutto, ma mi hai visto, ma
1: non... sono tutto tuo.
0: Ma non lo...
1: chiamami subito.
0: Ma ci mancherebbe.
1: Non farmi aspettare, amore.
0: Ma figurati, secondo te mi metto a dire in diretta nazionale sono il tuo tupo gigio. Beh, pensaci un attimo. Secondo te mi metto a dire sono il tuo tupo gigio solo perché tu sei una donna bellissima? Ma dai, non scherzare.

2 minuti alla stazione. Apri Fede, che è? Ciao ragazzi, un enorme abbraccio e un saluto a mio marito Jajamir, giusto? L'ho letto bene, che amo da morire, da Annina. Ma che bello, ma che bello ragazzi, quando si sentono questi messaggi e si leggono questi messaggi d'amore. Salutiamo anche Mattia.

0: Buonasera signor Milani, sono il professor Ettore Lacabra. Ho ricevuto un fax dall'ADI, Associazione Deficienti Italiani. Mi hanno chiesto di metterla in contatto perché vorrebbero farla membro onorario. Cosa dice? Posso fornire il suo contatto? Me lo dica, grazie.
1: Allora, intanto io non capisco cosa c'entri con me questa cosa, io non c'entro niente, cioè, non lo so, comunque, non lo so.
2: Quindi?
1: Quindi cosa? Quindi che mi vogliono fare, hai capito? Cioè,
2: quindi?
1: E quindi mi ha chiamato questo personaggio in diretta, stranamente, per chiedermi questa cosa, capito?
2: Quindi?
1: E quindi abbiamo finito, e quindi cosa?
2: Quindi?
1: E quindi basta, l'ultimo Fede, l'ultimo, poi andiamo a casa, l'ultimo. Apri, l'ultimo,
3: ciao,
1: l'ultimo.
3: Alex Giovanelli qui a Manolda, San Giorgio,
1: okay,
3: di Fermo. Come canzone ti chiedo.
1: È la prossima, è il prossimo programma. Allora, abbiamo finito? Facciamo un applauso, vedi, tu apri i messaggi in diretta.

0: chi valza, ma anche a DJ Dami. Chiudiamo il party time, è tardi, Fede, è tardi.
1: 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
0: Abbiamo finito, quindi adesso vi lasciamo in buone, buonissime mani insieme a Alex Castellini e Graziano Fanelli con DTM 92.000. Da Ronny Milani è tutto, noi ci risentiamo lunedì sempre dalle 22 a mezzanotte e invece Eleonora Salvi ritornerà al suo orario lunedì dalle 18 alle 20 con Si Salvi Chi Può. Da Ronny Milani è tutto, dalla Family del Club è tutto, da Fede che ringrazio la parte tecnica è tutto, noi ci risentiamo lunedì. Ciao a tutti, grazie e buon weekend.
4: L'estate di Club Connection cambia colore.
5: Da lunedì 29 giugno resteremo con voi un'ora in più.
4: Se hai capito bene, un'ora in più.
5: Tutto questo in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia.
4: Club Connection Summertime.
5: Da lunedì al venerdì, dalle 10 di sera all'una di notte, 3 ore di pura energia per un'estate ancora più calda.
6: Club Connection Summertime.
5: Da lunedì 29 giugno.
4: L'estate cambia colore.
7: Spot.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: dance station. Radio Studio Q. Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. La nuova perturbazione in transito oggi, venerdì, sulle regioni centro-settentrionali si attarderà sabato al centro-sud, con tempo a tratti instabile e con altri fenomeni a carattere localmente temporalesco, con anche alcune nevicate eccezionali sulle vette appenniniche. Attesa inoltre una ventilazione molto tesa, con clima ovunque molto fresco di stampo più autunnale. L'instabilità andrà invece riducendosi al nord, con ampie schiarite in estensione al nord-ovest. Domenica perturbazione che uscirà definitivamente di scena e da ovest inizierà a rimontare un campo di alta pressione. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
2: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Fanelli rispondi, passo.

338 141 1001. Mandate adesso un bel messaggio vocale, richiedete il vostro brano dance 92.000. Questa sera chiuderemo la messaggeria alle 20.30 per motivi tecnici, quindi dovete essere veloci così riusciamo già a comporre i party time prima delle ore 20.30. Mentre partiamo subito con la prima playlist, quella di Christian Di Correggio, Corona Baby Baby.

chiocciola@studiopiu.net, mandate adesso il vostro messaggio vocale entro le 20.30 questa sera, perché poi chiudiamo la messaggeria. Richiedete il vostro brano dance 92.000. Fatelo subito perché gli spazi sono limitati e pure il tempo in questo caso, perché abbiamo un intervento tecnico da fare subito dopo. Arrivo nel cappella, move it up!

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: 92.000 e alla...
1: La pecora canta!
0: Lo sapevo, dai, la pecora lì in agguato e mi sta facendo la posta. Oh, l'hai già fatto oppure no? Se non l'hai fatto, falla adesso. Manda un bel messaggio vocale al 338-141-1001 oppure 90.studiopiu.net, il nostro sito ufficiale. Richiedi un brano dance 92.000. Piccolo break, poi andiamo da Alice di Rovigo. Ripartiamo con Ramirez Bomba.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Scusa.

Alice di Rovigo. Noi saremo insieme fino alle ore 22 con due party time. Il prossimo parte tra pochissimo alle 20.30 e secondo alle 21.30 con i vostri messaggi vocali. Chiuderemo la messaggeria però tra pochissimo, quindi inviate subito il vostro messaggio vocale, altrimenti poi non riusciamo più a contentarvi. 90.studiopio.net se volete farlo adesso, oppure 338 141 1001. Nel messaggio vocale richiedete un brano dance 92.000. Andiamo avanti con Aiduci, Dragostea, Dintei.

0: spot.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Panelli. No, ci siete voi con i vostri messaggi, con le vostre richieste. Mi raccomando, stop ai messaggi in questo momento perché la messaggeria è chiusa e abbiamo riempito già anche il secondo party time, ma suona il nostro citofono, quindi sentiamo chi c'è.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, Rocky da casa.
0: Ciao Rocky.
1: Grande saluto a tutto il DTM, siete sempre numero uno. Stasera voglio ascoltare Candela. Un grande saluto a Q, Manofudetta, Veno, Angio, Paolo, Simone, Davide e tutti.

0: Noi a Candela, io soy Candela, soy una, no, soy in una camera. Va bene, dai, Alex Castellini, Graziano Fanelli, Dance Time Machine 90 fino alle 22, si balla rigorosamente col volume a mille mila, a palla, come diciamo noi. Prossimo messaggio, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Alex, Simone di Arcole. Ciao, come ultima richiesta settimanale mi collego al momento spritz del nostro DTM Bestie Andro, sì. Ovvero vorrei richiedere il Super Mod con Tell Me Why. Ovviamente dedicarla a lui, a Davide, a Pietro che mi ha salutato ieri, a Rocky che mi ha salutato ieri ancora. Vorrei salutare Ale da Pistoia che spesso e molto volentieri fa di quelle richieste assurde. Salutare anche Paolo da Alfonsine e a tutti gli altri. Buona serata e buon weekend, bagaglia lunedì, ciao.

0: citofono.
1: Alex Graziano, buonasera, sono Pietro da Milano.
0: Ciao Pietro.
1: Siamo arrivati a venerdì sera,
0: sì.
1: Auguro a tutti un buon weekend. Innanzitutto volevo salutare Simone da Milano e mi sembra una voce familiare. Ti chiedo, Simone, bambino sei tu? Perché nel caso Simone è un mio amico da 25-28 anni,
0: vedi,
1: ci
0: che
1: siamo
0: si
1: visti settimana scorsa. Vediamo lui cosa risponderà. Poi volevo richiedere il brano Storia d'amore di Cupido, dedicarlo a tutti gli amici del DTM, in particolar modo a Roby di Maranello, mandargli un abbraccio. Buon fine settimana a tutti, divertitevi, mi raccomando, andate in discoteca.
0: Ovvio.
1: Che purtroppo stanno pian piano scomparendo.
0: No,
1: ripopoliamole,
0: no.
1: Divertiamoci, un abbraccio, buona serata.
0: Le discoteche non scompaiono, siamo noi che non ci andiamo più, come dici tu, dobbiamo tornare ad andarci. Allora proseguiamo subito col tuo pezzo, Cupido, Historia de Amor.

0: amica speciale, per una persona specialissima, Claudio Tozzo. Tanti auguri per il tuo compleanno.
1: È vero, certo.
0: Il brano in questione è bellissimo, brano di Z100, arriva, purtroppo il compleanno arriva per tutti, eh. Ciao, certo, ciao, sì. E le mani in alto,
2: le mani in alto.
3: Quello che deve arrivare, non ti preoccupare, non ti preoccupare.

0: prossimo messaggio? Sentiamo chi c'è, sentiamo.
1: Buonasera Alex, da Vincenzo.
0: Ciao Vincenzo.
1: Questa sera scelgo Open Sesame di Vera Kay. Mi sono proposto del party time. Buon weekend a tutti. Ciao,
0: Wagyu. Ciao Wagyu, abracadabra messa Open Sesame, Wagyu.

0: Arrivato al termine, prossimo messaggio, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Alex, ciao Fanelli.
0: Ciao Manolo.
1: Qui Manolo da San Girolamo.
0: Gira, gira.
1: Di Fermo. Come canzone ti chiedo Basic Connection, Abla Meluna. E buon weekend a tutti. Per chi vuole andare a ballare, per chi vuole farsi un aperitivo, con gli amici o con le amiche. Ciao da Manolo.

0: Háblame Luna, te quiero escuchar. Senti che suona il citofono, sarà lui o non sarà lui? Sentiamo un po'. È lui, è lui.
1: Buonasera a tutti e buon fine settimana. Allora, stasera volevo concludere la settimana con una chicca.
0: Vediamo, vediamo.
1: Sapete come si fa per non farsi scordare mai da una persona?
0: Signore.
1: Semplice. Ci si fa prestare dei soldi. Ciao, Q da Milano.
0: Sai che hai ragione, Q, lo sai. Piccolo break, poi c'è la tua richiesta insieme a quelle di Emanuele Di Forlì. E poi, tra poco, anche alle 21.30, il prossimo Party Time. Restate lì.
2: At 30 minutes of every hour.
3: The party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Dance time machine. 90 BPM 90.
7: Spot.
8: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
9: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
1: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: il volume a mille mila e le mani, le mani come?
1: Le mani in alto.
0: Andiamo da Filippo di Asola, ci sono i 666 con Supa Dupa Fly. Allora.

0: 22 balleremo rigorosamente la musica dance 92.000 scelta da voi. Tra pochissimo c'è anche il secondo party time, mi raccomando non inviate più messaggi, anche perché la messaggeria è chiusa temporaneamente questa sera, poi la riapriremo lunedì e abbiamo già riempito tra l'altro i due party time, per cui anche se fosse aperta non riusciremo a contentarvi. Andiamo da Elena di Bolca, vuole ascoltare Stardust, Music Sounds Better With You. Mai Alex, aiutami.
1: E allora vai

da Giuseppina Giusi di Cesena, si firma Giuseppina per cui magari non gli piace Giusi, chiamiamola come ha scritto che magari poi si offende. Arriva Paradiso, Bandolero e poi il secondo Party Time.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio View. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: The House of Pins, Zuluridum ad aprire il secondo party time di questa sera. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli. Subito la prima richiesta.
1: Ciao Alex, ciao Graziano.
0: Ciao Paolo.
1: Tanti auguri, buon compleanno a Boss Radio Toss.
0: Auguri Claudio.
1: Fatti il suo compleanno. Domani toccano a me.
0: Allora, richieste non
1: questa
0: te li faccio
1: sera. Systematic e Gozen Music. E a dedico a tutta la community di DTM. A salute Paolo da Bonsino.
0: Allora Paolo, gli auguri te li facciamo lunedì, perché farli oggi porterebbe male, eh? Però sai, sei nei nostri pensieri e nei nostri cuori domani.

0: so, se io non dico 90 la pecora interviene per i cavoli suoi, vero? Prossimo messaggio, sentiamo chi c'è.
1: Buonasera a tutti, scusate la mia assenza, ma ho per qualche giorno mia figlia che è scesa giù da Bologna. Quindi Alex Graziano, dedicateci un bel pezzo, tutto per noi e per la grande family del DTM 90. Grazie mille, buona serata e buon fine settimana. Bacioni Venus, salutamo.
0: Salutamo Venus, salutamo, buon weekend.

0: messaggio in arrivo.
1: Ciao Alex, ciao Graziano. Ciao Andro. Ando di Lady Nara. Allora Alex, quanti spritz beviamo stasera? Due? Tre? Cosa dici? Più che altro, vabbè, fa freddo, ma chi se ne frega. Questa sera Alex ho scelto un bel brano per l'aperitivo di TM. Il brano in questione è Transformer 2, Just Can't Get Enough. Con questo vi saluto, buon weekend, ciao ciao da Andro.
0: Ha visto la temperatura Andro? Io opterei per un bel bombardino, eh.

0: Transformer 2, Just Can't Get Enough. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli a bordo del nostro aeromobile spazio-temporale che si chiama DTM90. Sapete perché, no? Perché
1: la pecora canta.
0: Questa storia della pecora non ce la toglieremo mai. Sì, prossimo messaggio.
2: Buonasera da DJ Guido Piva di Bovolone di Verona.
0: Ciao.
2: Un saluto a tutti voi DTM, This Time Machine, Weekend. Un pezzo musicale Electro Woman, Esther, Dr. DJ, buon ascolto.

0: dottor DJ, che succede? Si è accesa una lucina sul nostro speaker interattivo. Alexa, come mai si è accesa?
1: Studio più la la la la la la la. Ciao ragazzi, stasera pago da bere a tutti, a tutti i ragazzi dell'ITM 90 e anche a voi due. Dai che è venerdì e la pecora canta. Ciao a
0: tutti. Dai dai dai, tutti a casa di Manu Furetta che offre da bere a tutti. Dai, arriva Morato, la forza pagana.

0: Gruppiano, vorrei fare un saluto a voi e a tutti quelli in ascolto e augurare un buon fine settimana. La canzone di oggi, Basic Connection, Faithless. A tutti, ciao!
1: Buon weekend anche a te, Andrea! Eccola!

0: E con i Faithless Basic Connection siamo arrivati alla fine della puntata, al momento di ringraziarvi, salutarvi e augurarvi un buon weekend. Da Alex Castellini e Graziano Fanelli è tutto, bauci bau ciao. Fanelli è già altrove, è già pronto per mixare, io lo vedo qua dal nostro collegamento, se n'è andato poco fa ed è prontissimo, quindi la linea va immediatamente. Bauci bau ciao e a lunedì.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
1: Party time
2: on Studio Pew.
3: Your dance station.
4: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.

Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

più External Live in diretta radio e TV.

Allora signori, guardate chi arriva. La dedichiamo a tutti voi perché siete i migliori. Fatevi un applauso. Fatevi un applauso, bravi. Sul ritornello voglio sentire le vostre voci, occhio.

fratello. Siete pronti a scivolare nel Sanremo 88 con lui? Oh!

0: dice dolce.
1: Una bronzatura.
0: La bronzatura la sapete.
1: Tra la musica.

guardali, guardali. Guarda lui, è un tiberto mancato, guardalo. Con le mani su.

siamo in alto mare, lì sopra la pioggerellina, e siete arrivati con le canoe.

scherzo. Facciamoci un applauso, signori, arriva Baltimora. Allora qui chi non si attacca alla liana e non canta non è dei nostri. Siete pronti? Allora voglio sentire il wow.

Signori, chi se li ricorda? Parlo con le donne. Signorine, ti piaceva il biondo, vero? Come si chiamava? Carter. Come si chiamava il biondino? Signora, chi ti piaceva? Mi piaceva il biondino. A tutti il biondino.

più veloce adesso. Allora chi è in fondo, incominciate ad avvicinarvi, incominciamo a lanciare un po' di cappelli, scalate da dietro, venite in avanti.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: Food in diretta radio e TV.
1: Com'è possibile? Non mi piaceva Simon Le Bon, che strano.

il saluto, grande Ezio. Signori, se vi siete appena sintonizzati, questa è Radio Studio Più.

Signori, arriva lei, guardatela. Un'amica di Radio Studio Più, e poi lei è mantovana, abita qua vicino. La grande Ivana Spagna, andiamo. Allora, Sweezy Lady, lo so che avete mangiato il risotto, ma Sweezy Lady dovreste saltare a piedi pari. Chi ce la fa? Gli altri possono digerire con calma. Noi ci proviamo, vediamo chi salta, eh. Vediamo, eh. Da qua capisco un po' di robe. Non ora, un attimo. Signora, tutto bene? Cosa ha fatto al braccio? Ha saltato troppo, signora. Tutto a posto però, signora. Bene, bene, dai. Andiamo, andiamo. Vediamo, eh. Ah, allora saltate. Bravi.

viaggio continua. Qui non potete sbagliare. Qui chi non salta non è della festa, Caricate le braccia e le gambe. Casteldario, salta! Di più! Anche con risotto in mano. Lanciate i risotti.

signori, che dire? Qua sono due, bandolero e volare. Preparate le voci, chi sbaglia a casa, occhio. Qua sono due, bandolero e volare. Preparate le voci, chi sbaglia a casa, occhio.

Allora signori, mani gitane per favore, e cominciate a battere le mani, girate su voi stessi. A un certo punto della canzone avrò bisogno di voi. Intanto battete le mani, girate intorno, vai! Vai, vai, gira, girate! Battete le mani e girate, forza! Bravi, bravi, girate su voi stessi, bravi! Adesso movimento libero, via!

adesso, mani, cia, cia. Andrà sempre più veloce, tutti, anche voi in fondo, ce l'avete le mani, battete le mani. Forza, forza. Aumentiamo la velocità, forza. Cia, cia, cia, più forte, più forte. Al mio tre un bell'urlo e andiamo avanti, siete pronti? Uno, due, tre! Bravissimi, diavolo!

Voglio vedere l'entusiasmo sul ritornello. Guarda, signorine, guardate maschi. Maschi! Guardali, guardali, guardali.

0: Maschio.
1: Avvicinatevi alla transenna, scalate in avanti, anche voi, forza! Salsa Casteldario! Parabam! Ma è Andrea lui, guardalo, guardalo!
2: Siamo qui, siamo là.
1: Glielo facciamo un applauso alla Proloco, a tutti i ragazzi, a tutta la brigata di cucina, a tutti i ragazzi ai tavoli. Voglio sentire l'urlo, 1, 2, 3! Bravissimi! I ragazzi al bar, tutti!
3: Mi dai un lavoro strano e tu, ma va là, che ne sai? Vista da vicino, tu sei più bella che mai. Baci da un
1: pronti a cantarla?
3: Non ne dai, non ne dai. Ti ho fatto entrare tu. Mi brucia sei tu, anche la mia marcia è più ed un po'.
1: Ora ho bisogno dell'asciugamano, gente, solo per la testa. Non sei mia, lancia amore, lancia.

maschietti, questa invece la dedichiamo a tutte le donne che amano divertirsi. Urlo delle donne, 1, 2, 3. Urlo dei maschietti, 1, 2, 3. Urlo di Casteldario. Diamo.

Allora Greta, se ci sono ancora i dolci, li diamo ai miei amici che mi danno sempre gli asciugamani. Diamo dei dolcetti, sono qui, guardali. Andate di là ragazzi, scalate. Andate a prendere un dolcetto, vieni. Non ne vogliono.

comunque devo dire una cosa, Jafar, il nipote, è sputato a lui, è uguale. Vero? Il nipote? È uguale.

guardate la signora. No, voglio il nome della signora. Come si chiama la signora? Datemi il nome della signora. Come si chiama? Come, ditemelo, come si chiama? Non è difficile, la signora come si chiama? Concetta, applauso, guardatela! No, è una...

spot. Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: Radio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. La nuova perturbazione in transito oggi, venerdì, sulle regioni centro-settentrionali si attarderà sabato al centro-sud, con tempo a tratti instabile, con altri fenomeni a carattere localmente temporalesco, con anche alcune nevicate eccezionali sulle vette appenniniche. Attesa inoltre una ventilazione molto tesa, con clima ovunque molto fresco di stampo più autunnale. L'instabilità andrà invece riducendosi al nord, con ampie schiarite in estensione al nord-ovest. Domenica perturbazione che uscirà definitivamente di scena e da ovest inizierà a rimontare un campo di alta pressione. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

signori, guardate cosa arriva. Sono i Lips questi? I Lips Incorporated, sono loro, ci ho preso.

signori, vediamo se viene fuori questa figata. Occhio, eh. Pronti? Mani al cielo tutti. Facciamo il conto alla rovescia. Si spara e si parte, pronti? 3, 2, 1.

siamo ua ua. Solo voi, ancora, vai, pronti, via. Questo ci siamo. Ancora uno. Bravi. Appena gli urbani, vai, vai, è così, eh. A veloce. Occhio, occhio, avete accanto, eh. Non ora, fermo.

Allora, siccome voglio che facciamo una cosa insieme, siccome non si capisce cosa dice, allora per andare tutti insieme gridiamo aria. Aria, proviamo, 1, 2, 3. Lo sentirete tutti, aria. Arriva. Adesso. Vedete che andiamo a tempo tutti. Ancora. Bravi.

nei vostri sogni quelli che farete col risotto stasera. Avete, chi di voi ha mangiato il risotto? Tutti, bravi. Bravi. È ottimo il risotto, ragazzi. Adesso ho mangiato mezzo chilo. Poi,

siete stupendi. Man mano saliremo gradino dopo gradino e arriveremo insieme alla meta di questa sera, bravi. Occhio, signori. Se per caso facciamo un applauso alla grande

applauso, bravissimi, bravi, bravi. Allora volete farmi morire stasera? Tutti qua davanti, no, ferma, Graziano, Graziano. Non mi piace, venite, scalate davanti.

facciamo un applauso. Allora, lei è Greta, ci segue da quando era proprio piccolina. Io ho delle foto con lei che era così, non sto scherzando. E oggi ha preso il foglio rosa. Applauso. Vabbè, oggi, ieri, che te frega. Cazzo, ancora non guidi, quindi che te frega. Applauso a Greta. Signori, awa awa. Sentiamo. Mi piacerebbe sentire awa awa da voi. Oh, che siete morti. Più forte. Già è meglio.

Allora, signori, voglio essere chiaro con voi. Qui chi non canta sei un mito, spegniamo tutto e ce ne andiamo. Vediamo se siete bravi.

arrivando, paura, eh. Vediamo, vediamo. Un seno che così non si era mai visto. Sono voi! Non vi sento. Già è meglio. Solo anni che ti vedo così raggiungibile. Occhio, arriva all'improvviso. Sei un mito. Ce ne andiamo? Sei un mito. Paura, eh?

applauso alla signora. Bravissima signora, guardate anche dietro di lei, Concetta, quello è lo spirito, brava Concetta, brava.

Diabolo. Signori, Rhythm is a Dance.

0: Lorenzo Soler. Eh beh, arriva il varo, l'abbiamo tirato fuori dal congelatore.
1: Sueño quando era pequeño, sin preocupación.
0: Questa non ha anni, sta canzone non ha età.
1: Sigo
0: soprattutto per i parcoli.

al Graziano. Secondo te qui a Casteldario cosa dicono? Sentiamo cosa dicono qua a Casteldario. Vediamo cosa dicono. Sentiamo, sentiamo. Sono curioso.

Siete pronti a esplodere? Siete pronti? Cominciate, piegate le gambe! Piegate le gambe! Piegate le gambe! Tutti! Pronti?

Oh, devo schiacciare io, sono pronti i coriandoli. Sono qua, guardatemi. Qual è? Ma se lo schiaccio col piede si rovina? Vado col piede. Allora signori, attenzione, facciamo il conto alla rovescia. 3, 2, 1, vai! Ho pigiato il pulsante dell'autodistruzione con le mani su.

diamolo. Guardate loro incastrati nei coriandoli, che meraviglia. Diamo uno scappello a quest'uomo. Ti prego, almeno una sedia.

signori, questo è facile. Allora, tutti insieme il primo pezzo. Poi io dico U, voi forte A. Proviamo, vai. Tutti. Rifacciamolo però voi ancora più forte. Primo insieme, secondo io, terzo voi. Vedi, ancora meglio. Adesso movimento libero. Siete pronti?

If you be my girl. Ancora un giro, dai. Bravissimi, bravi. Cos'è sta roba? È un metro di cosa? Di grapp?

annuncio. Aspetta Graziano, c'è un annuncio di servizio. Se qualcuno si dovesse perdere, può seguire il signore con la maglia fluo. Seguite lui se vi perdete. E adesso andiamo. Vista la temperatura di stasera, andiamo. Benvenuti a Castellano.

Radio. Sentilo, sentilo. Allora, signori, prendete a braccetto chi avete vicino. Prendete a braccetto chi avete vicino. Parte il ballo del cavallo. Oh, prendete quell'uomo. Qualcuno prenda quell'uomo, è da solo. Via, ballo del cavallo. Oh, abbiamo trovato. Brava, signora, brava. E giù cavalli. Guarda, guarda, guarda.

Guarda le signorine qui con le borse al centro, come si faceva una volta, brave. Anzi, una è a guardia delle borse, le altre ballano. Puoi ballare, amore.

0: Radio Studio Pew.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze.

facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember.

0: 030 999 1000. Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3.
1: Studio Più Dance.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi. La

Quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Radio Studio Più è sempre con te.
1: In Riviera del Conero, sui 105.1.
0: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

E noi siamo prontissimi per iniziare con il nostro super show del venerdì. E direi di presentare subito lei, la nostra Big Bubble.

Buonasera, te lo facciamoci sentire. Un applauso tutti. Sulle mani. Buonasera Art, benvenuti. Questo venerdì notte andiamo subito con lo show. Arriva lei strepitosa come sempre con esibizionista, la nostra Virginia Zip.

0: Collegamento in diretta con Art Club Desenzano allora, del Garda. Questa è Radio Studio Più.
1: La diretta strepitosa. Andiamo avanti e ritorna lei su questo palco. La conoscete tutti. Accogliamola con un grandissimo applauso. La nostra Grace.

0: con i cuori, che tenera. L'avete sentita a Sanremo, ve la riproponiamo qui con Che fastidio, Lady Annette.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Allora adesso vi voglio, dovete applaudire tutti, riaccogliamole con un grandissimo applauso tutte le artiste che sono esibite qui questa sera, iniziando da lei, Virginia Zip!
0: Mi sono persa dentro questa festa, ti sono venuto a cercare
1: Grace. Da quel pezzo mesca,
0: solamente un cantante a fare la testa, non c'è nessuno che può domare una promessa.
2: La musica che state ascoltando è in diretta da Art Club Desenzano del Garda su Radio Studio Più, The Dance Station.
0: Io non faccio come si deve.
1: E poi abbiamo lei, la nostra Big Bobo. Allora Big, mettiamoci un attimino al centro. Vieni qua, venite, venite tutte le mie, fatemi sentire un urlo. E allora io vi devo ricordare che ovviamente questa sera con noi abbiamo la serata Boomer 92.000, che la potete trovare nella saletta qui dietro, quindi ricordatevi che c'è anche questa serata e poi il nostro Sebastian DJ. Però io adesso ripasso il microfono alla Pink che legge i saluti ai nostri tavoli. Mamma che chic che sei, guarda che sciccosa, bionda e mora, Paola e Chiara, vedi, voi due, voi, Paola e Chiara, loro sembrano le stollette del caffè, c'è l'ambra chiaro e la...
3: Siamo la principessa sul pisello e lei è la principessa sul pisello via, goduto.
1: Povero quel pisello, Big! Passiamo a salutare i tavoli e quelli che sono venuti qui con noi questa sera a festeggiare comunque qualcosa. Salutiamo l'H e Salva! E ancora si sposa Fusillo! Salutiamo la Bensi Crew! E infine After con l'ipobrufene. Ok, vi ricordiamo che domani sera ci sarà ancora serata, sabato sera Art, sarà ancora Asian, viaggio in Asia la serata, e direi di partire con la countdown. 4, 3, 2, 1, Sebastian DJ!